0: per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: This is in the club.

0: Vintage, con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 in the club.
1: You're listening to the Shapeshifters on Radio 105 in the club.
2: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

In the house, you're in the mix with Shapeshifters.

0: the most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Ma se hai coraggio, allora spara.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Andrea Belli presenta 105 in

0: We are Milk and Sugar.
1: And this is In Da Club, the sound of revolution.
2: Let's have a break. We'll come back soon. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: La notte dance firmata a Radio 105 è 105 in the club.
3: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.

105 Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Papà, buona

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax, detox.
2: We have

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Detox. Radio 105.
4: Sit back. Relax. Detox. Detox.
3: We have a license to chill. Detox.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
7: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Detox. Detox. Radio 105.
1: Sit back, relax, detox. Detox. Detox.
0: We have a license to chill. Detox. Detox.
12: Put your hands on the G-shirt. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana. Oggi lunedì 1 giugno 2026 inizia una nuova puntata, puntata speciale di 105 Super Weekend, che poi è un inizio settimana al sapore di sabato, perché è festa, 1 giugno, domani festa della Repubblica. Sono Nicolò Torielli, come state? In regia c'è lui, Davidino, ieri assente.
1: Ciao Nick, buongiorno, Davide. Ciao.
0: Come stai? Tutto a posto?
1: Alla grandissima.
0: So che sei stato in Friuli, ti sei riposato, perché in questi due giorni, dove la gente sarà in vacanza, noi lavoreremo
1: carichissimo.
0: Carichissimi come sempre. Voi invece, dove vi trovate, cosa state facendo? E soprattutto, io lo so che a quest'ora ci sono dei lavoratori, gente che non va in vacanza come noi, gente che continua a combattere, il club degli svegli veri. Quindi noi abbiamo un numero di telefono dove aspettiamo i vostri messaggi per darvi il buongiorno e per darci il buongiorno insieme. Il numero è 342 41 15 105. Quel numero, voi prendete il vostro smartphone, ci mandate delle note audio dentro i 10-15 secondi e noi vi trasmettiamo. Diamo il buongiorno anche a tutti quelli che ci stanno guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Oggi puntata speciale perché avremo un ospite speciale, tornerà a trovarci la numerologa Monica Ben Tabetova, che questa volta metteremo alla prova.

0: Giovanni, le ragazze, è iniziato 105 Super Weekend ed è un piacere. Ed è un piacere innanzitutto non sentirsi soli, perché vedo che ci sono un sacco di persone già sveglie. Ma soprattutto è un piacere ricevere le vostre note audio dentro i 15 secondi. Prego, Davidino.
1: Buongiorno Nico, buongiorno Davidino. Buon lunedì, Alex da Pesaro, il solito operatore ecologico, anche oggi si lavora. Un saluto al grande Cecco, che tra po' diventa babbo, un collega un po' serpente, però è sempre bravo. Un abbraccio a tutti, buon lavoro a tutti.
0: È un serpente.
1: Saluti da Pesaro, viva la Rossini.
2: Buongiorno a tutti, Chris da Castel Giorgio. Sveglio da mezzanotte, consegna frutta e verdura in Umbria.
0: Forza!
3: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidino. Qui si lavora, vi metto all'ingrasso. Ciao Francesca, pasticcera da Viareggio.
4: Buongiorno 105. Noi camionisti non ci fermiamo, diamo sempre il servizio per voi e per l'Italia. Buongiorno.
5: 105 Super Weekend, sei tu.
0: Anche noi non ci fermiamo, anche noi non ci fermiamo. Infatti è per questo che vi terremo compagnia fino alle 9 del mattino. E come di consuetudine vi vogliamo dare il nostro buongiorno, salutando il sole nel migliore dei modi. Non è una pratica zen, non è una pratica buddista, questa è la pratica di 105 Super Weekend.
6: Che giornata, il sole splende forte.
0: Buongiorno.
6: È già di, qui alla fattoria.
0: Sul camion.
6: Via, tu
0: o sul trattore. 105 Super Weekend. 342 41 15 105 per darci il tuo buongiorno. Nicola Torielli e Davidino.

0: sogno. No more ice cream. Questo è 105 Super Weekend, 3 ore insieme a voi.
1: Dai ragazzi.

0: Bellini, Dracula, questo è 105 Super Weekend. Ragazzi, è una gioia perché il club degli svegli veri è particolarmente nutrito oggi. Sarà che è vero che è un giorno di festa, ma il lunedì tante persone comunque continuano a lavorare, nonostante succeda lo stesso la domenica, però in una misura un attimo minore. Sono Nicola Torielli in queste tre ore, la prima ora come al solito dedicata a voi, la seconda avremo un ospite, una numerologa, quindi se voi vorrete sapere come sarà il vostro futuro, rimanete con noi, ci mandate la vostra data di nascita o ci scrivete se c'è un numero che vedete particolarmente sotto i vostri occhi e Monica vi farà l'analisi perfetta. Dopodiché nella terza ora si giocherà a Bestia Tempesta e al Nick Pong, ma siamo nella prima ora e quindi con la prima ora ci sono i vostri messaggi.
1: 105 Super Weekend, sei tu.
0: Sei tu!
2: Alberto, camionista, ma non c'ho voglia, non c'ho voglia.
0: Sei tu!
1: 105
3: ragazzi,
1: Super Weekend,
3: sono Rocco, chiamo da Reggio Emilia e faccio il corriere. Sono già sveglio dalle 5 e finirò, spero, per le 3 e mezza, 4. Buon lavoro, ciao ragazzi.
4: Buongiorno dall'autostrada A4 direzione Svizzera. Visto che loro domani non fanno festa, si va lì a lavorare. Ciao da Sandro!
5: Buongiorno ragazzi, sto rientrando dal lavoro, lavoro a Monte Carlo. E un saluto a tutti, un abbraccio, Ornella da Valle Crosia. Ciao ciao!
6: Buongiorno Nicolò, buongiorno Davidino, buongiorno a tutti. E un grosso abbraccio da chi lavora, Michela da Trieste.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamani direzione mare. Dai,
0: beato
7: ragazzi,
0: te.
7: Lunedì.
0: Sei tu. Beato te. Questi sono i nostri 105isti, questi sono i nostri super weekendisti, perché questo è 105 Super Weekend che si allarga lunedì e in edizione speciale anche domani al martedì dalle 6 alle 9 del mattino. Io sono Nicola Torielli, c'è Davidino. 342 41 15 105 per avere il vostro buongiorno, per sapere dove vi trovate.

The Weeknd, Dancing in the Flames. Oggi è un lunedì che sa di sabato, quindi mi verrebbe da dire canzone mai fu più adatta. Questo è 105 Super Weekend, 342 41 15 105 per conoscervi, per conoscerci, per socializzare.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9.
10: Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica, 105 Super Weekend, 342 41 15 105. Se c'è una cosa bella di questi giorni di festa sono i genitori che possono passare più tempo con i loro figli.
2: Buongiorno amici, il papà Raffaele, il piccolo Marco si sono appena alzati e adesso fanno
3: colazione.
2: Buona colazione a tutti.
3: Tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao Marco, ciao Raffaele, questo è il 105 Super Weekend, il programma che tiene compagnia a chi si è appena alzato, si sta stropicciando gli occhi, si sta bevendo il primo caffè della giornata, ma anche e soprattutto a chi non molla mai, i lavoratori.
4: Buongiorno Nicolò, sono Marco d'Aosta, io sono sveglio dalle 5 e tra un po' si va a lavorare e neanche io ho un lunedì pesante oggi. Ciao, un abbraccio.
1: Marco, non ti attapirare, non ti attapirare, perché ricordati che...

0: capito Marco?
1: A casa stanco ieri ritornai.
0: Bisogna andare a lavorare.
1: Mi son seduto, niente c'era in tavola.
0: 342 41 15 105.

in questa versione speciale. In questa versione speciale, fino alle 9, aspettando la numerologa Monica Ben-Tabetova. Mi raccomando, nella seconda ora dateci le vostre date e noi vi racconteremo come andrà l'anno o il futuro prossimo. Nell'attesa noi ci ascoltiamo Somber, Potential.

Release the Pressure, Calvin Harris e Kasabian a 105 Super Weekend. Può un cartello caduto cambiare il destino di una spiaggia, Davide? La risposta è sì, cari ascoltatori di 105 Super Weekend. Ci spostiamo a Sassari, più precisamente nella spiaggia di Portoferro, dove un piccolo cartello cade per terra e, cadendo per terra, permette ai nudisti di sconfinare nella spiaggia libera tra i bambini. Quindi immaginatevi, a Portoferro cade il cartello nudisti, ma ci hanno dato più spazio, e quindi tutti ciondolanti che iniziano a muoversi e a sconfinare. Mamma, ma che cos'è quella cosa grossissima? Cosa sono? No, bambino, copriti gli occhi. Immaginatevi, si è seminato il panico e da lì migliaia e migliaia di polemiche. Io vorrei chiedere, c'è qualche nudista all'ascolto? Ci può raccontare magari all'interno di questo gruppo, perché è una filosofia, è vivere il nudismo, se è emerso alle cronache questa situazione, come è stata gestita, come vi gestite se siete dei nudisti? Fatecelo sapere al 342 41 15 105, dove potete mandarci però anche i vostri messaggi, dove ci date il buongiorno, Intanto noi ci ascoltiamo Federica Abate con Superman.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Lady Gaga Ducci, Runway, questo è 105 Super Weekend. È scoppiato un casino a Sassari, nella spiaggia del Lido di Portoferro. Cosa succede? Cade il cartello che segnalava la spiaggia pubblica rispetto a quella nudista. I nudisti sconfinano e vanno in mezzo ai bambini e alle famiglie con tutti i ciondoloni. Sconfinano, immaginati le famiglie urlare con i bambini: mamma, che cos'è quello? E vi abbiamo chiesto cosa ne pensate al 342 41 15 105, perché ci piace sapere la vostra impressione alle 6:45, perché noi non ci accontentiamo di chiedervi solo il buongiorno, noi vi chiediamo di far partire i neuroni per formularci un ragionamento. E che ragionamenti, devo dire?
1: Ciao Nicolò, allora io premetto che non sono nudista, ad oggi insomma non ci si scandalizza insomma per un nudo, ci si scandalizza per molto molto peggio, per cui anche se un bambino vede un uomo, una donna nuda, beh, che fa? Come natura crea, insomma, siamo tutti uguali e non c'è niente di male. Si vedono i nudi per televisione, per le pubblicità, per i manifesti in città, dappertutto, per cui anche se ne vede uno dal vivo, che fa? Non muore mica, per cui viva la nudità.
0: Concordo in pieno, anche perché i nudisti non sono delle bestie, sono persone educatissime che rispettano anche delle regole. Io sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatrice, poi ci sta anche essere in disaccordo. 342 41 15 105. Non siamo qui per far polemica, siamo qui per tenervi compagnia e darvi la giusta sveglia per questo lunedì 1 giugno.

0: Anch'io sono favorevole al nudismo in spiaggia, soprattutto dai 20 ai 50 anni e possibilmente donne. Stefano, agricoltore di Carmagnola.
1: Ma va, questo è 105 Super Weekend, noi torniamo tra pochissimo. 105 Super Weekend.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua €299 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: The Barge, Rhythm of the Night, era il 1985 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Approfittandone per ricordarvi dell'appuntamento del 19 giugno a Ferrara, dove ci sarà una grandissima festa per il compleanno della radio. Vi aspettiamo tutti. Cosa importantissima, l'ingresso è gratuito. Che ore sono? A Radio 105 sono le 7.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Bosa Magneti, che diamo il via ufficialmente alla seconda ora di 105 Super Weekend. Oggi lunedì 1 giugno, buongiorno. Buongiorno Italia, buongiorno 105isti, buongiorno a chi ci segue alla radio, davanti al canale 66 del Digitale Terrestre, tramite l'app o sul sito 105.net. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino, e di solito quello che noi facciamo la seconda ora della domenica è raccontare storie di animali. Raccontare storie di animali perché a quest'ora tutti i nostri, non tutti, una buona parte dei nostri ascoltatori è fuori con i propri amici a quattro zampe, piuttosto che, non so, passeggiate a cavallo. E io qui, Davide, ho una notizia che parla di animali. Notizia fornitami da Francesca Pinna, ed è la storia del piccione più longevo del mondo. La storia incredibile di Sugar, vissuto oltre 44 anni. Una vita lunga e piena d'affetto accanto al suo umano. Il rapporto strettissimo con il suo proprietario. Pensa che i due condividevano le giornate tra televisione e musica, in una routine domestica che ha trasformato un semplice animale in un vero compagno di vita. Questo legame era così intenso che ogni separazione diventava un piccolo dramma. Quando il proprietario andava lontano, Sugar il piccione mostrava segni evidenti di stress, rimaneva fermo sul fondo della sua gabbia e smetteva quasi di mangiare. Al ritorno del suo umano, però, tutto tornava alla normalità. Con i suoi 44 anni e 72 giorni, Sugar ha superato il precedente record di oltre 15 anni, entrando nella storia come un caso eccezionale nel mondo animale. Il suo proprietario sperava addirittura di festeggiare i 50 anni con una piccola festa completa di snack insoliti come bagel integrale e popcorn frullato. Quel traguardo però non è mai arrivato.
1: No! Sugar! Sugar! Sugar!
0: Sugar è morto la domenica di Pasqua, chiudendo una vita fuori dal comune che ha colpito non solo chi lo conosceva, ma anche chi ha scoperto la sua storia. Questa è la storia di Sugar, il piccione 44.

0: in love.
1: Blink 182, Feeling Love. Questo 105 Super Weekend. Vi terremo compagnia in questa edizione speciale fino alle 9, anche domani. Sono Nicolò Torielli, regia c'è Davidino. Buongiorno a chi si è appena alzato, chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Oggi nella seconda ora avremo ospite la numerologa Monica Bentabetova, che vi svelerà, se ci manderete i vostri numeri o la vostra data di nascita, l'andamento dell'anno o del futuro prossimo. Il numero al quale dovete mandarci la vostra data o un numero che ne so, che vi capita di vedere spesso, è il 342 41 15 105. In attesa di Monica potete raccontarci dove state andando in questa giornata di festa. Siete parte del team lavoro e quindi state andando al lavoro, ci state ascoltando al lavoro, o fate parte del team vacanza, a casa, gita fuori porta? 342 41 15 105.
2: Ciao ragazzi, Mattia da Bernareggio, in piedi dalle 5 e mezza, partenza da Brescia perché la mia ragazza abita a Brescia e sto andando a lavorare a Monza, nella mia ditta. Yuhu! Vabbè che domani si sta a casa, dai. Forza, coraggio!
1: Tra l'altro tanti ascoltatori ci stanno scrivendo che si stanno preparando per le varie parate che avverranno domani nei vari comuni per la festa della Repubblica. Però qualcuno che invece starà a casa a non far niente, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? 342 41 15 105. Nell'attesa dell'ospite che sta per arrivare, arrivano loro. Temper City con la loro self-aware.

0: 95, che io sono del team lavoro su un negozio di materiale elettrico che oggi non venderà niente perché sono tutti chiusi e in vacanza. Chi che viene a prendersi materiale elettrico? Buona giornata da Giampi.
1: Però è giusto tenere il punto. Questo è 105 Super Weekend. Tra pochissimo sarà qui con noi la numerologa Monica Ben Tabetova. Torniamo tra pochissimo.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro.
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Super conveniente della vita.
16: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Come vi dicevamo poco fa, è tornata a trovarci Monica Ben Tabetova, numerologa. Che cosa fa Monica, la numerologa, nel caso gli ascoltatori siano nuovi rispetto alla volta scorsa?
1: Buongiorno. Allora, oggi parleremo un pochino delle cose pratiche. Sento e vedo che sono arrivati tanti messaggi, quindi numerologia cosa fa? Soprattutto non prevede il futuro, ma vi può rispondere a veramente quasi tutta la domanda della vostra vita.
0: Sono arrivati un sacco di messaggi al 342 41 15 105. Mi scuso per non averti dato subito il buongiorno, ma fomentato da tutti i messaggi che sono arrivati, vorrei dare più possibilità possibile ai nostri ascoltatori. Tra l'altro, Monica, avrete modo di conoscerla anche in futuro, perché spero che tornerai a trovarci.
1: Va bene.
0: Monica, iniziamo subito.
1: Vai.
0: Allora, ci hanno scritto: ciao Nicolò, sono Silvi da Triuggio, 24/07/1965. Penso che il mio numero sfortunato sia l'11.
1: Allora, per favore, non esistono numeri fortunati e sfortunati, non credete a queste cose, perché tutti i numeri sono belli. Immaginate come se fossi una nota e provate con un dito battere solo una nota sul pianoforte, non esce una musica, e quindi quante note servono? 7. E quindi non esiste un numero sbagliato e un numero giusto, tutti sono bellissimi. Perché con tutti i numeri puoi suonare una bella musica.
0: Però Silvi ci ha scritto che il giorno 11 gli sono capitate tante sventure negli anni e nei mesi.
1: Si è convinta ormai.
0: Ah.
1: Si è ormai convinta e con il suo inconscio attira questa cosa.
0: Perché c'è la legge dell'attrazione, ma questo è un altro discorso.
1: Molto importante.
0: Silvia è nata il 24/07/1965.
1: Allora, abbiamo poco tempo, ma quello che posso provare a vedere al volo è... Aiutami, 8 più 2, 10 più 4... Allora, Silvia, in questo momento ha bisogno...

0: c'è sempre banale dire vacanze, ha bisogno di riposare, ha tanta voglia di andare via e respirare aria pulita.
1: Pulita.
0: Pulita, in tutti i sensi.
1: Altre informazioni da dare a Silvia?
0: Altre informazioni?
1: Perché aspetta, Silvia ci ha mandato un messaggio molto lungo con tante disavventure.
0: Tante disavventure. Allora Silvia, per favore, inizia a concentrarti sulle cose belle e positive della vita. Prendi il foglio e la penna e scrivi 10 cose più belle della vita che ti sono capitati ultimo anno. E continua a leggerle in continuazione tutti i giorni. Così cambi il tuo modo di pensare dal negativo al positivo e inizi a credere che quel 11 in realtà è numero maestro che ti deve aiutare energeticamente sempre a realizzare quello che vuoi.
1: Perfetto, Monica, rimani qui con noi. Rimani qui con noi, Monica Bentabetova, numerologa di fama internazionale, ospite a 105 Super Weekend 342 41 15 105 per i vostri numeri.

0: Gaia, Bossa Nostra 105 Super Weekend. Abbiamo qui Monica Ben Tabetova, pronta a dare i numeri, ma dare i numeri nel senso di interpretazione. Partiamo con la prima data, 7-8-1973.
1: Ma abbiamo il nome anche?
0: No, il nome no.
1: Ok, perfetto. Allora, è una persona, non so se uomo o donna, va bene, ma è una persona che per la quale sono importanti soldi e l'abbondanza e il potere. Ma dovrebbe capire una cosa molto importante, che i soldi nella vita non sono tutto, ma comunque sono importanti, perché questa persona in continuazione non sa come vivere con questo approccio con denaro, no? Non sa se è tanto, troppo, vorrebbe molto, gli piacciono cose belle, ma dall'altra parte dice non mi interessa. E quindi c'è questa cosa un po' particolare verso il denaro.
0: Poi abbiamo Marta che ci scrive: mi capita di vedere sempre il numero 8 e sono nata il 18-08-1983.
1: Wow, quanti 8. Allora, se faccio qua velocemente la somma, velocemente, da un numero, ok? Allora, questa donna, perché vede numero 8? Questa donna è estremamente sensibile, molto sensibile, è come se si vergogna a dire quello che sente per davvero. E quindi ha un mondo interiore molto grande e profondo. E questi 8 continua a vederli, perché questi 8 gli dicono: esci fuori con te stessa e dici quello che senti per davvero. Non serve che ti vergogni, perché le persone, quelle buone, ti capiranno, e quelle che non ti capiscono,
0: Chi
1: se ne frega, vai tranquilla.
0: Chi se ne frega. Monica mi diceva che per cercare di dare più interpretazioni vi invitiamo, cari ascoltatori, a scriverci un numero da 1 a 9 firmandovi e mandarci un messaggio al 342 41 15 105.
1: E io vi dirò cosa vi sta capitando attualmente nella vita, vi darò la risposta.
0: Poi dopo rispondeteci, se vi trovate concordo o disaccordo, perché io Monica la conosco e so che è veramente forte, veramente brava, però ci sta anche che ci possono essere degli scettici.
1: Assolutamente.
0: Quindi mi raccomando, scrivete un numero dall'1 al 9, firmatevi e mandate un messaggio al 342 41 15 105. È qui con noi Monica Ben Tabetova. Diamo i numeri questa mattina 105 Super Weekend. Arriva Sole Ruai con Call It.

0: Vita, 105 Super Weekend e Monica Benta Beethoven. Iniziamo subito, un numero Vai. Tira l'altro. Abbiamo... non è... Ma sono tantissimi. 7, Mariangela.
1: Allora, Mariangela, mondo invisibile esiste, buttati finalmente, inizia a credere che prima devi credere e poi puoi vedere.
0: Cristina, 10.
1: Deve essere dal 1 al 9.
0: Ah, avanti. Dall'1 al 9, giustamente, che asino che sono. Galdino, numero 3.
1: Galdino, guarda, ci sono cose che ancora non hai risolte e continua a rimandarli. E un attimino ti soffocano, vai, parlane finalmente.
0: Stefano, 5.
1: 5, 5. Allora, Stefano, una cosa importante, pensieri quelli che hai in testa sono solo pensieri. Se li cambi, tu ti cambia la realtà intorno a te. Non credere a quello che pensi sempre.
0: Per chi si fosse appena sintonizzato in questo momento, siamo qui con Monica Benta Beethoven, numerologa di fama internazionale. Stiamo chiedendo agli ascoltatori di scriverci un numero dall'1 al 9, mettendo il loro nome, e Monica gli dà la propria interpretazione. Laura, 6.
1: 6. Ah, Laura è piena di amore, vorrebbe dividere l'amore e condividere con gli altri. È piena.
0: Renata, 4.
1: 4. Renata, vai adesso in erboristeria e comprati il tè per riavviare il metabolismo. Sei un pochino stanca.
0: Costipata. Danilo da Olbia, 9.
1: 9. Allora, lui ha tanta voglia di amicizie, cioè creare una cena, una grigliata, un incontro, un aperitivo, farsi arrivare il vento nei capelli.
0: Ne approfitto se vuole invitare Davidino, il sottoscritto, a questa grigliata. Noi ci siamo. Poi abbiamo Agostino, numero 5.
1: 5. Agostino vuole andare in vacanza.
0: Agostina.
1: Anche. Agostina. Allora, ok, cambia già. Agostina è molto disponibile per tutti. È ora che lei un attimino si ferma e inizia a prendersi cura di se stessa.
0: Assia, numero 7.
1: 7. Allora, hai un carisma enorme. Perché lo nascondi?
0: Perché lo nascondi, Assia? Questa era la prova di Monica Benta Beethoven nel interpretare i vostri numeri dall'1 al 9 che ci avete mandato al 342 41 15 105. Quanti ne possiamo ancora fare, Davide?
2: Beh, un minutino, va ancora. Okay. Vai, tranquillo.
0: Luca, 3.
1: Allora, Luca, ascolta un po' di più e parla un po' di meno, riceverai più informazioni.
0: Jimmy, 7.
1: 7. Perché non credi agli altri? Lo so che sei stato ferito, ma è ora di riaprirti.
0: Jack, 1.
1: 1. Non sei solo. Non sei solo. Perché lui si è un pochino chiuso e pensa altri che non vanno bene, però tu non sei solo.
0: Giuseppe, 9.
1: 9. Molto saggio, ha tante idee e tanti consigli buoni, però attenzione, non è che devi dare consigli a quelli che non te li chiedono.
0: Io volevo ringraziare davvero di cuore Monica Benta Beethoven per essere passata a trovarci. Caricheremo questo intervento nelle nostre pillole che potete riascoltare sul nostro sito 105.net. Dopo che Monica vi ha fatto la lettura, potete risponderci e dirci se ci trovate un riscontro, sempre al 342 41 15 105. Monica, grazie per essere passata, io ti rinnovo l'invito a tornare qui da
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi per l'invito e buona giornata.
0: E fammi dire una cosa, buon compleanno, che ha fatto gli anni 2 giorni fa.
1: Sì, sì, sì.
0: 22? Quanti sono? 24 gli anni? Non diciamo. Grazie davvero di cuore.
1: Ciao, grazie a
0: Monica Benta Beethoven, ospite a 105 Super Weekend.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
2: 105 Mi Casa Live.
4: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
3: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Francesco Gabbani Summer Funk abbiamo avuto poco fa ospite, Monica, Benta, Betova, e vi abbiamo chiesto: ma trovate riscontro riguardo a quello che va detto? E al 342-4115-105 sono arrivati un sacco di messaggi che scrivono: mi trovo, Renata dal Cilento, grazie, bravissima. Poi c'è Agostina che ci scrive: ha proprio azzeccato tutto. Concordo, perché tanti hanno deciso anche di non fermarsi, perché ci sta. Sono sempre degli argomenti dove c'è molto scetticismo. Infatti quello che noi diciamo è: voi prendete le cose con le pinze, perché siamo tutti muniti del libero arbitrio. Certo che avere delle guide o delle piccole indicazioni possono rendere più facile magari la vita o il modo di agire. Io vedo un Davidino bloccato, rimasto di sasso, perché molto probabilmente ci avrà preso anche qua. Quando sono uscito ci ha azzeccato.
1: Delle cose molto positive, basta, non dico altro.
0: La invitiamo, sì. Mi raccomando, a me hanno insegnato però una cosa: le cose positive bisogna tenersele per sé fin quando non accadono, perché sennò vengono parassitate dalle energie e dalle invidie di tutti gli altri. Poi, basta fare il mago Merlino della situazione, perché non sono il tipo, sono però una persona a cui piace informarsi su tutti questi argomenti. Questo è 105 Super Weekend. Vi ricordo che nella terza ora si gioca di brutto.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Anche tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia vengono segnalati rallentamenti. Lungo la 14 un veicolo in avaria causa code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Ancona. Attenzione poi ad una perdita di carico sulla A3 tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera Inferiore in direzione di Napoli. Sulla A2 invece lavori di manutenzione vengono segnalati tra l'allacciamento raccordo Sicignano Potenza e lo svincolo Campagna verso l'allacciamento Fisciano. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato dopo l'incrocio Acqua Fredda di Maratea, procedendo in direzione dell'incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sa,

0: allegria.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Alla ricerca della qualità.
15: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
14: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: Porca vacca, non sul tappeto!
16: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
17: 105.
18: Che storia!
19: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: Era il 1979, Police, Walking on the Moon, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia. Buongiorno, qualcuno si è sicuramente appena alzato, ma che ore sono? A Radio 105 sono le 8 in punto, linea TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esteroletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite allo Spallanzani di Roma. L'uomo originario del paese africano aveva accusato alcuni sintomi del virus. È ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Raid americani contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa, fa sapere CENTCOM, mentre il Kuwait lancia l'allarme: siamo sotto attacco di missili e droni. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea statunitense. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano, avanzando oltre i fiumi Litani. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente Aoun e il premier israeliano Netanyahu. Espone il piano di Washington per proseguire i colloqui. Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. In cambio la controparte deve astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv e Odessa. Kiev sostiene di avere colpito un impianto petrolifero a 700 km dal confine. Al tavolo per i colloqui di pace il presidente Zelensky propone Gran Bretagna, Francia e Germania. Lo sport, il Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, iniziato ufficialmente la terza ora di 105 Super Weekend. Buongiorno, oggi in questa edizione speciale, come accadrà anche domani, dalle 6 alle 9 del mattino, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino. Oggi prendiamo il posto da supplenti di Tutto Esaurito, che ritornerà mercoledì, quindi non vi preoccupate, perché giustamente ci sono anche tutti i 105 che ci scrivono: ma Tutto Esaurito ritorna mercoledì, state tranquilli, non vi preoccupate. Ma adesso siamo all'interno di 105 Super Weekend e quello che succede la terza ora di solito è giocare. Sentite già una tempesta, sentite già una pioggia. Questo temporale preannuncia l'arrivo del nostro primo gioco, Bestia a Tempesta. Ci sono due coccodrille,
1: un orangotango. Bestia a Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo. Non si vedono i
0: due corni. In cosa consiste questo gioco? Tra poco si abbatterà nel nostro studio una terribile tempesta e ci sarà un animale da salvare. Voi dovrete riconoscere di quale animale si tratta dal suo verso. E il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche di Bestia Tempesta. Quindi, di quale animale si tratta? Prego!

Qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105. In palio c'è un kit con i gadget della tua radio preferita. Bestia tempesta, Martin Garrix. Repeat it. Stay.

0: Era Paul Russell, abbiamo giocato a Bestia Tempesta, vi abbiamo chiesto di indovinare l'animale da salvare sotto la tormenta, sotto l'acquazzone, e il più veloce o la più veloce che ha risposto al 342 41 15 105 in linea con noi. Pronto Isabella?
1: Pronto, ciao a tutti, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata Isabella, da dove chiami?
1: Chiamo da Genova.
0: Chiami da Genova, cosa fai di bello nella vita?
1: Sono uno chef e sto andando a lavorare.
0: Ah, ti tocca oggi, domani, giorni di festa.
1: L'altro ieri ancora. Quando... è iniziata la stagione e non si esce più.
0: La stagione è a Genova o lavori fuori Genova?
1: Lavoro a Bogliasco.
0: Ah, ok, quindi immagino...
1: Poco fuori, però... È un bel giro tutti i giorni, però è bello, un lavoro che se hai passione ti dà tanto.
0: È da tanti anni che lo fai, Isabella?
1: Eh sì, adesso io ho 52 anni, quindi ha voglia, faccio da sempre praticamente.
0: Guarda, se ti può far piacere, sento una voce molto bella, molto fresca, molto giovanile, non te li avrei mai dati 50 anni, quindi avanti.
1: Grazie. Avanti. Allora avanti a fare lo chef.
0: Avanti, ma sai, c'è un detto che dice, trova il lavoro che ami e smetterai di lavorare tutta la vita.
1: Esatto, perché io mi diverto proprio, mi piace da morire.
0: Isabella, qual è l'animale da salvare?
1: È la tartaruga.
0: Risposta esatta. La seconda domanda è come hai fatto a indovinare, perché è un verso che non ho capito neanch'io.
1: Allora, questo verso lo fanno quando si accoppiano, io ne ho due. E fanno questo verso, è incredibile.
0: Ah, e quanti anni hanno le tue tartarughe, Isabella?
1: Una decina d'anni.
0: Beh,
1: infatti hanno cominciato ad accoppiarsi da poco perché raggiungono la maturità sessuale verso gli 8-9 anni.
0: Mi verrebbe da dire che le tue tartarughe sono grandi, ma non come il piccione Sugar, che ha vissuto più di 44 anni.
1: Alla faccia.
0: Non come il piccione Sugar, che salutiamo, il piccione Sugar, che notizia che abbiamo dato alla seconda ora. Isabella, che dire, hai vinto il kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
1: Dedico a tutti voi e a tutti quelli che stanno andando a lavorare, che lavorano quando gli altri fanno festa.
0: Grazie per la dedica. Noi saremo in diretta anche domani dalle 6 alle 9, Isabella.
1: E io sarò con voi perché andrò a lavorare anche domani.
0: Buona giornata e buon lavoro. Ciao Isabella!
1: A voi ragazzi!

0: Il condizionatore vi tenta, ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann. Scegliete Vitoclima, il climatizzatore in pompa di calore. Rinfreschi in estate, riscalda nelle mezze stagioni. E se lo abbinate al fotovoltaico Viessmann, abbatti i consumi. Il tutto in comode rate. E non finisce qui. Se acquistate subito Vitoclima, ricevete un buono Amazon fino a 100 euro. Consultate il regolamento su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi.

0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

I Believe in Love Again a 105 Super Weekend. Niccolò Torielli, Davidino, polemica per il Bestia Tempesta di oggi. In tanti ci scrivono: ma come si faceva a sapere? Era difficile l'animale di oggi, sembrava più un gabbiano. È quella la bellezza, mettere degli animali difficili. Anzi, se avete degli animali da suggerirci, potete farlo, scriveteci che poi Davide si mette lì, li cerca e prima o poi ve li infila dentro. Comunque non temete, perché laddove c'è un gioco molto complicato, subito dopo arriva un gioco che equilibriamo semplificandolo. Ieri siamo stati bastardissimi con il Nick Pong, oggi vi spoileriamo che sarà un Nick Pong semplice. Sarà un Nick Pong semplice, visto che oggi è giorno di festa, magari uno non c'ha voglia di star lì a pensare particolarmente. E a quest'ora si stanno iniziando ad alzare veramente tutti. Quindi quando arriverà il Nick Pong sarà molto molto facile. Anche se mi verrebbe da dire, c'è gente che sveglia dalle 3 di questa mattina, dalle 4, chi non è andato a letto, quindi è nel pieno della sua attività neurale. Potremmo mettere invece un Nick Pong difficile. Questo è il dilemma. Questo è il dilemma che scoprirete solamente rimanendo con noi, perché tra poco si gioca al Nick Pong.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questo è il 105 Super Weekend ed è giunto il momento di giocare al Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong. Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sta per arrivare il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? 10 secondi e voi dovete indovinare il numero di rimbalzi della pallina. Il più veloce che risponderà al 342 41 15 105 sarà il vincitore del Nick Pong e si porterà a casa un kit con i gadget della tua radio preferita, che speriamo essere noi, perché ci mandiamo i gadget di Radio 105. Quindi Davidino, direi di togliere la nostra sigla e dare il via a questa manche del Nick Pong.

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. Facile sto giro. Alex Warren, Fever Dream.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Abbiamo giocato al Nick Pong facendovi ascoltare una serie di rimbalzi all'interno di 10 secondi e vi abbiamo chiesto quanti erano questi benedetti rimbalzi. Al 342 41 15 105 tra tutti i messaggi che sono arrivati, il più veloce sembra essere stato Fausto da Ossona. Pronto Fausto?
2: Eccomi, ciao a tutti.
1: Ciao Fausto, cosa fai di bello nella vita e come passerai questi due giorni di festa?
2: Allora, due giorni di festa riparto con i bambini a casa, magari facciamo una grigliata se il tempo lo permette, ma niente di che.
1: Quanti figli hai, Fausto?
2: Due.
1: Di quanti anni?
2: 9 e 8.
1: Come si chiamano?
2: Giada e Diego.
1: Li vogliamo salutare.
2: Giada e Diego, che mi stanno ascoltando al piano di sotto, quindi salutami per favore.
1: Salutiamo Giada e Diego che ci stanno guardando o ascoltando, perché noi siamo sia in radio che sul canale 66 del Digitale
2: Terrestre. La televisione, sì.
1: Allora aspetta che mi sbraccio, che così. Ciao Giada, ciao Diego. Giocate ancora perché c'è anche Bestia Tempesta, non solo il Nick Pong, e si può vincere svariate volte. Allora, Fausto da Ossona, che ricordiamo essere Ossona, un paese in provincia di Milano, anche se mi dava quella sensazione di paese montano. Di dove sei? Ossona, dove è Milano? Quanti rimbalzi ha fatto la pallina, Fausto?
2: 5.
1: Risposta esatta. Yeah. Fausto, la vogliamo dedicare questa vittoria già da Diego?
2: Assolutamente.
1: Vai con una dedica da papà, strappalacrime, dai.
2: Esatto, Diego e Giada, questa vittoria è per voi, visto che ci abbiamo fatta vincere.
1: Avete visto ragazzi, il papà vi vuole bene. Allora, adesso ci prendiamo una libertà io e Davidino, che non so se verrà ascoltata. Per Giada e Diego mandiamo due kit della radio, due kit. Fausto, due kit.
2: Grazie.
1: Noi ce lo segniamo. Allora, però apro e chiudo la parentesi, ci impiegheranno un po' ad arrivare, quindi che
2: sì,
1: settimana prossima
2: problema.
1: Hanno iniziato a scrivere, non ci hanno contato, arrivano tutti i kit, quindi state sereni.
2: Contentissimo perché è la prima volta che riesco a giocare, quindi contentissimo.
1: Anche perché quando c'è il 105 Super Weekend, che di solito c'è la domenica, ma oggi e domani in via del tutto eccezionale, noi non abbiamo il centralino, quindi dobbiamo fare tutto noi, tirarci giù il numero, i dati, quindi non vi preoccupate, arriva tutto. Grazie Fausto, continua a seguirci.
2: Grazie,
1: continuate a guardarci, questo è 105 Super Weekend.
2: Grazie, ciao a tutti.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

Maneskin Supermodel a 105 Super Weekend. Da qualche anno a questa parte è entrata di prepotenza l'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che sempre più stiamo iniziando ad utilizzare. Pensate che noi italiani siamo il quinto paese in Europa nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Arriviamo più o meno a chiedere, a fare 55 richieste al mese. Poi dopo dobbiamo distinguere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché c'è chi la prende come un amico e la sostituisce ai rapporti umani, e lì personalmente la vedo un attimo come una forzatura. C'è invece chi la utilizza come uno strumento utile per il lavoro. Il sottoscritto, ad esempio, da qualche anno la utilizza per riassumere tutte le notizie. Ad esempio, la nostra redattrice numero uno e anche autrice, Francesca Pinna, fornisce notizie pazzesche, quindi cos'è che facciamo? Per non leggerle tutte, fotografo, lo metto dentro e dico: scusami, fai un riassuntino veloce, mi dai velocemente le tre righe da utilizzare. Voi invece però per cosa utilizzate l'intelligenza artificiale, ma soprattutto qual è la domanda più frequente che le fate? 342 41 15 105, perché ricordiamo che non è un'amica l'intelligenza artificiale, ma uno strumento che potrebbe migliorarci la vita.

0: Corby Besson Blink. Davide, mi sa che dobbiamo lanciare il sasso e nascondere la mano fino a domani, perché l'argomento intelligenza artificiale ha fatto esplodere il nostro centralino, facendoci arrivare un sacco di messaggi, perché come vi dicevamo l'Italia è al quinto posto per l'utilizzo di intelligenza artificiale. Ogni mese facciamo 55 richieste a testa. Potremmo trattarlo domani questo argomento in tutta la sua interezza, perché ormai siamo quasi alla fine, ma diamo prima la linea al traffico. Radio, Radio
1: 105, Super Weekend. 105, Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 in direzione della Svizzera, code per un veicolo in avaria tra il bivio della A9 e A59 Nord e Como Monte Olimpino. Lungo la A1 traffico rallentato per un mezzo in fiamme tra Caianello e San Vittore verso Roma. Sempre in autosole ma viaggiando in direzione di Milano, rallentamenti tra Modena Sud e Reggio Emilia per lavori. Sulla A7 viene segnalato un ostacolo tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola viaggiando in direzione di Milano. Lungo la strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, personale su strada tra lo svincolo Taranto e l'incrocio strada provinciale 117 Buscate-Cuggiono. Anche sulla A19 i cantieri causano rallentamenti tra la zona industriale e Termini Imerese verso Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a €499. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.
8: 105
9: 105
8: 105 Che storia!
10: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: Vuoi solo sesso o anche amore? Sesso o anche amore? Era il 1998 per festeggiare i 50 anni di Radio 105, The Temperer featuring Maya, Feel It. Pezzo pazzesco che in quell'anno dominò tutte le classifiche dance. Siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata speciale di 105 Super Weekend. Noi ci vediamo sul canale 66 e ci sentiamo alla radio tramite la nostra app o sul sito 105.net anche domani, sempre dalle 6 alle 9. Grazie di cuore a Davidino.
1: Grazie a te, Nica, domani.
0: Grazie di cuore a Monica Benbentatova, la nostra numerologa che tornerà presto a trovarci. Vedo oggi che c'è anche la Vale, quindi tutto bene 105, Linda Pani, Edo Mecca, Dario Micolani, con il supporto psicologico della Vale e il supporto psicologico di Davidino. Io sono Nicola Torielli, grazie di tutto, mi raccomando, trattatevi bene. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessa radio e stesso canale, il 66, quello del digitale terrestre. Ciao a tutti, buon lunedì!

0: Siete pronti? Caffè l'avete preso?
1: Un attimo, perché è ancora presto, eh. Sono le...
2: Manca ancora un minuto alle 9.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Roletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Rientrato dall'allarme Ebola a Cagliari, negativo il test sul paziente originario del Congo tornato dal paese africano con sintomi del virus. Il Ministero della Salute ribadisce: il rischio in Italia è molto basso. L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà una buona intesa per gli Stati Uniti e per chi è con noi, afferma Donald Trump su Truth. Sirene di allarme in Kuwait per un nuovo attacco con missili e droni. I Pasdaran rivendicano la distruzione di una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. La morte di Beatrice Abordighera, la madre della bimba di 2 anni e il compagno della donna in carcere, grazie alle testimonianze delle 2 sorelline. Dal loro racconto sono emersi i maltrattamenti, le percosse e le frustate subiti dalla piccola, che l'hanno portata al decesso. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia, al Mugello doppietta Aprilia, con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, le mie sono,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: addirittura prima oggi, perché hai preso la rincorsa.
1: Ho preso proprio la rincorsa perché oggi è un buon lunedì. Che strano dire buon
0: primo
1: lunedì.
0: Giugno, pensavo.
1: Primo giugno. No, intanto mi soffermo sul lunedì. Lunedì è giusto. Una cosa alla volta, per piacere.
0: Il tuo personometro, che cosa ha captato? Milano tutto normale,
1: Milano.
0: Sembra.
1: La lancetta, la lancetta del personometro in tilt. Sembra un lunedì qualsiasi, credo, perché io di solito sabato alla domenica vedo un quarto della gente che
0: in
1: ho visto
0: questa
1: oggi.
0: Zona, diciamo, Turati, sì, sembra tutto normale. Non possiamo presentarlo normalmente.
1: No.
0: Come facciamo di solito, perché lui arriva da una due giorni dove si è dato al basket.
2: Sì, è vero.
0: Bentornato tra noi.
1: Aspetta.
0: A Magic Johnson Edoardo Mac.
1: Buongiorno al nostro Dalì dell'intrattenimento.
3: Grazie, grazie mille. È un piacere essere tornati con voi, guardandovi anche un po' dall'alto. Dall'alto della mia grandezza della pallacanestro.
1: Perché
0: sportiva,
1: ti sei allenato e quindi ti sei allungato a forza di fare canestri.
3: Allora salutiamo Linda Pani, Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Oggi eccezionalmente.
0: Oggi festa, festa grande.
4: La Mali qui con noi.
5: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Questa
4: Mali.
0: È la sua voce, aspettate.
1: Vai.
5: Ciao, buongiorno.
0: Questa è la Vale,
1: che
0: esatto. Questa è la
1: Vale.
0: Non è l'imitazione.
3: Ma salutiamo in regia soprattutto Davidino.
6: Ma buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Bello
1: buongiorno.
0: Fresco anche lui.
1: Sveglia oggi alle?
6: Alle 4:15.
1: Dai, tutto bene, sì, mi sembra tutto sì. Bene. Che a proposito è il nome del programma, tutto bene a 105 fino a mezzogiorno insieme in questa edizione. Questa edizione speciale di lunedì, perché c'è il ponte e dove c'è festa ci siamo noi.
3: Esatto, esatto, perché oggi è lunedì 1 giugno. Ma non so se sapete che ieri era domenica 31 maggio.
0: Sì,
3: allora...
0: dalle temperature sembra Ferragosto, però.
3: Sì, lasciamo perdere.
1: Lasciamo perdere.
3: Però diamo ufficialmente il via a questa puntata con il buongiornissimo caffè.
1: Vai.
3: Ah, non c'era niente, va bene.
0: Devo riportarti però, perché a onor del vero bisogna dire
3: sì.
0: Tutto, che sono state dette diverse frasi. Una è anche: non avrei mai pensato di dirlo nella vita. Ma un po' mi manca Mac.
1: Sì, perché nel momento in cui io facevo le tue veci,
3: ah, beh, ma allora lo capisco.
1: Il Darione proprio lì ti rimpiangeva tantissimo.
3: È stato però detto. Ricordatevi che Linda Pani è la Frida Kahlo dell'intrattenimento. Allora, anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo.
1: Bella.
0: Ah, così.
3: Chi l'ha scritta?
6: Yader Fabri.
3: Yader Fabri.
1: Un passo alla volta.
7: Marcel Proust.
3: Marcel. Ah, tu vai proprio sul culturale. Okay.
0: Vabbè, qua eleva il programma, ragazzi.
1: Tom
3: di Tom e Jerry.
0: Vedi come si bilancia.
3: Infatti.
1: Oh, di solito io rispondo seriamente, oggi c'è la Vale, quindi
0: Gianni Canova, così a caso.
3: Gianni Canova.
0: Anche se non c'entra col cinema.
3: Davidino, ci sei andato vicinissimo.
1: Ecco.
3: Non è Yader Fabri, però anche un po' il nome lo ricorda, è Lao Tzu. Allora, anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo.
0: Oh, possiamo iniziare, dai. Ma... 3 ore insieme anche oggi. Buon lunedì, buona giornata.
1: Sai cosa succede quando cammina e ha l'allergia? Che fa?
3: Lao Tzu.

0: 9 e 7, qualcuno si chiede: ma come mai ci siete voi tre? Perché quando c'è una festa, quando c'è un ponte, o comunque se non c'è, lo creiamo noi.
1: Esatto, esatto. Se non c'è la festa, la facciamo noi.
2: Noi creiamo un ponte con voi ascoltatori. E allora andiamo con l'almanacco.
1: Oh, vai. Non l'abbiamo fatto ieri, l'altro ieri, sentivamo che mancava un pezzo.
0: Devo solo dire un grande abbraccio a chi sta montando mobili, perché è una delle cose che odio, sì, di più fare.
2: Mamma mia.
0: Sto empatizzando con te, amico mio. Ma
2: sì, è veramente brutto.
1: Dai,
2: devo
1: deve
2: dirlo.
1: Essere divertente. Non l'ho mai fatto.
2: Ah, ecco, infatti.
1: Okay.
2: Allora, l'Alma Mecca, lunedì 1 giugno. Primo giugno, ragazzi. Non ve lo... È il 153esimo giorno del calendario gregoriano.
1: No, ma veramente?
0: Sì. Dai, quanto manca a Natale, a Capodanno? Sentiamo.
2: Mancano solo, vale, 213 giorni alla fine dell'anno.
1: È l'ora di organizzarsi.
2: Avete prenotato? Non c'è più posto da nessuna parte. Sai già cosa fare?
1: Ma certo, ovvio.
0: Allora, sono passati 9 minuti, la Vale si è già pentita, sì, di aver detto: ma ci vado,
1: ma quasi vado.
3: Me ne stavo a
0: perché era. È nata così.
2: Allora, i santi del giorno, quelli che
1: serve tirare giù oggi nel caso in cui sbattiate il mignolino sul comodino.
0: Può capitare
1: a
0: chi sta montando mobili,
1: esatto. O a chi sta montando mobili dove sbatterai il mignolino.
2: Esatto.
1: Questi sono i santi del giorno da tirare.
2: San Giustino Martire, San Giovanni Battista Scalabrini, Sant'Annibale di Francia, che Sant'Annibale era con gli Unni e gli altri, anche San Caprasio di Lerins. San Caprasio di Lerins era un abate. San Floro di
1: Federica.
2: Brava, bella, mi è piaciuta. San Floro di Lodeve, San Simeone di Siracusa, San Vistano, Sant'Enecone. Sant'Enecone.
4: Enecone.
2: Sant'Enecone.
0: Ecco, ma una volta che ce la Vale, non può farlo lei.
2: Allora, in proverbio di giugno, in giugno, in bene o in male, c'è sempre un temporale. In giugno,
1: è vero.
2: È una grande verità.
1: Ieri notte io ero affacciata alla finestra a guardare il temporale, ero felicissima.
0: Un abbraccio a chi si sposa a giugno pensando di trovare una giornata incredibile.
2: Oggi
0: pioverà.
2: Tanti auguri, Dario Micolani. Perché? Tanti auguri, Vale, perché oggi si celebra la giornata internazionale dei genitori.
1: Auguri.
0: Non lo sapevamo.
1: Che bello.
2: E auguri a Micolani, che proprio in questo momento diventa papà per la terza volta.
0: Basta, ragazzi.
1: Anche senza fare niente.
4: Questo bullismo contro Micolani.
1: Ma allora, perché lui come si muove anche senza far niente. Lui figlia, capito?
2: Oggi compie gli anni Alanis Morissette. Grandissima. Heidi Klum, la nostra Orietta Berti. Tanti auguri. E sarebbe nata nel 1926 Marilyn Monroe. Andiamo con i...
0: Che giornata pregna.
2: Pregna. Primo giugno.
1: Sai,
2: allora,
1: che si è svolto in California il più grande raduno di sose di Marilyn Monroe? 1037 persone.
2: Incredibile. Allora, andiamo con... come?
4: E sarebbe il centenario della nascita di Marilyn.
2: Sì,
4: per
2: certo.
4: Quello hanno fatto questa cosa.
2: Brava, è vero, 1926.
1: Hai fatto bene a venire.
0: Sì, quando uno poi ragione un attimo.
2: Sono 100 anni, è vero. Allora, ma passano in un attimo. Allora, i segni sfortunati di quest'oggi. Pesci. Pesci.
0: Non mi sono svegliato carichissimo.
2: Sì, perché siete in un vortice di emozioni, ma dovete...
0: Emozioni? Che esci da Torino?
2: Sì, perché poi
0: cosa
2: lo
0: vuol dire
2: saluto...
0: che ti trattieni?
2: No, lo saluto, perché sono stato un weekend con Vince.
0: E quindi ti sei lasciato
2: salutiamo
0: andare.
2: Salutiamo il grande Vincenzo.
1: Grande Vince.
2: E allora, ricordatevi di tornare a galla ogni tanto per chi vi ama. Pesci. Però non state troppo a galla, perché poi pesci.
0: Ma che sto arrancando totalmente.
1: Leone, esatto, come hai messo?
0: Forse è quello.
2: Male anche oggi il cancro. Cioè, faccio io l'oroscopo e poi il cancro è... Allora, siete un po' nostalgici oggi, persi nei ricordi. Non chiudetevi in voi stessi. Invece i segni fortunati, Leone. Leoni, siete i protagonisti assoluti del palcoscenico dei sentimenti. E poi lo Scorpione, oggi giornata di passione intensa.
1: Il mio ascendente. Oggi è il mio giorno.
0: Siete d'accordo voi all'ascolto? Fatecelo sapere, ovviamente. 342 41 15 105. E poi state qua, perché tra poco Linda Pani interagisce con voi.

0: stuzzichi o magari un paninetto così.
1: Dai! Fa sempre ridere.
2: Ma perché? Ma sì, quanto è vero. Mi piace. Poi rimettila, scusa.
0: Stuzzichi o magari un paninetto così.
1: No, è bellissimo.
2: Ma perché mi è uscito così? Così?
3: Cioè, quando non sappiamo disannunciare la casa, possiamo entrare sempre con
1: sì. Un così. Aspetta. È un salvagente incredibile.
3: Vero?
2: Possiamo entrare così.
3: Capito? Sì, adesso andiamo avanti.
2: Va bene, andiamo avanti.
3: Se si può.
2: Allora,
3: se si può
2: allora. Sapete che questo è il momento in cui chiediamo ai nostri amici radio ascoltatori.
3: Ma sapete cosa? Che un lunedì già sono incazzati che...
2: No, ma magari per qualcuno questo lunedì non sa di lunedì.
3: Ho fatto il link.
2: Quindi, caro Dario, grazie per l'assist. Pani. Esatto, grazie per l'assist. Oggi, giusto per insomma anche capire se c'è qualcuno che di solito non ci ascolta l'ascolto, se c'è qualcuno che invece ci sente tutti i weekend, eccetera eccetera, io voglio capire da 1 a 10 quanto questo lunedì sa di lunedì e perché. Cioè, perché magari per tanti è un lunedì qualsiasi, per qualcuno invece questo lunedì sa più di venerdì.
3: Per tanti magari è lunedì così.
1: Sì, esatto.
2: Magari è un lunedì così. Quindi non lo so, giusto per capire e fare una sorta di statistica.
3: Dai,
2: sapete che
3: bello.
2: L'Istat ci manda a fare sì? I sondaggi via radio. 342 41 15 105, vi prego. Siccome mi prendono per il culo, io lancio un appello alla radio, per piacere.
3: La butti sulla pena.
2: Assecondatemi, perché sennò questi vanno avanti tre ore a prendermi per il culo così.
4: Cioè, diteci. Che poi ti prendono in giro, ma poi lanciassero un'idea, voglio
3: sì,
4: dire.
3: Esatto.
4: Allora ditelo voi l'argomento. Cioè.
3: No, perché abbiamo dei micro compiti, capito, in esatto. Questo programma. E una volta mi è venuta l'idea di dire, dai, la prima ora perché l'interazione la fa lì.
1: Sai qual è il mio micro compito, Vale? Dire
2: no,
1: macro cagate,
2: sapere.
1: Macro cagate, vai.
2: Dai, ma scusa, ma dai, la prima ora serve giusto per rompere il ghiaccio
3: sì.
2: E fare un po' di caffè insieme, avviare la giornata. Quindi da 1 a 10, quanto questo lunedì sai effettivamente di lunedì e perché?
3: Sa di lunedì o sa di lunedì così? Questo voglio
4: stanno
3: sapere.
4: Già scrivendo
2: scusa, ci fermiamo per una piccola pausa così di meno? Grazie.
1: Vai. Andiamo.
5: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
6: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come tagliato
11: è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte.

0: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Drop Dead.
1: È il tuo momento, Linda, sì.
0: Il disco di Olivia Rodrigo, Drop Dead, il disco 105 Selection, quello selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
1: Questa la possiamo registrare, così viene campionata
0: ogni volta, tanto ogni volta è sempre la stessa filastrocca.
1: Però il disco è diverso.
2: Sì, è vero.
3: Ciao amici, che bello sentirvi.
2: Topolino, ciao. Topolino.
3: Sono in after sex totale con ancora Topolina qui vicino a me e vi stiamo ascoltando. Che bello!
2: Però noi siamo anche un intrattenimento.
1: Sì, però se la Vale viene già poche volte, perché noi siamo nel weekend, viene poche volte in presenza, capita di lunedì adesso, non facciamo
0: bella,
1: cambiare idea.
0: Facciamo bella figura.
4: Vale, no, io ma... più che altro stavo pensando durante il sex, ascoltando Tutto bene a 105. Cioè, non mi sembra che proprio concili... Allora, questo programma ha tantissimi pregi, ma però non ce lo vedrei in quel momento.
2: No, ma scusa, Vale, il fatto intanto non è un onore noi... avere Topolino come ascoltatore.
1: No, la cosa
4: guarda,
1: bella.
4: È emozionata sempre.
1: È che noi quando è partito il vocale,
4: no? Sì, però vuol dire che anche durante
1: lei no, mi ha guardato per dire ma sta succedendo.
2: No, ma hai notato che Topolino tromba come un coniglio,
4: lui.
2: Come un coniglio.
4: Ed è veramente un po' dei topi, ma infatti, esatto. Comunque sappiamo che era una riproduzione molto, cioè, in realtà forse numericamente più dei conigli, quindi è molto
2: vero.
4: Appropriato.
1: Dai,
2: vero.
1: Ma facciamo un'ora su questo.
2: Beh, è una puntata divulgativa.
0: Certo.
2: Avremo anche
0: informazione.
2: Avremo anche un nuovo ospite nel gioco a proposito di divulgazione scientifica.
0: Mamma mia, non vedo l'ora.
1: Voglio andare subito via. Comunque, la tua domanda è giusta, cara Linda, perché qua si lamentano tutti, ma invece leggo che 14 milioni di italiani sono in viaggio per questo
0: posto. Capito, sì. Per questo io volevo capire per quanti fosse realmente lunedì. Quindi, quanto sa di lunedì questo lunedì?
5: Fani, mecca, piccolani. Stop!
1: Cosa?
5: Buongiorno, questo lunedì per me sa di lunedissimo, visto che lavoro sempre. Alberto il Fabbro di Tortona, un abbraccio a voi tutti.
0: Grande, grazie.
2: Sì, benissimo.
1: Linda, mi fai segno, parlo io.
0: No,
1: poi mi guardi e sei zitta.
0: No.
1: E lasci il buco.
0: L'ha chiusa, ha detto
6: l'ha
0: dopo
6: chiusa,
0: chiudo
6: così.
0: Io. Va bene.
2: Cosa sta diventando questo programma?
7: Chi c'è? Ciao, io sono Jessica da Verona, sono parrucchiera, quindi sono sempre a casa lunedì, però questo lunedì mi sta proprio sulle palle che sono a casa tutti. E quindi non riesco a fare tutte le mie cose e mi innervosisco. Allora cosa faccio? Vado sul lago anch'io. Ciao a tutti.
1: Grande.
0: Che bella voce.
1: Perché parrucchiere, estetisti, eccetera, il lunedì godono perché tutti lavorano e loro no.
2: Però c'è anche da dire che se sono tutti a casa e vai al lago oggi, trovare un posto libero un po' come trovare il lago nel pagliaio.
1: Un'amica ci ha messo 6 ore ad arrivare in Liguria da Milano.
2: Sì, certo.
0: Mamma mia.
2: Certo.
0: Ragazzi, non sa di lunedì perché sono già emozionata, perché venerdì parto per andare alla graduation di mio figlio in Canada.
1: No.
0: Si diploma alla Scuola Nazionale di Circo, specialità palo aereo. Finalmente dopo 4 anni lontano da casa, vedi che porta alto il tricolore, cioè in Italia
1: bello.
0: Grandissime eccellenze anche nel circo, quindi che meraviglia. Un po' come noi.
1: Non serve un assistente.
0: Se avete bisogno,
1: abbiamo qui il pagliaccio Baraldi.
2: Io sai che avevo fatto anche una graduatoria anch'io in Canada e pensa che la mia posizione ero arrivato a Ottawa.
1: Vai, Mosca.
5: Ciao amici, questo qua è un lunedì che sa di domenica, perché ci siamo alzati presto per andare al mare, ma pioveva stamattina e quindi niente mare.
0: No.
5: Siamo un po' in giro in macchina qui per Cavallino in mezzo ai turisti. Faremo un giro in bici adesso che si è aperto un po'. Ciao da Raffaele e dal piccolo Marco. Ciao!
0: Ciao ragazzi! Cavallino, dillo.
2: No, Cavallino, stati all'Ippica.
0: Stai aspettando.
1: Balliamo, dai, balliamo.

0: C'è una notizia, Linda, che hai lasciato il microfono aperto, ci scrivo.
1: Pam, pam, no.
0: Si è sentito tutto quello che hai detto. Ti immagini? Ah, lo so.
2: Il microfono c'è.
1: Molti non abbiamo detto così. Niente di strano.
2: Cantavamo, cantavamo.
0: Forse, guarda, proprio sarebbe anche fantastico se si fosse sentito tipo
1: l'arrivo della
3: no, no, l'arrivo so io cosa ha detto Linda.
4: Tutti che magari un paninetto, così.
1: Anche nel fuori onda, capito? Esce sempre quella roba lì.
0: Ma Barbara che dice: ma tutto bene, stamattina sono stato epico.
2: Allora, non la trovate Linda, quindi è inutile, perché ci stanno scrivendo: ciao, stiamo partendo per Venezia. Beh, state a casa, non trovate
0: e invece sì, perché sarà lì il prossimo weekend.
1: Esatto, se
0: venerdì sera,
1: se partite per Venezia e rimanete un po' di giorni, c'è il 5, quindi venerdì, la prima tappa del 105 Summer Festival.
0: Ha fatto il link apposta.
2: Bravo,
0: no?
2: Bravo, perché ci accompagnerà per tutta l'estate il grande evento targato Radio 105.
1: Edo, cosa dici? Ha fatto bene a venire?
2: Hai fatto benissimo venire anche oggi.
0: Domani invece vi mando.
1: Domani infatti,
2: vero,
1: ciao.
2: Vero,
1: Edo,
2: vero.
1: Domani siamo solo io e te,
2: Ale.
1: Tu e io.
2: Ale.
0: Vabbè, cosa dice questo personometro di tutto quello che succede in giro per l'Italia? Visto che facciamo i domandoni, poi lasciamo lì, allora gli ascoltatori, non li leggiamo.
1: Qualcuno è in viaggio, qualcuno è a lavoro e qualcuno è anche in smart working. E dice: sembra weekend, domani è festa, ci sarà un po' di confusione nei prossimi giorni per capire che giorno della settimana è. Baci da Andreina, ciao Andreina, grande, grande.
5: Ma stanno tutti lavorando comunque.
0: Sì.
5: Cioè
0: sì.
5: Non so se quelli che sono in vacanza non ci stanno ascoltando, ma in generale tanti tanti lavorano.
1: Sì, sì.
0: C'è anche da dire che da calendario oggi non è festa.
2: Oggi non è festa, no, e c'è da dire che
5: è bello però, come fai? Non vai via.
0: E allora costruiamo.
5: Non fai un Maldive, così. Tre giorni.
0: C'è dici, i professionisti veri lo fanno, cioè si attaccano questi tre giorni qua e sono in vacanza fino a al 9 di giugno.
1: Esatto. Carlo dice: per noi partita IVA un lunedì, che sa tanto di lunedì.
2: Dai,
1: c'è anche questo.
2: C'è anche da dire che il mutuo non è che guarda troppo al calendario.
0: Ieri, a proposito di calendario, è partito un po' proprio dal discorso del calendario delle ferie estive sulla scuola, il nostro dibattito in terza ora, caro Edo.
2: Sì.
0: C'è una Linda che si è proprio scagliata contro un'ascoltatrice. Te lo devo raccontare, ma dopo ne parliamo.
1: Sempre con rispetto, però avevamo due punti di vista diversi, quindi su alcune cose eravamo d'accordo, su altre no.
2: E sai cosa ti dico? Hai fatto bene.
1: Ecco.
2: Chi è?
6: Arg, corpo di mille balene, mi mangiassi un pesce cane se non siamo al lavoro anche questo lunedì. Meno male che ci sono i presopenisti da ascoltare su 105.
0: Comunque, che paura!
2: Non ce n'è uno normale, né tra di noi, né tra chi ci ascolta.
0: Si chiude tutto sul proud to be different, sì.

0: collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi, iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
5: con il sottoscritto Enrico Papi
6: e Lodovica Comello.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
5: solo su Radio 105.
7: Vi aspetto!

0: 15. Bruno, visto che manca sempre meno al live qua a Milano, a San Siro.
1: Hai bisogno dei cori? Eccoci qua.
0: Tutto bene a 105.948, ben arrivati, primo di giugno. C'è chi dice, uè, partite IVA, basta lamentarsi. Carissimi, smettetela, perché voi almeno avete così ogni sei mesi la possibilità di andarvene, non so, 10 giorni in vacanza. Nei luoghi più disparati del mondo.
2: Ma chi è?
0: Mentre noi dipendenti ci dobbiamo solo accontentare dei vari ponti durante l'anno. Peraltro le amato tante ferie, non possiamo programmarle.
2: Ma chi? Ma dove vive?
1: È uscita una classifica degli evasori del fisco. Se poi volete, vuoi andartela a leggere. C'è scritto anche Mecca.
2: Sì, guarda, sicuramente. Chi è questa persona che dice inesattezze su inesattezze?
0: Cosimo.
2: Cosimo, apriti la partita IVA e poi vediamo come cambi idea.
3: Cosimo. No,
2: come rovinare un talk. Sì. Come rovinare un dibattito tra me e Cosimo.
0: Sapete cosa vi dico? Ascoltiamo questa ascoltatrice che fa qualcosa di buono, di serio, di bello.
1: Ah, ok.
0: Cosa fa?
1: No.
0: Non si può.
1: Allora, breve storia triste. Rientrato oggi da una settimana di ferie. Sto andando a caricare le confezioni per i mirtilli. Domani festa. Vedi, c'è magari qualcuno che lavora oggi, però magari si riposa domani. Poi c'è Gabri da Genova che invece sono in pensione. Un lunedì che sembra un lunedì, ma tanto a me non interessa perché vado al mare.
2: Beh, avesse lavorato Gabri da Genova, avrebbe fatto Gabri Ponte. Chi è?
4: Ciao ragazzi, io sarò strana. Adesso sto andando a lavorare, ma sono addestratrice cinofila.
0: Vedi?
4: Quindi non mi pesa proprio per niente oggi andare al lavoro.
0: Così ti voglio.
4: Vado da un cane che improvvisamente è diventato mordace, quindi secondo me sta male fisicamente. E niente, se è una cosa che ti piace non lavori, no?
0: Si dice
4: quindi
0: così,
4: io
0: no?
4: Sto andando a lavorare, sto andando ad aiutare una famiglia. Sono tanto contenta di fare questo lavoro. Ciao.
0: Bravo.
2: Ciao. La nostra amica, possiamo dirlo, fa un lavoro da cani.
1: No,
2: lo possiamo dire letteralmente.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 6 Torino-Savona si registrano code a tratti tra Altare e Laccio con la 10 Genova-Ventimiglia. Su quest'ultima coda tra Arenzano e Genova-Pra. Anche sulla 26 auto in colonna tra Amazon e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia. Sull'autosole traffico rallentato tra il bivio A1 variante Sasso-Marconi direzione Milano. Ci sono rallentamenti anche sulla A14 Adriatica tra diramazione Ravenna e Imola verso Bologna, ma a causa di un veicolo fermo. Sulla statale 372 Telesina traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra Dragoni, statale 158 della Valle del Volturno e Baia Latina verso il casello Caianello A1 Milano-Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Let's go! Da MediaWorld delle migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. in negozio, app e sul sito.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: Che ore sono?
1: No, scusatemi, ma è già passata veramente un'ora?
0: Sì, sì, ma due minuti dopo le 10 su 105!
2: Radio 105, proud to be different.

0: 10.05, talk to you.
1: Cos'è? Hai tirato su col naso?
2: No!
0: Sì, vabbè, ma stamattina che fatica. È solo il primo di giugno, ma che fatica, ragazzi, ma posso dire.
2: Allora, lo sapete che se rutto, tiro su col naso, stamutisco, non ho problemi. Ma non ho fatto. Cioè, non so cosa fosse quel rumore. Non
0: e allora giustificatemi le.
2: No!
0: Che si è sentito?
2: Non ho fatto niente. Io non per questa volta non c'entro niente. Ragazzi,
0: tutto scusate, bene. 105, prego.
3: La cosa più divertente in assoluto quando succedono queste cose è guardare la faccia di Davidino.
0: Sì, perché lui sbarra gli occhi e guarda nel vuoto
1: e dice: dai, ragazzi, cazzo.
2: Però poi si mette
3: ragione.
2: A ridere.
3: Poi si mette a ridere, ovviamente. Sigla,
0: mamma mia, così proprio.
4: Non ce la faccio.
5: Mamma mia, patatini. Il PBM Tarocco.
3: E oggi si corre all'indietro, perché si va all'indietro nel tempo e si gioca con i vostri ricordi, le vostre esperienze di vita e tutto.
0: E hai il fiatone, esatto.
2: Fermati, che hai fatto già sport ieri, non puoi farlo anche oggi, perché
3: no,
2: sennò
3: non si
2: poi
3: può. Non tutti i giorni fa male, tutti i giorni fa male.
2: Come tutte le cose.
6: Chi l'ha detto questo, Iade?
2: Sì. Esagerare fa sempre male.
6: Ok.
0: Sì, lui che fa 200 km al giorno, Iader.
2: Allora, il PBM Tarocco di oggi, sapete che si svolge da Tarocco, qual è?
0: Sì.
2: Sempre in maniera diversa. Oggi abbiamo deciso di far sfidare due squadre, una formata da Lavale e Dario e una formata da Edoardo Mecca e me. Quindi vi daremo due anni, una proposta dalla squadra 1, una proposta dalla squadra 2. Voi votate al 342 41 15 105 l'anno che vi sblocca più ricordi, quindi chiaramente dovete raccontarci un po' dei vostri ricordi, e poi l'anno che vincerà estrapoleremo una hit.
3: Team Vale e Micolani, cosa avete scelto?
0: Noi abbiamo scelto il 1997, ma perché è legato a un episodio di un gruppo,
3: sì,
0: che si scioglie.
2: Ho capito.
3: Era in estate?
0: Non lo so.
2: Potrebbe essere anche
6: non
2: dedicato a me.
6: Potrebbe anche. Vabbè, se in realtà saresti un po' una finta, perché esatto, quando ti si conosce non è quella roba lì. Però quando era uscito questo disco è successo un po' una di quelle cose tipo: ma cos'è sta roba? E poi invece tutti lì
0: sono impazziti. Diventato un'icona
3: quindi
0: della nostra vita,
6: sì,
0: è inutile
6: folle,
0: dirlo,
6: sì.
0: Folle 1997, celebrando anche una band che ha davvero fatto la storia.
3: Una band, esatto.
0: Fidatevi di noi.
3: Quindi 1997, Team Vale e Dario Micolani. Invece, Linda?
2: Noi abbiamo scelto un disco contenuto in un film, un grandissimo successo che ha portato per 3 anni consecutivi il... aspetta, devo leggere una citazione.
0: Non eri neanche nata.
3: Una citazione,
2: no,
3: deve leggere.
2: Devo leggere una citazione, stai calmo, fammi spiegare. Per 3 anni consecutivi questo disco è rimasto in top 100. È una di quelle canzoni che non puoi non godere quando parte. Tant'è che una rivista statunitense la descrive come un brano dance romantico e melanconico che perciò spezza il ghiaccio sia nei soggiorni che sulle piste da ballo.
3: E allora...
2: Quindi si vola.
0: Quindi volete annoiarvi con Edo e Linda?
3: 1985.
2: Storia della musica.
3: 1985 contro 1997.
0: Non so se avete sentito, ma Linda stava leggendo, perché non è trascinata. Ma sì, ma dai.
3: Non sei trascinata.
2: Stavo citando.
0: 97,
2: ma che
0: si vola. 85. Si vola.

0: Non ce la faccio.
1: Eh no.
2: Troppo ricordo.
3: Patatini! Il PBM Tarocco!
4: Il PBM Tarocco! Ci muoviamo anche un po' a caso adesso.
5: Non solo,
6: non solo ci muoviamo un po' tutto a caso.
4: Ci spostiamo a caso nel tempo. Tra l'altro io voglio ancora farti i complimenti, perché prima abbiamo ascoltato una tua grande hit, Stay Away. Grande di Darin Micolari. Allora,
5: non sapevo.
6: Allora, possiamo dire che allora io sono veramente molto delusa, perché la gran parte di voi ha votato l'anno e di conseguenza la canzone sbagliata. Vi siete persi una grande hit proposta da me.
4: È vero.
5: Posso dire una cosa?
4: Cosa?
5: È da un po' di tempo che Linda perde.
4: È vero, anche questo è vero. Intanto ci
5: non
4: chiedono,
5: ha più il pubblico in mano.
4: Ragazzi, ma siete registrati? Ma secondo voi fossimo registrati, potremmo dire queste cagate?
6: Cioè, l'avremmo rifatta meglio.
5: L'avremmo fatta meglio.
4: Sì, esatto. Cioè, è ovvio. Allora,
5: come
4: a
5: si
4: vincere.
5: Dice, il brutto e bello della diretta.
4: Però Linda, dobbiamo essere sportivi, perché comunque hanno scelto una grandissima hit.
6: Boh, sarà che l'ho ascoltata troppo e quindi non mi andava di risentirla.
5: Sì, però se ti dico che questo gruppo si scioglie dopo 30 anni è giusto celebrare.
4: Sì, cioè.
6: No, quello niente da dire. Sto dicendo la canzone, forse l'ho sentita troppe volte, forse per quello.
4: E allora vai col PBM Tarocco.
7: Questo è il PBM Tarocco.
4: C'è gli Acqua? Questa era una delle mie preferite da piccolo.
5: Ragazzi, dai, sul volume. Primo di giugno. Su 105.
6: Imagination. Sul volume.
5: Fatti vedere, Vale, che stai ballando anche tu.
6: Vieni qua, Vale.
8: Io ero una rocchettara.
4: Ma come fa a sciogliersi l'acqua?
5: E poi è nato Fabio da Vicenza.
6: Viva! No, Fabio da Vicenza è nato nel 85. Che cazzo dici?
5: Qualcuno è arrivato in Italia però nel 97. Ma che sta a fare?

0: Qualcuno dice adolescenza e incoscienza. È quei vero. Tempi.
1: È vero.
2: Luca invece prima estate a lavoro e prima fidanzata nel 97.
0: E giù a limonare.
1: Loro gruppo danese, Vale, vero?
3: Sì, sì,
1: danesi.
2: Sì. Antonella, 97, anno in cui

0: se la cantasse Tiziano Ferro. Se la cantasse Albano.
1: Ma non c'è E nella canzone,
2: ma lo metterebbe.
0: Gli Spontosi.
1: La canzone, no?
2: Così. Sì, così. Ma gli Acqua si sono sciolti per il cambiamento climatico anche loro?
3: Eh beh, sai, tutti ne subiscono le conseguenze.
2: È normale, è normale.
1: 1997, finito il militare. Cazzo, quanto sono vecchio. Dario, sì, ci scrive.
4: Gli Acqua, sai come si chiamavano prima?
2: Ice.
3: Ice Girls.
2: Esatto, è vero.
0: Ti sei resa conto che hai scatarrato prima di dire... Vedi, l'hai fatto adesso. Tu ormai è un automatismo, non te ne accorgi neanche.
4: Ma non è vero.
0: Sì.
3: Se c'è una malformazione del setto nasale.
2: No, allora
1: grazie alla agli Acqua con Barbie Girl.
2: Gran PBM Tarocco, bravi.
5: Il PBM Tarocco di tutto.

0: 105.
1: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però.
2: Con gli originali salamini Beretta non si sbaglia mai. Ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti e ce n'è per tutti i gusti, dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti altri.
3: C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, ma fate presto perché spariscono in fretta.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax.
3: Ma fate presto perché spariscono in fretta.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità.

0: e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
16: Estate palco luci!
17: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Il grande orgoglio italiano, questo fantastico progetto che si chiama Medusa e loro ci...
1: Loro!
0: E loro, stavo dicendo...
1: C'è partito il vocalist,
0: no,
1: è partito.
0: Sì. Ci sottopongono, così per essere tecnici, perché ho questa distrazione in studio, comunque la traccia Don't Wanna Go Home.
1: Bellissima, tra l'altro, uno dei dischi che mi gasa di più in questo periodo, ma adesso...
0: Sono distratto, è inutile dirlo, a onore del vero bisogna essere sinceri. Io, Dario Micolani, non so quello che sta per succedere. Si gioca, questa è l'unica cosa che possiamo dirvi.
1: No, no, no, se non lo dici bene non parte la sigla.
0: No, no, infatti ti ho dato la parola, lo lascio dire a te.
1: Si gioca!
2: Splash! Splash!
3: Splash!
2: Splash!
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono contentissimo di essere qua per la prima volta su Radio 105.
1: Ma è un piacere, insomma.
0: Si presenti,
1: qui,
0: chi è? Cosa
4: allora,
0: fa?
4: Allora, intanto sono molto contento, essendo un biologo marino io.
0: Biologo marino.
4: Prima c'era il pezzo di Medusa, capisci?
1: Ah, perfetto,
4: che...
0: ecco perché.
4: Esatto.
1: Ma scusi, marino è la specializzazione o il suo nome?
4: È anche il mio nome. Io sono un biologo marino, mi chiamo Marino Marino, arrivo da Igea Marina e sono specializzato un po', vi porto le curiosità sul mare.
1: Ah, ok.
0: Beh, questa è l'unica cosa che ho sentito negli ultimi 30 secondi.
4: Sapete come si chiama mia moglie?
1: Beh, probabilmente Marina.
4: Carla. Allora, adesso si gioca,
0: a caso. Sì.
4: Si gioca questo
0: con curiosità marittime.
4: Esattamente, bravissimo. Ma... come Milano marittima. Allora, vi dico già subito una curiosità su tutto quello che concerne il mare, il mondo del mare. Sapete qual è il pesce specializzato nel trasloco?
0: Questo.
4: Lo sgombro. Allora, adesso giochiamo, io vi darò una curiosità sul mare. Questa le è piaciuta anche a me.
1: Non lo vuole ammettere.
0: C'è anche uno
1: carino,
0: che ride in studio come Davide, come fa a non sorridere perlomeno.
4: È molto simpatico questo.
0: Allora,
4: certo, adesso darò una curiosità sul mare, il mondo di chi popola il mare. Mm. E ci saranno quattro possibili risposte. Solo una è quella esatta.
1: Ah, ok, quindi sono tre false e una giusta.
4: Bravissima. Il più veloce o la più veloce dalla risposta esatta tirerà diretta con noi e riceverà gadget speciali di
1: Radio 105.
4: Ma date dei gadget a questa ragazza che risponde a tutto giusto.
0: Allora. Io sono rimasto ancora alla macchinetta del caffè con la nostra direttrice che insomma stava parlando con noi e io gli ho detto a volte è difficile concentrarsi. Prego, voi ascoltate bene però.
4: Mi raccomando, per essere più veloci dovete giocare al 342 41 15 105.
0: È informatissimo, giusto?
4: Okay, sono, bravo, mi sono preparato.
1: È preparato. È un professionista.
4: Non è da tutti i giorni venire qua.
0: È un professorone.
1: Dottore, grazie per essere con noi. Vada.
4: Quale animale marino, a proposito, ha tre cuori?
1: Tre cuori.
4: A, il polpo. B, la murena. C, il cavalluccio marino. D, la rassa.
0: Parlo un po' come Yader Fabre.
4: Lo conosco bene, lo conosco bene. So che a furia di darmi parmigiano, vedendo i pal così. Allora,
1: il pesce glielo fa mangiare?
4: Pesce sì, ma solo con un po' di ricotta. Allora, quale animale marino ha tre cuori? A, il polpo. B, la murena. C, il cavalluccio marino. D, la rassa.
1: Bene, interessante, sarà molto carino. È già,
0: molto
1: interessante. Sì.
0: Già è buono il fatto che la D non sia domodossa. Sì,
4: devo dire,
0: partiva una sberla.
1: Un
4: a onore del vero, Micolani, sono buoni tutti gli E4 se si assaggiano.
1: Va bene, 342 41 15 105. Mi raccomando, date velocemente la risposta esatta, così poi vi portiamo in diretta. Avrete anche l'onore di parlare con Marino, il biologo marino.
0: Approfittatene, ragazzi.
1: Imperdibile.

0: Splash!
1: Splash!
2: Splash!
0: Splash!
3: E quanti faranno splash in questo periodo, tuffo nell'acqua, eh?
4: Sembrava tipo subito Striscia la Notizia, sì, paperissima, esatto. Sprint.
3: Un po' come quando c'è quello là, un po' come quando c'è quello là che entra nel caffè, splash. Allora, io veramente devo ringraziare tutti i e u.
4: Per chi ha acceso la radio adesso, però... Lei si deve autopresentare.
2: Un attimo, certo. Fagli fare il rito.
4: Sì, allora. Perché avete scritto in tantissimi.
3: Sa già cosa voglio dire, è incredibile, non ci conosciamo nemmeno. Allora, io sono un biologo marino, mi chiamo Marino. E ho giocato con voi con una curiosità legata al mondo del mare e a chi popola il mondo del mare. Devo dire che siete stati preparatissimi, perché la domanda... Lo ammetto, sono arrivato qui la prima volta, era un po' facilotta.
2: Vabbè. Per conoscersi, per rompere il ghiaccio.
3: Meglio di no, se lo rompi poi il ghiaccio si scioglie e diventa acqua. Allora, chiamiamo il più veloce, Alessandro.
4: Da Brescia, Ale, ciao.
2: Ciao Ale, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, come state?
2: Noi bene, te come stai?
5: Benissimo, grazie.
4: Oggi sei a
5: lavoro,
4: casa?
5: Lavoro, ma fa niente.
2: Ah no, ora, a casa.
3: Di cosa ti occupi?
5: In ufficio.
3: Di cosa ti occupi?
5: Con me. Faccio il commercialista.
3: Brutta categoria.
5: Grazie.
2: Ne avremo bisogno tutti.
3: Tra un po', devo dire, quanti ti temono in questo periodo?
4: Quanti ti aspettano il 30 giugno?
5: Hanno tutti paura della mia telefonata.
3: Tu sei un po' come lo squalo all'interno del mare.
5: Sì, sono lo squalo che attacca le gambe.
3: Esatto. Allora, ripetiamo la domanda, mio caro Alessandro. Io ripeterò le possibili risposte, poi tu darai la risposta, va bene?
5: Va bene.
3: Allora, quale animale marino ha tre cuori? A, il polpo. B, la murena. C, il cavalluccio marino. O D, la razza.
5: A, il polpo.
3: Bravo!
4: Scusate, ma qua devo chiedere la performance della Vale che cantava una canzone di Ligabue in fuori onda.
6: A me è venuta in mente una canzone vecchissima di Ligabue che era "I duri hanno due cuori". Secondo me non se la ricorda neanche lui.
3: Esatto. Poi se lo fai cuocere poco, il polpo è duro.
4: Sai, allora... che sono un grande fan del Liga, ma questa mi mancava.
6: Ma era tipo il secondo album. Col cuore buono.
3: Allora, Alessandro, i due cuori del polpo pompano sangue alle branchie, uno al resto del corpo. Quindi ha tre cuori il polpo per questo motivo.
4: Preparato.
5: Ti dirò di più, sì. Ha anche 9 cervelli.
3: Se vuole fare anche il mio lavoro, oltre al commercialista, allora
5: dovrebbe fare il mio.
2: La sapeva, non l'ha tirata a caso, la sapeva.
4: Ma io sto anche pensando al nostro amico Ale che sta preparando le dichiarazioni dei redditi.
5: Bravo,
4: mentre gioca,
5: bravissimo.
4: A Splash. Mi raccomando, stammi settato sulle cifre.
2: Anche i commercialisti hanno diritto di divertirsi.
3: Alessandro, però pensa anche l'ingiustizia del genere degli esseri anche viventi, perché il polpo ha 9 cervelli, c'è tanto. Persone che non ne ha neanche uno.
2: Pensa anche Edoardo Mecca che non c'è, poverino.
5: Dovrebbe prestargliene qualcuno.
3: Appunto.
4: Sei simpatico, Ale, saluta chi vuoi.
2: Grande Ale.
5: Va bene, saluto tutti quelli che mi conoscono, il mio ufficio, perché in ufficio la radio ovviamente 105,
4: grande.
5: Quindi
4: grandi.
5: Tutti ascoltiamo 105 e mia moglie e le mie figlie. Che invece carino. Loro sono a casa, per fortuna loro.
4: Evviva le partite IVA, me.
5: Va bene.
3: Allora,
5: saluto voi ovviamente.
3: Alessandro, riceverai i gadget ufficiali di Radio 105 e una boccetta di acqua del mare Adriatico di Gea Marina. Che
5: perfetto,
3: quella...
5: me la bevo subito.
3: Meglio di no.
5: Così vale. Almeno vado in malattia e sto un po' a casa.
3: Esatto.
4: Questa è l'Italia.
5: Vi saluto. Grazie.
2: Grande,
5: mille ragazzi.
2: Buona giornata.
5: Ciao.
4: Grazie al biologo.
5: Ciao.
2: Grazie Marino, ci vediamo domani.
3: Domani, assolutamente.
4: Che culo.
2: Non vedo l'ora. Splash.

0: C'è anche Mew su Radio 105 che manda a quel paese l'amore.
1: Vaffamore, vaffamore. E a proposito di amore, è tornato il nostro amore Edoardo Mecca in studio.
2: Sì. Eccomi qua. Molto interessante questa.
0: Devo dirti, questo il biologo, un po' un personaggio stravagante, però simpatico, soprattutto in forma.
1: Esatto. Sì. Tra l'altro, c'è anche, sempre a proposito di amore, a proposito di informazione, la risposta di oggi era il polpo, no?
2: Sì.
1: Dovete sapere che nei maschi uno degli 8 bracci, uno degli 8 tentacoli, è modificato anatomicamente per la riproduzione. Quindi sarebbe, diciamo, non hanno un vero e proprio pene, ma sarebbe una sorta di pene. E si chiama ectocotile. Ah, ed è un organo copulatore che serve per passare le sacche alla femmina.
2: Infatti, notoriamente è perfetto il polipo con le patate, lo sappiamo.
3: Questo mi ha fatto molto ridere.
1: Possiamo andare via, chiudiamo la baracca. Bello, bello.
4: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio crea code tra Udine Sud tangenziale allaccio con l'autostrada A4. Su quest'ultima coda in uscita Capriate provenendo da Milano. Sulla statale 434 Transpolesana viene segnalato un incidente all'incrocio Rovigo Sud statale 16 Adriatica. Sulla 32 Torino Bardonecchia si registrano code per traffico tra Borgone e Susa Est in direzione Bardonecchia. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine, un veicolo fermo viene segnalato sull'autostole tra Ponzano Romano Soratte all'accio di Ramazione Roma Nord. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: 105 Summer Festival.
6: 105 Summer Festival.
4: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
6: 105 Summer Festival.
4: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
6: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
6: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: 105 Summer Festival.
6: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
4: Solo con Radio 105. In collaborazione con
7: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro!
6: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: Scopri come partecipare su 105.net.
16: 105.
17: Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia.

0: Ciao, sono Martino da Udine. 2 ore sono già passate. Sono le 11.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Come si dice ai giorni nostri, che collab questa.
1: Sì. Bella, bella, che collab, che linguaggio bene? Gen Z, bravo, bravo Dario.
0: Lady Gaga in docci.
2: O collabo, come si dice di solito?
3: La collabo, è vero, collabo. È vero. Tra l'altro in questo periodo con questo caldo anche 3-4 volte al giorno docci.
0: Runway, il disco che apre la nostra
1: invece,
0: terza ora insieme.
1: Scusa, e la Gaga quante volte?
3: Dipende, dipende dalla stitichezza.
2: Non lo dire.
3: Non lo dico. Non
0: e
3: lo
0: voi
3: dico.
0: Che ci chiedete anche se siamo registrati, no, ragazzi. No, qua
3: Davidino,
0: è tutto live.
3: Davidino, non faccia quello.
1: Dai che ti diverti, sì, Davidino.
3: Dai.
0: Il suo sguardo.
4: Sei in onda.
0: Fantastico.
5: Veramente, dai un po' di contegno.
1: Dai, prendiamoci le nostre responsabilità. Siamo Dario Micolani, Edoardo Mecca e Linda Pani.
3: Ovvero la Frida Kahlo dell'intrattenimento.
1: Ovvero il Dalì dell'intrattenimento.
3: E poi abbiamo anche Davidino in regia e Vava Guffo, ovvero la Vale. La Vale.
1: Esatto.
0: Per fortuna oggi c'è la Vale, perché se vogliamo fare un po' di dibattito, diciamo che potrebbe partire direttamente da una sua riflessione che è molto attuale, quella sullo status.
3: Sì.
0: E da qui lascio la parola a te.
2: Vai, sullo status reale e quello invece ostentato, perché ho fatto un po' la linda della situazione, nel senso che mi sono lasciata triggerare da un post su Instagram. Che recita
1: sto imparando.
0: Linda è su TikTok, però sì,
1: no,
0: siamo
1: no, no, dipende, dipende. Ah, dipende. Tante volte è anche Facebook, ti dico solo.
0: Pensa a te.
2: Perché adesso Instagram forse sta diventando un po' da vero. Però io TikTok ancora non ce la faccio, prima o poi.
1: Beh, perché ragazzi, devi istruirlo, cioè l'algoritmo comunque va costruito nel tempo.
3: Il trigger vero è X però.
1: Sì,
3: Twitter.
1: Vero, vero, vero. Anche
3: qui
1: su
3: lì
1: Twitter.
3: C'è veramente trigger.
1: Sono d'accordo. Sono
0: vabbè,
1: d'accordo.
0: Ha ognuno il suo, dai.
2: Sì, esatto. Comunque il post era questo: l'italiano medio ha 5.000 euro sul conto e guida un macchinone da 40.000 euro.
0: Ma chi?
2: No, però
0: al di sopra delle aspettative.
2: Ultimamente fanno 3 vacanze all'anno, vanno in posti super di lusso e poi magari gli si rompe la caldaia e non sanno come
0: vanno
2: riparare,
0: in difficoltà.
2: Non hanno i soldi. Esatto. La classica emergenza che può essere anche il dentista diventa veramente un problema.
0: Tu dici è più importante far vedere poi sui social la foto, il macchinone. No?
2: Cioè si tende un po', esatto, a vivere al di sopra delle proprie possibilità. Sì. Poi è vero che gli stipendi sono fermi da... E quello è un altro problema.
3: No,
2: sono
3: c'è anche da dire
2: da
3: che
2: anni.
3: Un dentista di solito costa quanto una Mercedes.
1: Sì, infatti dipende dai problemi che hai. Ma ci sono dei problemi, ragazzi, che se vai dal dentista veramente ti ci vogliono tanti soldini.
3: Aggiungo anche questa cosa. È anche vero che la modalità di pagamento delle macchine, per dire, adesso è molto
1: elastica,
3: perché è rateizzata. Si prende quelle rate di 2-3 anni.
0: Sì, ma è un capitolo a parte quello, perché comunque ti sembra di pagare meno.
3: No, è vero,
0: paghi
3: è vero.
0: Di più.
2: A volte poi paghi di più, esatto.
0: Però
2: poi
0: è
2: assolutamente c'è sempre
0: sì.
2: Quella cosa che scatta al mese e vedi il tuo conto che fa tin tin tin tin, perché
3: certo,
2: c'è tutti i, cioè, insomma, hai tutti i debiti che ti si scalano tutti in una volta.
3: Però ragazzi, è anche vera una cosa. Cioè, uno deve pagare di qua, paga di là, spese di qua, tasse di qua, ma potrà godersi qualcosa,
0: quel
3: almeno
0: poco
3: provare
0: che
3: a godersi un qualcosa.
0: Però poi ti si rompe la caldaia e sono nella
3: merda. Ma allora
2: ti chiedere i soldi ai genitori.
3: No, ma scusate, allora è impossibile vivere.
2: Ma infatti poi nei commenti la gente si divideva fra e allora cosa faccio? Vivo, faccio il più ricco del cimitero oppure mi godo un pochino la vita?
3: Ma non è neanche fare il più ricco del cimitero, perché
0: bella
3: comunque
0: questa,
3: non ti rimane niente.
0: Mi piace, faccio il più
3: non
0: ricco del cimitero o mi godo la vita?
2: Godo la vita.
3: Cioè lo stile di vita ormai è diventato talmente caro nelle cose obbligate, da pagare obbligate, che non fai neanche il ricco del cimitero.
2: Oggi il lusso sono le ciliegie, il cestino di
1: ciliegie. Mamma mia, veramente, guarda che capisci lo status reale in base a quante quali
2: alla
1: ciliegie
2: frutta fresca.
1: Esatto, si può permettere.
0: Io dico ma qua citi un mio post ultimamente dove metto le fragole e le ciliegie e dico che sono felice.
1: No, me lo sono perso.
0: Pensavo fosse una frecciatina.
1: No, no, no, ma è la realtà, ragazzi.
0: Comunque, anche fare il più ricco del cimitero, bisogna stare attenti, che costa tantissimo anche morire.
3: Anche l'oculo, ragazzi, no, anche l'oculo, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: E allora un po' di pinguini tattici nucleari che ci fanno sorridere, vai, vai.

0: Ma ragazzi, secondo me ricco è chi ricco fa. Quindi, se sei ricco dentro, va tutto bene, anche con 5.000 euro sul conto. Buona continuazione, Davide da Pavia.
1: Ehi, Davide, Davide, lo sai che mi casi quando imposti la voce così?
2: Lui è il nostro speaker di fiducia inviato fuori dallo studio.
1: Però devo anche dirti una cosa, ricco è chi ricco fa. Che cazzo di proverbio è?
3: Sì, non è che poi vai alla cassa e gli dici io sono ricco dentro, va bene,
2: va bene, felice, sì, esatto. Con però, che cosa mi paghi? Con l'intestino mi paghi la spesa?
4: Attenzione ragazzi, metti se riesci una base un po' così anche sexy, un po', che crei un po' di pathos
5: erotica,
4: che crei quella roba là.
2: Vai.
4: Abbiamo trovato l'uomo per Linda, ragazzi.
5: Oh, finalmente!
4: Chi può essere più ricco di me, a proposito di quello che state dicendo, lui voleva dire, che ho un campo immenso di ciliegie.
5: No.
2: E non solo, e non solo.
4: Un distributore di benzina.
2: No. Vabbè, si vola. A quando il matrimonio? A quando il matrimonio, amico? No, scherzo.
4: Non si firma, scherzo, anonimo. Scherzo. Quindi lui intanto la butta lì e risponde all'argomento, alla tematica che stiamo trattando in questa prima, i primi minuti della terza ora.
2: Non si era candidato per me, era per rispondere all'argomento.
4: Se poi è anche uno ricco dentro, con anche le ciliegie,
2: ragazzi,
4: e la benzina.
2: L'importante, l'importante è quello, essere ricchi dentro.
5: Sì, l'importante è quello.
4: Cosa ne pensate, dai, adesso più seriamente sul discorso di oggi, ragazzi, anche della educazione finanziaria, che è stata una tematica anche di ieri quando...
2: Ieri. Allora, secondo me è una cosa che andrebbe veramente insegnata, cioè imparare a gestire le proprie risorse è fondamentale per cercare un equilibrio, no? Nel tipo, è inutile che io risparmi una vita se poi queste cose, cioè se quei soldini non me li godo, no? Io non sono una che si toglie tanti capricci, nel senso che sono molto forbicina.
4: Non hai tempo, lavori, esatto, e basta,
2: lavoro e
4: fatturi
2: basta,
4: e basta.
2: Sì, però tante spese, ho due affitti, quindi
5: due affitti,
2: lasciamo lasciamo
3: ma poi quando spendi insomma premietto per te, in cosa spendi?
2: Allora, di solito va tutto in cibo, non sto scherzando. Di solito va tutto in cibo, cioè preferisco portarmi perché tanto non ho nessuno con cui andare, portarmi a cena fuori. Sì, ce n'ha fuori. E poi la cosa che è più problematica, non ho il tempo, se no mi concederei
3: viaggi.
2: No, viaggetti, sì. Anche microviaggi, cose così. A me piace tanto andare in giro, scoprire nuovi posti anche da sola, conoscere gente nuova, incrociare storie. Quindi
5: storie incrociare storie. Allora
1: cosa devi scrivere? Un libro?
5: Ma dai, fai la travel blogger e vai a incrociare storie.
2: Ma è vero,
5: cosa vuoi fare? Documentare?
2: No, ma guarda, a me piace anche quando faccio i viaggi,
4: Linda,
2: mi piace condividere sui social le cose che scopro. Io
4: stiamo
2: sono una
4: scherzando,
2: curiosa.
4: È che incrociare storie è proprio un termine per lo storytelling.
2: È poetico, però
5: mi
2: è la verità. Però
3: Linda, loro vanno tutte le estati nella stessa spiaggia, stesso mare. Quindi
4: che
3: l'uniche
4: meraviglia.
3: Storie che incrociano sono quelle dell'anziano che trovano tutti gli anni.
4: Sai dove,
3: è logico che...
4: Sai dove sarai a luglio?
2: A Senigallia.
4: A Senigallia.
2: Quella diventa la mia vacanza.
4: E come direbbe il nostro Mocco, perché lì si incrocia lo sport con la natura, e con la radio, con gli eventi, con
2: la musica, con la musica
5: e con il mindset. Con il mindset.
2: Io ho già in mente un sacco di contenuti social per la radio. Karen, prepárate.

0: Stai a vedere che ha ragione Vittorio della provincia di Vicenza. C'è una bella differenza tra la nostra generazione e quella dei nostri genitori. Si faceva quello che si poteva e si risparmiava. Oggi invece non abbiamo nessuna progettualità per il futuro. Quindi ci mangiamo tutto.
1: Anche questa è una prospettiva che secondo me ha senso,
2: Diciamo che è un dibattito che sta crescendo.
0: Sai cosa ti dico, Vittorio? Che proviamo a contattarti, che entri al telefono con noi.
1: Ecco. Ma ovviamente l'invito è aperto a tutti, al 342 41 15 105. Trasformiamo questo spazio in un tavolino da bar, dove ci facciamo le chiacchiere da bar, dove si parla di aspetti del mondo, della vita.
2: E io allora vado a preparare il caffè.
1: Sì.
3: Tutto bene a 105.
0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: Acqua Santa Croce.
1: Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera, grazie al basso residuo fisso.
2: Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
4: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare!
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento. Ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con

0: un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, la traccia che selezioniamo per voi, che vi suoniamo alle 11.30, in questo caso 1 giugno 2026. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: La traccia che selezioniamo per voi e che evidenziamo di colore giallo, color Radio 105, grande Vale.
2: È color bombetta.
1: Molto bene.
0: L'avete detto in coro. Si parla della gestione, insomma, del proprio portafoglio in generale, no? Sul singolo, sulla famiglia.
2: Il tuo Micolani, dice la verità, quanto è gonfio.
1: È gonfissimo quello di Dario Micolani.
0: Certo.
2: Allora, sai che...
0: Vieni a casa.
2: Sempre una musica quando entra in Radio Micolani, non capisco mai cosa sia, il suo portafoglione a fisarmonica.
1: Certo, sì. Ah, sai come fa? Soldi.
0: Volevi solo, so che poi però non ci sono. No, invece, parlando seriamente, c'è la nostra Lori, ascoltatrice che ci raggiunge e ci ascolta da Roma, che ci ha detto: siamo una famiglia parsimoniosa per garantire giustamente un futuro a nostra figlia, però lottiamo anche con una malattia, quindi siamo del parere che la vita va vissuta e goduta. E noi ce l'abbiamo al telefono.
1: Ciao
0: Lori,
1: buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
0: Intanto grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a te. Guarda, già solo dal saluto si sente l'entusiasmo.
0: Infatti.
1: Ci fa piacere sentire tutta questa luce.
3: Per forza, la malattia insegna anche questo.
0: Vedi? Perché
1: bellissima.
0: A volte, secondo me, i ragionamenti, soprattutto per chi ha anche una famiglia, quindi deve pensare al futuro dei propri piccoli, può anche cambiare in base alle esperienze, no? Tu ci hai scritto, quindi siamo del parere, sì, che dobbiamo pensare al futuro, ma dobbiamo pensare anche alla vita che va vissuta e voluta con le persone che ami, perché oggi ci siamo.
3: Vissuta in pieno, anche con 5 euro, va vissuta in pieno. Quei 5 euro li sfruttiamo per mangiare un gelato insieme.
0: Per godere dei momenti.
3: Quegli attimi vanno vissuti insieme, sì.
0: Vedi.
2: Beh, questo è un esempio veramente molto, molto positivo, e quindi ti facciamo veramente tanti complimenti, anche perché un messaggio...
3: grazie.
2: Che di questi tempi...
0: Grande forza, esatto.
2: Esatto, una grande forza che non
0: poi
2: è
0: non
2: banale.
0: Sappiamo, non entriamo nel dettaglio, generale, diciamo, ci saranno sicuramente tante famiglie che vivono la tua stessa situazione, quindi già dal messaggio ci sembravi carica, propositiva, e quindi abbiamo deciso di metterti in collegamento telefonico. Senti, che lavoro fai?
3: Allora, io sono una felicissima mamma a tempo pieno.
0: Ah, vedi. Per prenderti cura.
3: E sottolineo anche moglie da 28 anni, quindi felicissima moglie da 28 anni.
2: Questa è un'altra impresa, questa è una grande impresa, sì, 28 anni di matrimonio, non è da tutti.
3: Guarda, io vi posso dire una cosa, mi dispiace essere ripetitiva, ma la malattia insegna anche questo, come tenere duro una famiglia e come tenerla unita.
0: Vero.
3: Perché quando non si hanno problemi, è facile distruggere tutto.
1: Certo, perché se non ci sono i problemi uno li crea, quando uno li vive davvero invece prova a risolverli, quindi...
3: Bravissima.
0: E quindi dobbiamo fare i complimenti anche al tuo lui.
3: Lui è il mio primo regalo che ho ricevuto dalla vita, dopodiché è stata mia figlia e dopodiché la vita stessa che ancora il buon Dio ha deciso di regalarmi.
1: Come si chiama tua figlia?
3: Beatrice.
1: Un grande abbraccio. Un abbraccione enorme.
0: Ti saluta la Vale, sentila qui.
4: Sì, posso dire che mi piaceva molto anche quando dicevi 5 euro del gelato, no? Perché poi uno pensa, dobbiamo goderci i momenti e bisogna fare chissà che cosa. E invece davvero si può fare anche poco e ricordarsi di quel momento lì. Magari poi ti ricordi anni dopo, ma quando abbiamo preso quel gelatino, che erano gli ultimi 5 euro della giornata.
0: Spesso al giorno d'oggi si pensa sempre a fare super programmi, super vacanze.
4: La vacanzone
0: ai bambini non serve quello.
3: Esatto. Vabbè, ma purtroppo la gente che non vive determinate esperienze non sa. Quindi lasciamoli vivere nel loro non sapere.
1: E comunque il gelato è aumentato.
2: Esatto, Lori. È incredibile che tu trovi il gelato a 5 euro.
4: Se ne compri 3, sei un
3: qui
4: mago.
3: Da noi, qui da noi il cono due gusti con panna 2 euro.
1: È vero, allora. a Roma sì, perché la panna a Roma è gratis.
0: Vedi.
3: Capito?
2: Grande Lori.
0: Vi facciamo un grande in bocca al lupo e vi mandiamo un calorosissimo abbraccio.
3: Grazie a voi, un bacione grosso.
0: Ciao.
5: Tutto bene? A

0: stuzzico, magari un paninetto, così.
1: Beh, a quest'ora ci sta, dai, alle 11.39.
2: Un paninetto Coffee adesso ci starebbe, raga, ho fame.
3: A proposito di paninetto Coffee, Francesca... Francesca dice: buongiorno a tutti. Ieri io e mio marito ci siamo presi una giornata per noi. Abbiamo staccato la spina tra figli e lavoro con una spesa minima di 50 euro. Siamo usciti in moto visitando le grotte di Stiffe. Ho capito, però, se avete staccato la spina, poi chi era a casa non aveva la corrente. Ho
1: preso un pezzo di pizza e un gelato per pranzo. Un
0: pezzo di pizza e un gelato per pranzo, così.
1: Così. Hai sentito il Davidino che dice no, dai.
2: Raga, ci vorrebbe un microfono e una telecamerina tutto il tempo su Davidino.
1: Ecco, io l'unica cosa che spero è che questo mood, no, il fatto che comunque credo si senta il fatto che ci divertiamo, venga un po' trasferito ai nostri ascoltatori. Se non arriva quello è una grande sconfitta.
3: No, esatto. No, ma magari venga anche trasferito durante la settimana. No.
1: Torniamo tra poco.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Sì. I had some help. Sì, caro Post Malone, tu che mi hai capito.
1: E caro Morgan Wallen.
0: Sì.
2: Allora ci scrive Gabriele da Lecce, dallo Salento, che salutiamo.
1: Dico la mia da studente, non ancora lavoratore. Vedo i sacrifici che ci sono dietro per mantenere un figlio studente, con diverse spese, e mi ritengo fortunato ad avere questa possibilità. Il valore di quei sacrifici lo capisci poi quando ti affacci al mondo del lavoro, e tante cose che prima desideravi scopri che avevano un certo costo. Vi voglio bene, ragazzi, e anche noi.

0: 105
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
3: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
3: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
3: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
3: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
4: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
15: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
14: Cioè?
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercatò.
16: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
18: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
0: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
18: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
0: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
19: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
20: 105
21: Che storia.
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia.

0: Questa è storia vera. Vediamo se siamo capaci di rovinare anche questo. Prego, Linda.
1: No, non voglio rovinarlo. I Dire Straits con Sultan on Swings. Disco 105, che storia. Disco, storia della musica. Gentilmente offerto da mio padre, probabilmente. No, scherzo, scherzo.
0: Anticipato bellissimo. Anche dal jingle. Che storia di Marco Mazzoli.
1: Prima mia, una goduria vera.
0: So che godi con le voci. Quindi.
1: E io sì, tantissimo, tantissimo.
2: E veramente. Saremo anche tutti insieme, lo possiamo
0: dire. A proposito, ci vediamo il 19 di giugno.
2: A Ferrara,
0: grande
1: bello.
0: Festa.
2: E festeggeremo tutti insieme la storia di Radio 105, quindi vi aspettiamo.
0: Abbiamo già un'idea, Edo, ti buttiamo tra il pubblico.
2: Ma che meraviglia, non vedo
1: ma
2: l'ora.
1: Ma ti lasciamo là, cioè ti lasciamo là. Vabbè,
0: ma.
1: È quello,
0: ma sveleremo tutto nelle prossime puntate, ovviamente, nei prossimi weekend.
2: Io non vedo l'ora.
0: Ve lo ricorderanno tutti i programmi, perché saremo tutti coinvolti, ovviamente grande festa.
1: Esatto. E a proposito di prossime puntate, diamo l'appuntamento a domani, che torniamo dalle 9 a mezzogiorno. Intanto grazie mille alla Vale,
3: grazie a voi
1: che è stata con noi. Che bello
0: grazie al nostro Davidino.
4: Grazie a voi.
2: Dino.
4: A domani.
0: Edoardo Mecca,
2: Dario Micolausi in arte ma solo in arte, Dario Micolani, Linda Pani.
0: E grazie a tutti voi, torniamo domani.

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche l'America, e non intende fermare l'offensiva sul territorio libanese il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha ordinato nuovi bombardamenti su Beirut. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato dei sintomi. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Si terranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuela Iannuzzi, 42, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, figlia della donna. Rischiano condanne fino a 24 anni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, di cosa c'è?
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.

0: Con il la la la la la si comincia subito 105 Open Club qui a Radio 105. Ciao a tutti. Ciao a tutti da Brian. Lo so. Ciao a tutti da Brian, il vostro Brian di fiducia. Salutiamo anche Linda, Dario, Edoardo che torneranno domattina come me del resto, perché oggi e anche domani io sarò in onda con voi dalle 12 alle 14 in questi giorni di festa, questo ponte che non è un ponte per tutti, non è un ponte ad esempio per il nostro Walter Fargetta. Ciao Walter.
1: Buongiorno.
0: Si sente. Niente ponte per te?
1: No, lavoro per me.
0: Lo so, ma anche domani?
1: No, domani no.
0: Domani è festa anche per te. Salutiamo anche Nadia in redazione. Credo ci sia Eleonora al centralino, non vorrei dire cavolate, lo scopriremo tra pochi istanti perché di solito funziona così. Ovviamente saluto tutti voi, sarebbe bello anche capire un po' come va oggi, perché ad esempio io mi sto organizzando, perché non è che posso, siccome ho visto le previsioni del meteo, ho visto, caspita, domani a Milano piove,
1: domani è una tragedia,
0: infatti mi dispiace per tutti quelli che si sono organizzati per domani, ma è una tragedia. Una roba proprio, ma non solo piogge, si fa una bella pioggerella estiva, fa caldo, rinfresca. No! Massima 23 gradi.
1: Sì. Fulmini e saette.
0: Io avevo preso i biglietti per la piscina, perché qua a Milano, c'è una piscina qua vicino, non troppo lontano dalla radio. Ho detto, prendo i biglietti. Bisogna prendere i biglietti proprio precisi con la data, no? Ok, ovviamente io l'ho preso per il 2 i biglietti, chiaramente. Il post radio. E invece adesso, oggi farò il numero, cercherò di andare in piscina a chiedergli se posso entrare col biglietto di domani.
2: Sì.
0: Conoscendo la benevolenza milanese, non credo che mi saranno d'aiuto. Però io ci provo. C'ho già il costumino bello pronto sotto al pantalone. Costumino, ragazzi, quanto ti fa estate il costumino. Va bene, dai. Intanto diamo il nostro numero 342 41 15 105. Vi siete organizzati per domani? Pioverà anche da voi? Spero di no.

0: Repeat it. Speriamo di no in questo caso per quella voce. Inizia 105 per Club, ormai è già partita la musica. Avete ascoltato poco fa Martin Garrix e Ed Sheeran. E invece così sto raccogliendo già qualche messaggio, perché la storia del la mia storia, quella del domani che pioverà appunto, perlomeno in questa zona qui del nord, non ho visto il meteo generale. Spero che sia diverso. Tu l'hai visto il meteo?
1: Sì, ma, è un film d'orrore.
0: Fa schifo, ma così
1: no,
0: veramente.
1: Qua al nord.
0: Qua al nord. Poi... Io spero che al sud sia un po' meglio. No, leggo qualche messaggio. Daniele, camionaro dalla Sardegna, e tu già immagini Sardegna, però poi associ al camion, e lui scrive: qui siamo a 32 gradi e si lavora. Questo si lavora tra puntini di sospensione, mi fa capire tantissimo. Poi Gloria e Luigi, che sono sempre lì ad ascoltarci, ci scrivono sempre: ciao Brian, noi oggi siamo a Campo Imperatore, spero che ci sia un po' di freschetto a Campo Imperatore, zona Abruzzo. Loro mi scrivono perché in questi giorni sono dalle mie parti. E poi in realtà sul discorso piscina, tu ad esempio, Walter, sei un tipo da piscina in città? Per
1: no,
0: disperazione?
1: Devo dire la verità, no.
0: Cioè, quindi quando fa caldissimo cosa fai? Vai all'idroscalo?
1: Accendo l'aria condizionata in casa.
0: Ah, rimani dentro casa. Che è una gran cosa, sì, posso dire che ultimamente mi ha salvato la vita. Però domani non ci sarà neanche... La stiamo tirando a Mamma tutti. Mia. No, ma ascolta, io non è che la sto tirando. Fammi vedere un attimo. Ma perché sennò, guarda qua, il aspetta, guarda qua. Beh, meteo.
1: Vai.
0: No, questo fa male,
1: Non leggerlo.
0: No, volete veramente che ve lo dica? No, no, mamma mia. No, no, però no. In realtà posso dirti, da centro-sud in giù, cioè centro-sud, non è male, anche Sardegna così, quindi soltanto da noi. Vabbè, niente, sì, ci è andata così.
1: Avremmo fatto qualcosa di male?
0: Beh, probabilmente sì, avremmo aumentato il prodotto interno lordo del nostro paese. L'unica cosa che possiamo fare da queste parti. Saluto anche mia mamma che mi sta ascoltando. Ciao mamma. Posso salutare mia mamma ogni tanto?
2: Sì, sì.
0: Caspita, ciao. Se non saluti la mamma cosa fai? No, c'è una cosa molto bella di cui voglio parlarvi. È un piccolo test che faremo tra poco. Walter, tu sei stato qualche giorno fa nella mia... Dico mia perché al terzo anno, dopo il quarto anno, voglio dire, diventa anche un po' tua.
1: Sì, sì.
0: Nella mia...
1: non è più tua.
0: Splendida Lampedusa.
1: Non è più tua, l'ho comprata, non ti faccio più entrare.
0: Beh, com'è andata? Ti sei divertito?
1: Bella, bellissima.
0: Dai, è molto bella.
1: Almeno una volta nella vita. Almeno una volta bisogna andare.
0: Vero?
1: Sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: comunque
1: sì,
0: tu che sei un amante della Sardegna, ok, sì, dove c'è un mare splendido ovviamente, no? Però, cioè, tutti conoscono la Sardegna per il suo mare incredibile. Di la verità, il mare di Lampedusa com'è?
1: No, no, è altrettanto bello, cioè, adesso. Non si può fare una scelta precisa.
0: No, una scelta
1: ci sono,
0: no,
1: tratti della Sardegna molto più,
0: certo,
1: belli di alcuni tratti di Lampedusa, e viceversa alcuni tratti di Lampedusa che sono più belli di alcuni tratti.
0: Però comunque ti è rimasta un po' nel cuore,
1: ma
0: dai.
1: Certo, ma certo.
0: Vabbè, non è scontato, non è scontato. Vabbè, tra poco parliamo di viaggi. Nel frattempo, se volete continuare a scriverci e mandarci a quel paese, perché ve la stiamo tirando per il meteo di domani, 342 41 15 105. È un po' di...

0: Simone. Ah no, non è Simone.
1: No, no.
0: Bella questa, Giovanotti Alfa, buon vento. Oh, Giovanotti Alfa sono una bella coppia, eh? Una bella coppiata di positività. Comunque
2: sembrano padre e figlio.
0: Sì, è vero, sembrano un po' collegati. Se non padre e figlio, comunque dei parenti abbastanza vicini.
2: C'è un certo senso di continuità.
0: Sì, sì, esatto, esatto, esatto. Bene, ci piace, chissà dove porterà questo progetto. Speriamo il più avanti possibile, ovviamente. No, leggo qualche messaggio veloce per fare la fotografia. Io domani pomeriggio devo andare in canile a fare volontariato. Prenderò tanta acqua. Cristina, Cristina, ti mandiamo un saluto. Immagino che tu sia in un canile del nord, perché probabilmente, considerando il meteo. Poi, Gloria... No, scusami, Gioia, scusate, Gioia da Ferrara scrive Lampedusa tutta la vita. Vedi che ci sono un po' di fan di quest'isola ormai, che mi ha rapito il cuore. Ciao ragazzi, a Palermo ci sono 33 gradi e nel furgone senza aria condizionata. Bella vita, ecco, un po' mi dispiace effettivamente. Ecco, Cristian da Genova dice, doveva mettere pioggia sparsa e temporali. Sole 31 gradi, ormai non ci azzeccano più. Effettivamente... Ultimamente, guardando i vari meteo, non è che ci sia tutto, cioè, oddio, non è che alla fine ci azzeccano abbastanza, però tante volte non dobbiamo per forza giudicare quello che vediamo sulle nostre app. No, io invece ho un bellissimo sondaggino, ve lo faccio al volo, Walter, lo faccio anche a te.
2: Vai, vai,
0: vai. È molto bello. Si parla di voli, si parla di quando vi sedete in aereo, ok? Quando state in aereo, ovviamente, potete sedervi insomma, l'aereo normale, quello con i tre posti a destra e i tre posti a sinistra, quello economy, dai, quello che prendiamo tutti. Posto finestrino, centrale o corridoio, giusto? Tu sei per? Giusto. Io sono corridoio tutta la vita.
2: Anch'io. Proprio.
0: C'è anche corridoio, sì, tutta, sì, la vita. Sì. C'è un test di personalità molto semplice, che secondo me è curioso, chiaramente non è che dobbiamo basarci in maniera scientifica, però... Vi faccio queste tre domande. Io voglio che mi rispondete al 342 41 15 105. Sono tre domande A, B, C, ok? E dovete semplicemente scrivere, che so, A, B, A. Cioè datemi le vostre risposte nei messaggi e poi vediamo un po' cosa succede. Allora, prima domanda, Walter, la faccio a te. Potendo scegliere, quindi abbiamo,
2: sì,
0: A, finestrino, B, corridoio, C, centrale.
2: Ok. Metto le cuffie per il...
0: Sì, ce l'hai già le cuffie.
2: Corridoio.
0: Corridoio. B. Quindi B per base. Quindi finestrino, corridoio centrale, abbiamo detto B. Prima del volo, controllate la mappa dei sedili più volte per capire chi c'è seduto, se è pieno, eccetera. Oppure la guardate una volta sola questa mappa, oppure non l'aprite nemmeno. Tu secondo me sei C.
2: Non l'apro nemmeno.
0: Perfetto, quindi abbiamo B e C per te. Ultima domanda, poi ti farò il test proprio. All'atterraggio volete essere tra i primi a uscire? A. Aspettate con calma il vostro turno. B.
2: No.
0: C. Dipende, non vi interessa molto. A, B o C, Walter?
2: Ah. Io qui ho...
0: C'è l'ansia, beh?
2: No, anzi, proprio...
0: ti dà fastidio, sì, immaginavo.
2: Bisogna aspettare il proprio turno.
0: Tu sei B, quindi
2: bisogna aspettare il proprio turno.
0: Quindi sei B.
2: Non è che se ti alzi per primo esci per primo. Stai seduto.
0: Va bene, B. Tra poco vi dirò intanto chi sei tu secondo questo test di, sì, personalità. Quindi tu hai fatto B, C, B. Quindi maggioranza risposte B. Se volete partecipate anche voi, 342 41 15 105. Dopo la pubblicità vi dirò qual è la soluzione di questo test per capire la vostra personalità. Ripeto, non prendetelo in mano in maniera scientifica, ok? Non è che quello che diciamo, cioè quello che dico io, dovete prenderlo come oro colato, certo. Però in questo caso mi raccomando, eh.

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
16: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: My Head and My Heart, Radio 105. Ciao a tutti da Brian. Poco fa ho fatto un test, vi ho fatto questo test e vi ho chiesto proprio velocemente, voglio fare un piccolo recap, in base a come gestite l'ansia da aereo, da viaggio in aereo e un po' questo test di personalità. Vi ho chiesto, potete scegliere tra finestrino, corridoio centrale per quanto riguarda il posto, quindi A, B, C. Prima del volo controllate la mappa dei sedili più volte, la guardate una volta sola, non lo aprite nemmeno. Terza domanda, all'atterraggio volete essere tra i primi a uscire? Aspettare con calma il vostro turno? Dipende, non vi interessa molto, ok? Ho fatto questo test, Walter ad esempio come prevalenza ha risposta B. Vediamo intanto se c'è qualcuno che ha come prevalenza risposta A, credo che ci sia, sentiamo.
1: A tutta la vita.
0: A tutta la vita, perfetto. Allora, se avete beccato più risposte, quindi avete scelto la A, siete controllori strategici. Bisogno di controllo alto, poca voglia di lasciare spazio al caso, il finestrino davanti, la mappa aggiornata, i numeri di fila fissi. Tutto serve a tenere a bada l'ansia. E questo non sei tu, Walter, perché tu hai scelto B. Sì. Tu sei come me, quello sì. del corridoio. Sei quello che guarda la mappa, non guarda mai la mappa, e su questo siamo uguali. Ma c'è una cosa in cui a te ci differenziamo, caro Walter, anche se poi leggerò la prevalenza di B. Perché io, ad esempio, voglio alzare e andarmene via fuori dalle balle il prima possibile. Uno di quelli no, che ti fa arrabbiare.
2: No,
0: sì,
2: no, ragazzi,
0: io mi alzo subito. Mi devo mettere storto con la testa.
2: No,
0: sì,
2: no.
0: Sì, devo aprire subito la cappelliera per prendere la borsa. Te la devo lanciare addosso.
2: Io li fermo quelli che passano sul
0: corridoio.
2: Ma io sono
0: in corridoio. Sono in corridoio. Sono già...
2: No, quelli che si alzano subito.
0: Per mettersi
2: subito in movimento.
0: Sì, tipo
2: quando
0: me.
2: Arrivano nella mia fila, metto il piede e ti devi fermare.
0: Ah, così? A proprio bullismo?
2: Faccio? Io aspetto tutti quelli che sono. No, sono già in piedi.
0: Qua sto toccando un nervo scoperto. Comunque, tu, prevalenza di B, siete estroversi del corridoio. Dimmi tu che cacchio vuol dire. Sociali, Walter Farge. Disponibili, Walter Farge. Poco fissati con i dettagli, Walter Farge. Ma con un forte bisogno di libertà di movimento. Secondo me, se sono ubriacato. Tu, non sei. Sei, tu sei l'eccezione che conferma la regola, probabilmente, perché non sei tu. Prevalenza risposte C, che sono quelli del posto centrale. Io dove, non so che voglia abbiate di vivere voi che avete il posto centrale. Non aprite nemmeno la mappa, quindi come noi. E poi dipende, non vi interessa molto se vi alzate o meno, quindi non sei tu. Prevalenza C, siete adattabili zen, scrive. Questa è un po' la cosa. Vi sedete dove capita. Vivete il volo come una parentesi neutra. Avete una buona tolleranza dell'incertezza. Ecco, non è male secondo me chi ha beccato le C. Cioè vuol dire che se la vive bene. Io non amo particolarmente volare in generale. È per questo che non vedo l'ora di alzarmi. Ed è per questo che tengo il mio piedino nel corridoio. Anche se c'è una roba pazzesca. Quando ci sono i voli economy e tu sei fuori con le gambe lunghe,
2: sì,
0: ogni volta devi rimettere dentro il piede, perché passano con sti cacchio di carrelli avanti e indietro, ed è uno stress pazzesco. Comunque vabbè, alla fine questi test, che sono un po' inutilini, però alla fine ci fanno rendere conto che siamo tutti

0: Achille Lauro, comuni immortali a Radio 105. No, mi piace quando arrivano questi messaggi con un delay incredibile. Buongiorno squizzati, spero di essere chiamato. Ma io cosa devo fare con voi? Vabbè, ci sta, comunque è lunedì, sono orari un po' particolari, diversi dal solito. No, non sono gli squizzati, è 105 Open Club con il vostro Brian qua. Ciao a tutti, anzi rimaniamo insieme fino alle 14, ci prendiamo una piccola pausa.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
5: con il sottoscritto Enrico Papi
6: e Lodovica Comello.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
5: solo su Radio 105.
6: Vi aspetto.

0: questo la la lucky. Fortunati, un po' come tutti quelli che oggi si stanno godendo il ponte in un periodo caldissimo, caldissimo, fino a domani, perlomeno da queste parti. 12.40, siamo ancora qui, proprio neanche a metà del programma di 105 Open Club. Poco fa abbiamo fatto un piccolo test per capire la personalità in base a dove ci sediamo in aereo, cioè se prendiamo il posto centrale, ok, quello finestrino o quello corridoio. Ovviamente in questo test sono stati esclusi tutti coloro che hanno un sacco di soldi e che viaggiano in business class. Sì?
1: Figa Brian, nessuna di quelle che avete detto. Io uso la tecnica Mazzoli, ti ubriachi a merda prima di partire, come va.
0: Questa è la tecnica Mazzoli, lui si fa Milano-Miami, Miami-Milano, ubriaco?
2: No.
0: Non so.
2: Cioè, potresti prenderti una querela, io
0: no. No.
2: L'ha detto
0: penso.
2: L'ascoltatore.
0: Ma non è che guida l'aereo, cosa significa? Uno può anche bere due, tre birre, scusa, su un volo.
2: Ma non beve alcolici, Mazzoli.
0: Ma cosa stai dicendo? Questo qua? Ma guarda, si vede, è proprio un ascoltatore dello Zoo, che salutiamo tutti gli ascoltatori dello Zoo, ovviamente anche noi siamo tutti ascoltatori dello Zoo. Detto ciò, Mazzoli non è l'unico che parla di questa tecnica a questo punto, perché c'è anche un mio amico. Questo mio amico, lui fa il personal trainer, quindi tu ti aspetteresti una persona super healthy, no?
2: Quella...
0: con il muscoletto e quindi tutto bello preciso. No, lui ha la sacra tecnica della birra in aeroporto e della birra in volo.
2: Ma
0: secondo me lo rilassa.
2: È legale?
0: Certo che puoi bere.
2: Ma certo che
0: è legale. Allora, Walter, se non guidi l'aereo, puoi bere birra, ok? Anche super alcolici. C'è gente che si fa i gin tonic in aereo.
2: Sì, ne conosco uno.
0: Ne conosci uno? Io ne conosco un po' più. No, non ridi. Se tu ridi, ma io ne conosco più di uno. Ho capito chi intendi.
2: Andiamo avanti.
0: No, comunque, la personalità ovviamente può essere individuata in un certo modo anche da dove vi sedete. Ad esempio, appunto, quelli posto finestrino, quindi che devono vedere cosa c'è fuori, sono la bolla di chi vuole il controllo. Quelli che si siedono al finestrino vogliono il controllo, hanno forte bisogno di controllo. Molti introversi amano il finestrino perché offre privacy da un certo punto di vista, una sorta di confine fisso chiaro. E poi da questa parte c'è lui, questa persona, e poi tutto il resto. Ci può stare, lo posso capire. Però posto corridoio, cioè io e Mon Walter, libertà di movimento e socialità. E qua mi casca l'asino.
2: Perché?
0: Chi cacchio c'ha voglia di parlare con la gente in aereo?
2: Perché tu hai un brutto carattere.
0: Ma perché tu parli con la gente in aereo, ma figurati, guarda, non lo immagino nemmeno, guarda.
2: Con le hostess sì, ad esempio.
0: Ma non è, ma smettila.
2: No, ho detto
0: una grandissima puttana. Sì.
2: La
0: mia ragazza mi ha raccontato che nell'ultimo volo che ha effettuato, in pratica un tizio ha iniziato a parlarle lì della sua vita.
2: Quella.
0: Mamma mia, si è fatta un'ora e mezza, credo due ore, quello che è Milano-Oslo, Oslo-Milano, non ricordo quanto ci ha messo, con sto tizio che le ha raccontato la rava e la fava della sua vita.
2: È un orrore.
0: Sì, ma cosa fai a quel punto? Per essere carino, carina...
2: Scendi e ne prendi il prossimo.
0: Ma non puoi scendere, sei in volo! No, qualcosa ti devi inventare per dire bellamente a una persona che ti sta a fianco di non rompere le balle, scusa.
2: Attacchi le cuffiette, ascolti molto.
0: Ma quelli sono dei maestri. Loro non ti danno il tempo di attaccare la musica alle cuffiette. Guarda che sono i logorroici, sono dei maestri della logorria. Ecco, detto così, male, ma l'abbiamo detto, va bene. Invece Petit, arriva Petit a me. Ecco, Petit magari in aereo se la gode. Magari lui prende il posto centrale, cosa ne sai?

0: io quando viaggio in aereo, io preferisco il finestrino.
1: Perché?
0: Perché se mi viene di vomitare, apro il finestrino. Ciao!
1: No, vabbè, che poi ci si scherza su queste cose, ma secondo me qualcuno, qualcuno... qualcuno il dubbio del finestrino ce l'ha avuto.
2: Qualcuno l'ha fatto, sì.
1: Bisognerebbe chiedere a qualche hostess, a qualche steward.
2: Ciao, Giusy.
1: No, no, dai, ci prendiamo una pausa, che è meglio, e torniamo tra poco. 105 Open Club. Open
3: Club. La, la, la, la, la. 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso il Brennero 4 km di coda per traffico tra Vipiteno e il confine di Stato, sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, verso Milano 2 km di coda per incidente tra Valdarno e Firenze Sud, sulla Statale 11 Padana Superiore corsia chiusa per lavori all'incrocio Cassano D'Addo. Da prudenza e buon viaggio.
3: 105 Summer Festival.
5: 105 Summer Festival.
3: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
5: 105 Summer Festival.
3: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
5: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
5: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105 Summer Festival.
5: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
3: Solo con Radio 105. In collaborazione con
6: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Pronti a vivere il divertimento? Arriva! A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
18: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a €499. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
19: È buonissima!
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia!

0: Soul Searcher, Can't Get Enough, Radio 105, il nostro disco 105, che storia, era il 1999, quanto sa di 99 questo disco, mamma mia che spettacolo, c'è Walter lì che sta godendo, ma stiamo godendo in due secondo me. E dopo questo sound anni 90 arriva il momento di ricordarvi che sono le 13.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Sì, qui a Rimini sì che piove. Oggi che ero a casa da scuola sono andata al mare con mia cugina e mio zio. E sono tornata di corsa perché mi sono fatta il bagno.
1: Ciao.
2: Buon ponte a tutti.
1: Ciao, sì, buon ponte a tutti quelli che si stanno divertendo e anche a tutti quelli che stanno lavorando, un po' come noi qui in radio. Questa è Radio 105, inizia ufficialmente la seconda ora. Sì, di 105 Open Club. Io sono Brian, con me in regia c'è Walter Fargetta. Ciao Walter.
3: Arisciao,
1: bello. E poi c'è Claudia Centralino, Nadia in redazione. È ora di pranzo, inizio a sentire i morsi della fame. Per concludere un po' quello di cui si parlava poco fa, viaggi non viaggi, arriva un messaggio. Siccome abbiamo detto che c'è gente che fa cose assurde, secondo me steward e hostess potrebbero raccontarci aneddoti incredibili su viaggiatori e aerei. Ecco, mi scrive Marco, abbiamo provato a chiamarlo ma sta lavorando purtroppo. Faccio parte del personale di terra di uno dei principali aeroporti italiani. Quindi vabbè, ce ne stanno un paio forse che sono quelli più gettonati. La migliore: una volta un passeggero si è scordato sul bus solamente, tra virgolette, il passeggino con il figlio dentro. Marco.
3: È lo stress.
1: Ma come ti fai a dimenticare, cioè, il figlio col passeggino dopo 9 mesi di gravidanza, no? E poi, cioè, come fai a dimenticare?
4: Nel senso, un lui o una lei?
1: No, sì, anche se è per lui comunque, Walter, okay. Comunque,
4: no.
1: Secondo me in
4: un
1: qualche modo
4: in gravidanza mi
1: no, capito, strano. Però la subisci comunque in qualche modo, no, te certo, lo ricordi certo, che hai fatto certo, un bambino, vabbè sì. Comunque,
4: diciamo non passa inosservato
1: No, direi di no. Parlando di oggetti assurdi, poi, di cose assurde successe in aeroporto. Ad esempio, una volta, leggo qui, a Sydney un passeggero ha dimenticato la sua protesi di legno per la gamba.
4: Però,
1: cioè, tu vai in aeroporto, ti scordi. Come ha fatto a dimenticarsi che non, cioè, capisci?
4: Forse non si è accorto.
1: Come?
4: Che,
1: infatti, va bene. No. In Alabama pare sia ancora presente un'armatura molto rara, dimenticata anni fa da un passeggero. Perché dovresti andare in aeroporto con un'armatura? Non lo so. Un'oca canadese imbalsamata è sicuramente un souvenir insolito, eppure una è stata trovata in aeroporto.
4: Ma si può fare? Puoi trasportare un'oca?
1: Non lo so, però io so soltanto che ho ordinato un po' di tempo fa, un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, la giacca di Thriller, quella di Michael Jackson, in pelle, però non una roba in carnevalesca, no, fatta proprio bene, in pelle, eccetera. Mi arrivava dall'altra parte del mondo. Quindi, per farti capire le restrizioni, a volte alla dogana l'hanno fermato, l'hanno guardato, hanno detto: ma questa giacca di pelle, in che pelle è?
4: Quella.
1: Pelle umana, eh?
4: Appunto, no. Mi chiedo, e puoi portare un'oca imbalsamata?
1: Infatti io ci ho messo un sacco per farla sbloccare, ho dovuto compilare un modulo dove dicevo: no, guarda che la pelle è di una utilizzata, di una razza che si può che è legale in Europa, tutte quelle menate, e poi c'è l'oca imbalsamata. In aeroporto, per concludere, in una Barbie dimenticata d'aeroporto sono state trovate ben 500 sterline. Quella Barbie, effettivamente, sarebbe stato bello incontrarla quel giorno in aeroporto. Sei lì in aeroporto e guardi la Barbie, è molto bello. Nell'aeroporto di Oliver Tambo in Sudafrica è stato trovato un container con oltre 1000 rettili. Un container.
4: No, vabbè, potevo morire io.
1: Guarda, io pure. Beautiful Freaks, ecco, è perfetto come titolo per così, per darci là dopo, mamma mia, 1000 rettili in un container, non benissimo,
4: No.

0: ragazzi, confermo la voce di quella bellissima, fantastica bambina.
1: Sì.
0: Rimini, Riccione, adesso piove. Cat and dog.
1: Che
0: come dicono gli americani, it's raining cat and dog. E sta piovendo a dirotto.
1: Cat and dog.
0: Che di Santo Domingo, ma romagnolo doc.
1: Allora, a proposito di romagnolo doc, a pranzo ti fai una bella piadinazza, Walter?
2: Quasi quasi, oggi sì.
1: Io vado di pollo fritto.
2: Devo essere incinta perché ho delle voglie strane.
1: Incinto quando è maschile, eh?
2: Ah sì, scusa.
1: Qua bisogna stare attenti, sì, sì, sì. Che comunque, io ho ordinato il pollo fritto, vi dico solo che adesso il prossimo disco, mamma mia. Vabbè, sono quelle voglie da vacanza, quando non sei in vacanza.
2: Che io assaggerò.
1: Vuoi assaggiare il pollo fritto?
2: Ovvio.
1: Fai schifo. Ciao Brian, io vivo negli Emirati Arabi e qui è arrivata l'estate. Temperatura percepita 45 gradi. Simone, vicino a Dubai. Qui se dimentichi qualcosa in aeroporto, siccome parlavamo di questo poco fa, sei sicuro che te la restituiscono? Fra le ultime, una borsa piena di lingotti d'argento. Ok, perché non erano d'oro, Ciccio, perché lingotti d'argento, anche se l'argento vale un botto. Io una volta mi sono dimenticato il camion in autostrada. L'avevo parcheggiato dall'altra parte dell'autostrada. Ma come ma com'è possibile, scusate? Ma
2: io, gente strana.
1: Gente, siamo tutti un po' matti. Un'altra cosa assurda, vediamo un po'. Al Dipartimento di Difesa americano è stato consegnato un sistema di guida per missili ritrovato in aeroporto.
2: Ma no, dai. Ma può essere.
1: Ti giuro, c'è chi in aeroporto ha perso anche gemme preziose, vabbè, come il diamante da 5,8 carati trovato in un calzino e un enorme smeraldo da 40,95 carati. Sarà 4,95 carati, vabbè. Vabbè, comunque quello che è,
2: dettagli.
1: Sarebbe bello essere quello che ritrova poi questi oggetti quando sono così preziosi. Però effettivamente in aeroporto, secondo me, adesso magari giustamente chi sta lavorando, però di aneddoti in aereo, in aeroporto, di oggetti assurdi, anche gente che prova a entrare magari con i soldi tutti addosso, no? Fai il
2: chissà quante volte è capitato.
1: A noi no, però.
2: A noi mai.
1: Anche perché io non vedo contante dal 92, quindi voglio dire, ognuno c'ha i suoi problemi. Anche se a volte sarebbe anche bello vedere. Sto scherzando? Non sto scherzando, arriva Annalisa con canzone estiva. Quando

0: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali Salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali Salamini Beretta, pronti così, ideali come snack o aperitivo tra amici, o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti, insomma, è impossibile resistere. Ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali Salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo...
14: porta bici.
13: BEPS. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
20: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
19: MD, buon viaggio Italia!
21: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: pomeriggio, Brian. Franco da Napoli.
1: Ciao Franco. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Che belli che siete. Drop Dead, Olivia Rodrigo che anticipa quello che stiamo per fare, cioè stiamo per giocare, però aspettate un attimo perché, non so, stavo ragionando su questa cosa molto simpatica. Oggi è il primo giugno, ma voi vi rendete conto che è il primo giugno?
2: Sì, sì. C'è scritto sul calendario.
1: C'è scritto sul calendario, è solo le 13:25. Simpatica, oggi è il primo giugno, ma voi vi rendete conto che è il primo giugno?
2: Sì, sì. C'è scritto sul calendario.
1: C'è scritto sul calendario, è solo le 13:25.

0: Senti le loro voci in alcune sigle, come
1: sì, sono perseguitato, cioè,
0: è una roba a me un po',
1: non me ne
0: un po'
1: libero più, cioè,
0: dovremmo fare un alternativo, una sigla non parlata da Paulino e Marti, ma da, non lo so, qualcun altro, giusto per quando ci sei tu.
1: No, magari possiamo licenziarli, così ho risolto il problema.
0: Quello potrebbe essere un problema. va bene, allora come funziona, chi l'ha detto, come funziona, io vorrei anche dirvelo, ma siccome ho appena mangiato e quindi è una
2: c'è sì, quel Grazie. Le trasmissioni riprenderanno al più presto. Grazie. Ci scusiamo per l'attesa.
0: Perfetto, Walter, è tutto perfetto. Allora, come funziona?
1: Possiamo ripartire?
0: Come funziona, chi l'ha detto? Semplicemente vi facciamo ascoltare un audio di un personaggio famoso, comunque pubblico. E voi dovete semplicemente indovinare chi l'ha detto, cioè se è un nome e cognome, se è un nickname, insomma, quello che vi pare. Ora ve lo facciamo ascoltare, mi raccomando, la velocità è tutto, quindi 342 41 15 105, preparatevi, 3-2-1, vai!
3: Non mi rimangio la parola, preferisco un bel piatto di pasta, che profumino! Belanti, ne mangerei 3 piatti!
0: Beh, voglio dire,
1: difficile
0: una
1: questa.
0: Semplicità
1: oh, questa è difficile.
0: Disarmante, 342 41 15 105... Chi l'ha detto? Dovete semplicemente scrivermi chi è questo personaggio che avete appena ascoltato e tra poco indovinerete e sentirò qualcuno di voi al telefono. Ma prima la musica immancabile.
3: È bella!

0: Contrabbando, mamma mia ragazzi, che sound estivo, pronti per giocare?
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: Mi fa ridere Asia, la nostra Asia che dice, ma chi l'ha detto? Va bene, giochiamo. Abbiamo fatto ascoltare poco fa un audio di un personaggio ultra famoso, ultra facile, posso dirvi. Tanti hanno provato a indovinare e vi dico già che non era né Dakota Johnson, né Martin Garrix, né Dario Micolani, no? Perché qualcuno ha scritto che la voce era di questi personaggi. Invece no, tra poco lo scopriremo con Paola. Pronto, Paola?
3: Pronto.
0: Pronto, come stai? Ciao Paola.
3: Ciao, tutto bene, tutto bene. Caldo.
0: Vabbè, ho capito, ma ormai Paola, voglio dire, giugno. Cioè, oggi, ecco, sì. Finalmente possiamo dire che
3: possiamo
0: il caldo. Infatti, primo giugno. Senti, a proposito, ma sei di lavoro? Sei di ferie?
3: No, sono proprio davanti alla porta di entrata del lavoro. Faccio anche il secondo turno.
0: Mamma mia, brutti. Cioè, nel senso, non bruttissimo, però è proprio quella
3: soglia.
0: Sì, che ti separa, tipo Caronte, no? Sai, l'ingresso.
3: Sì, esatto,
0: l'inferno.
3: Proprio quello.
0: Cos'è che fai nella vita?
3: Lavoro, faccio l'operaia, sì. Metalmeccanica in un'azienda famosa di Torino.
0: Ok, va bene. Salutiamo tutti gli operai metalmeccanici, tutti quelli che si fanno il mazzo come te con questo caldo,
3: grazie.
0: In quelle condizioni. Comunque condizioni del tipo che comunque si fa un lavoro particolare, quando fa più caldo ovviamente è più stancante. Senti Paola,
3: è tutto più pesante.
0: Non pensiamoci, ti faccio riascoltare la voce e tra poco mi dirai le soluzioni. Ok?
3: Va bene.
0: Ferma lì, vai.
1: L'ha detto Gabibo.
0: Ma come oltre che
1: non mi rimangio la parola, preferisco un bel piatto di pasta. Che profumino. Ma avanti, ne mangerei tre piatti.
0: Scusa, ma...
4: Se vuoi abbiamo un notaio.
0: Ma vai a quel scusalo, fai finta di non...
3: Paola,
0: chi l'ha detto?
4: Era così difficile, ragazzi.
3: Il Gabibo!
0: Brava! Guarda, posso dirti Paola, per fargliela pagare, adesso Walter si esibirà nella sua versione del Gabibbo. Adesso la fai. Adesso la fai.
1: Bell'andi, Paola, hai vinto.
3: Vabbè, ci sta.
0: Vabbè, Paola, scusa, provaci anche tu prima che io ti dica che ti invio il kit della radio. Fallo anche tu, fammi sentire un po' il tuo Gabibbo, dai.
3: Il Gabibbo? No, non mi viene.
0: Dai, provaci, scusami. Dai, vai.
3: È il Vesugo.
0: Comunque è un personaggio iconico.
3: Vabbè. No.
0: Ma allora! No, comunque è un personaggio iconico della TV italiana e quindi ci faceva piacere ricordare questo personaggio iconico.
3: Sì.
0: Paola, allora, io intanto ti regalo il kit della radio, ok?
3: Grazie.
0: Così te lo porti dentro a quella porta lì degli inferi in cui stai per entrare.
3: Sì, assolutamente.
0: E ti mandiamo un grande abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio anche a voi.
0: Passa una buona giornata.
3: Che mi hanno riconosciuto.
0: E basta.
3: Grazie.
0: Dai, è tutta. Forza e coraggio. Ciao Paola.
3: Assolutamente, ciao.
0: Ciao.
1: Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
5: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming, quindi attenzione. Questa era Raye, Where is my husband, Radio 105. Io sono Brian e abbiamo ancora circa un quarto d'ora insieme, poco più di un quarto d'ora. Ringraziamo e salutiamo ancora la nostra fantastica Paola che poco fa ha portato a casa il kit di Radio 105. C'è una cosa simpatica, e qui ringrazio Nadia per questa notizia, che mi ha messo un dubbio. Avete presente quando dovete andare a cena da qualcuno che vi ha invitati? No, dice, ok, vado a cena da questi amici. Non è che vai a mani vuote. Cioè, qualcosa porterai a cena, ecco.
2: La simpatia.
1: Walter, no, là, da quel punto di vista non so io e te quanto possiamo. Però, tipo, tu quando vai a cena... Chiaramente se ti invitano a cena, cioè penso che è capitato in tutta la tua vita che qualcuno ti abbia invitato a cena. Ecco, cosa porti tendenzialmente?
2: Ma vino.
1: Vero?
2: Sì, ovvio.
1: Classicone.
2: Non sbagli mai, dai.
1: Allora, sai che sì e no. Perché il vino, allora facci caso, se tu inviti qualcuno a cena e ti portano il vino, non ti senti un po' che devi in qualche modo aprirlo e bere quel vino, cioè quel vino che ti viene portato?
2: No, ma io non ho l'esigenza che venga aperto durante la cena.
1: Tu no, però no. Non c'hai questa robina qua, no? Non la senti?
2: No,
1: no, perché in pratica qua c'è scritto che per non sbagliare non è il vino, ma un altro prodotto.
2: E qual è?
1: Io una volta l'ho fatto, non sapendolo, l'olio.
2: Ma
1: una
2: pensi?
1: Bottiglia d'olio extravergine d'oliva, che sembra banale.
2: No, con quel che costa.
1: Capito?
2: È un bel regalo.
1: Cioè, ti arriva uno schiocco di vino, poi se lo prendi anche magari un po' più pregiato, certo, non certo. Proprio quello. Cioè, l'ho comprato ad esempio una volta, sono stato in questa cantina, vado a prendere un vino, poi ho visto questa bella bottiglia d'olio, che è quella che utilizzano quel ristorante, ho detto, sai che è? Io porto l'olio. Ed è stato super apprezzato.
2: Certo, mi ha dato una bella idea.
1: E infatti, adesso non è che lo dico io, c'è questa notizia che ne parla. La chef e autrice televisiva americana Hina Garten, che chiaramente noi non conosciamo, ma va bene così. Secondo lei è meglio una bottiglia di buon olio extravergine d'oliva che piuttosto che un bianco o un rosso, perché intanto lo utilizzano quando gli pare.
2: Certo.
1: Dura, perché comunque non è che l'olio se bevi... No, dura.
2: Non si butta via.
1: Bravissimo. E quindi è interessante. Dice che le bottiglie di vino fanno sentire i padroni di casa in obbligo di doverla aprire e servire la sera stessa. Poi non lo so quanto sia vero.
2: No, io non ho questa esigenza.
1: Però a me un po' viene quella roba di... Questi hanno portato il vino. Che fai, lo apriamo?
2: Ma no, classica, te l'ho regalato, battuta. Apritelo quando vuoi.
1: Però a volte rischi che quei vini là che ti vengono regalati rimangano un po'... No, te non questo problema non ce l'hai, vero?
2: Quello che spendo per i vini
1: si chiama alcolismo. Comunque, poi c'è l'altro consiglio, ma questo qua secondo me è orribile. Cioè, ti invitano a cena, cosa fai? Regali un libro?
2: No.
1: Cioè, ma che cazzo,
2: no.
1: Scusami.
2: No,
1: meglio evitare oggetti per la casa. Un bel libro non sbaglia mai.
2: Ma te che? A cena.
1: Ma un libro?
2: Ma si capisce che è stato riciclato da
1: sì,
2: da,
1: ma questi sono americani. Ma no, ma sono americani. Ah, bravo, da Natale, perché giustamente... No, ben vengano i libri, oggi come oggi, dove ormai il cervello si utilizza come uno scaldabagno. Però io dico che secondo me andare a cena a portare un libro è una cagata pazzesca,
2: certo.
1: Ok? Però l'olio
2: bravo,
1: l'olio
2: da segnare.
1: Stasera, se andate a cena da qualcuno, lunedì sera, spero per chi riceve di no, perché lunedì sera è una tragedia avere qualcuno a cena, una bella bottiglia di vino, questo è il consiglione, va bene?
2: Oh. Bravo.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
17: Che facciamo questo weekend?
18: Stiamo a casa.
17: A casa?
18: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
17: E dove?
18: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
17: Porto le pantofole.
18: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: Super conveniente.
22: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: 105.
1: 105.
2: 105. Che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
1: Che storia.

0: 1984, il nostro disco 105, che storia, bello, bello, vabbè, ma non lo sapete che questo è il mio momento preferito della scaletta musicale. Amici, si conclude qua, stiamo per concludere 105 Open Club. L'unica cosa veloce riguardo quello di cui si parlava poco fa, cosa portiamo a cena quando ci invitano a cena come presente, come
1: olio,
0: regalo?
1: Olio,
0: bravo, bravo, bravo. Io dico la mia, scrivono, Simone lo scrive, funziona anche quando vado dai parenti, compresi i miei genitori, bottiglie se ne portano sempre due uguali, una è la mia e si apre ovviamente, e l'altra invece rimane un po' come regalo, no? Non è male, non è male come idea, anche questa potrebbe essere un po' rubata, dicono anche amari grappe e anche il gelato d'estate, beh il gelato d'estate è un grande classico, anche il dolce può essere un'alternativa,
1: faccio?
0: Porto il dolce? No, non lo portare, lo porti chiaramente tu, perché non lo portare è un portalo, altrimenti fai una figura di merda. No. Comunque, sì, torniamo domani. Torniamo domani dalle 12 alle 14 qui a 105, sempre in diretta. Domani è il 2 giugno, è festa, appunto, ci siamo noi. Grazie, Walter Fargez.
1: Grazie a te, Brian.
0: Grazie.
1: Domani non ci sarò.
0: Passa un buon inverno domani.
1: Purtroppo per te, bravo.
0: Passa un buon inverno domani.
1: Domani faccio l'albero di Natale.
0: Bravo, anche secondo me. Ringraziamo anche Nadia, redazione, Claudia al centralino. Tutti voi che ci ascoltate. Era Claudia quella. Tutti voi che ci ascoltate. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Mua!

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Sono le 14.

Dopo tutte le volte in cui l'ho detto, oggi ufficialmente nella mia testa siamo in estate, quindi siamo qua con due puntate extra, una oggi e una domani, per riempire le vostre giornate di musica che spacca. Andiamo, Jake LaFleur su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta, Antonio Detto Serpico. Oggi apriamo con un nuovo singolo di Harry Styles che si chiama Dance No More. Da, da, da, da, da, da, da.

album di Harry Styles, Kiss All The Time, disco occasionally, primo in classifica in 21 paesi del mondo, Italia compresa. Grande Harry, che è tornato alla ribalta dopo quasi 4 anni di silenzio. Va bene raga, andiamo avanti, adesso c'è il nuovo singolo di Pink Panthers che si chiama Girl Like Me.

un'attrice e a quanto pare anche una grande cantante che sta spaccando tutto anche con la sua nuova mega hit che si chiama Tiny Raisin, bellissima. Va bene raga, on to the next one. C'ho un mio amico con la sua nuova hit, sto parlando di J-Ax, che è nel mezzo di una svolta country. Il suo nuovo singolo si chiama Hippie I.O.

0: clip noi abbiamo ballato, diciamoci la verità. Questo era il suo ultimo singolo che si chiama Devotion, una bella collabo con Ra. Ok raga, ora cambiamo tutto perché a più di 10 anni dalla loro collaborazione del 2013 su Mind of a Stoner, MGK e Wiz Khalifa sono ufficialmente di nuovo insieme su questa traccia che si chiama Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it. Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler.
8: Che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale.

0: Radio 105 Jake It Up.
1: Jake Raffore su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, è tornata anche Noemi, raga, sta facendo le cose alla grande, a giudicare da questo nuovo singolo. L'estate è terreno di conquista per tutti, anche Noemi vuol conquistarne un pezzo con questa nuova hitona che si chiama Tu Cosa Fai Stasera.
2: Stare

Louis Tom sono ormai da mesi qua nella nostra playlist delle meraviglie. Quello che abbiamo appena sentito era il suo ultimo singolo, che si chiama The Observer. Grande Louis. Noi andiamo avanti, è tornata anche Sienna Spyro con un nuovo pezzone che si chiama Material Lover.

grande successo di Die on This Hill, Sienna Spyro firma una canzone per la colonna sonora del film dell'anno. Il pezzo si chiama Material Lover ed è il nuovo estratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Bel colpo Sienna, noi andiamo avanti. Caro G e Manu, ciao, si sono uniti su una super mega hit. Il pezzo è questo e si chiama Viajando por el Mundo.

Cambiano a Karol G e il leggendario musicista franco-spagnolo Manu Chao. Subito dopo il debutto su Spotify, molti ascoltatori hanno notato forti somiglianze con lo storico e iconico brano di Manu Chao, Me Gustas Tu. E per chiarire ogni dubbio, la stessa Karol G ha spiegato durante alcune dirette sui social che la produzione utilizza campionamenti ufficiali provati proprio da Manu Chao. Grande pezzone, raga, non c'è niente da dire. Adesso però next c'è un'altra grande collabo, quella tra Isaiah Rashad e SZA, il pezzo si chiama Boy in Red.

del country vanno fortissimo con questo pezzone che si chiama I Can't Love You Anymore. Grandissimi tutti e due. Andiamo avanti, cambiamo genere. C'è un bel pezzo house dei DJ produttori olandesi Anotre in collaborazione con cantante Treddy. Traccia creata e sviluppata interamente all'interno di un castello isolato in Olanda. Il risultato è questo e si chiama La.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
9: Ah già, solo fango.
8: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
18: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia. Shake It Up.
19: Jake Rap con Jake Raffure su Radio 105. Va bene raga, allora parliamo di cibo adesso. Ma in che modo? In questo. Il profumo della pizza rilassa per davvero. Che l'odore della pizza fosse una delle gioie semplici della vita lo sospettavamo da tempo. Ora però a confermarlo ci pensa la scienza con dati alla mano e monitoraggi biometrici. L'università inglese di East Anglia ha condotto uno studio per capire se l'aroma della pizza potesse davvero avere un effetto calmante. Il risultato? Sì, eppure notevole. Il motivo non è solo psicologico. La pizza attiva una serie di meccanismi chimici nel cervello legati alla sensazione di piacere. E non serve nemmeno addentarla. L'odore basta per accendere ricordi e attese, rendendo la pizza una sorta di aromaterapia commestibile. Il segreto dell'effetto positivo della pizza sta anche nei suoi ingredienti. Formaggio, salsa di pomodoro e carne contengono triptofano, un amminoacido che nel cervello si trasforma in serotonina, conosciuta anche come l'ormone della felicità. È la stessa sostanza che regola l'umore, il sonno e perfino l'appetito. A ciò si aggiunge la dopamina rilasciata quando mangiamo qualcosa che ci piace. Una combinazione potente che giustifica l'ottimismo di chi guarda una pizza e già si sente meglio. Non so, io comunque dentro di me lo sapevo già. Suoniamo raga, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

Di nuovo Jake Rapp con Jake LaFure su Radio 105. Allora, adesso parliamo di un genio del crimine, ovvero il ladro che ha rubato da una chiesa il teschio di una santa vissuta 800 anni fa. È caccia al ladro in Repubblica Ceca, dove nei giorni scorsi un misterioso criminale ha trafugato il teschio di Santa Zdislava di Lemberg, vissuta oltre 800 anni fa, che era conservato in una teca di vetro all'interno della chiesa di San Lorenzo e Santa Zdislava, a 110 km a nord di Praga, nel nord del paese. L'uomo è fuggito via con la reliquia senza lasciare traccia. Un ignoto colpevole ha forzato una teca in cui era custodito il cranio ed è fuggito, ha riferito la portavoce della polizia locale. Il valore del cranio rubato è attualmente oggetto di indagine, tuttavia il suo valore storico è ovviamente incalcolabile. La polizia ceca ha diffuso le immagini del teschio scomparso e il frame di un video di bassa qualità che mostrerebbe il sospettato, un uomo vestito di scuro con scarpe bianche che corre tra i banchi della chiesa. Gli investigatori, ancora alla ricerca del responsabile, hanno chiesto aiuto ai cittadini che potrebbero aver visto il ladro allontanarsi dalla zona, mentre è in corso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza delle strade vicine che potrebbero aver ripreso l'uomo durante la sua fuga. Ma io mi chiedo, ma a chi lo vendi poi il teschio di una santa? Boh, fateci sapere. Noi suoniamo, intanto ci sono Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It. Stay

Il produttore olandese pluripremiato e primatista in classifica Martin Garrix ha unito le forze con Ed Sheeran per lanciare la loro attesissima collaborazione Repeat It. Iniziata originariamente oltre 10 anni fa, poi la coppia si è riunita recentemente in studio per completare questo crossover dance pop. Fortissimi raga, e anche le prossime due sono fortissime, sono Zara Larsson e Shakira con Eurosummer.

compagno di avventure a X Factor, il suo pezzone dell'estate è arrivato, si chiama Cabana, un titolo estivo al 100% direi. Bella Irama, adesso andiamo avanti. Kilani, la star dell'R&B, vincitrice di 2 Grammy, ha pubblicato il 24 aprile, nel giorno del suo compleanno, il suo 5º album omonimo. Il progetto la cattura nel suo momento più onesto, fondendo una narrazione a cuore aperto, e c'è anche un singolo fortissimo insieme ad Usher che si chiama Show the Never.

Smith è fortissimo ed è qua ogni settimana nella nostra playlist col suo nuovo singolone che si chiama Hold Me in the Dark. Grande Miles. Noi andiamo avanti, è tornata anche Gracie Abrams con un nuovo singolo che anticipa l'uscita del suo terzo album Daughter from Hell. Direi che ce lo sentiamo subito, si chiama Hit the Wall.

0: Tony, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evo Next, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
13: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
20: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
19: Spiega meglio.
20: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
21: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
22: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Yeah.
0: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
2: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rab. Dunque, Samurai J ha annunciato l'uscita di Amatore, il suo nuovo album, dopo aver esordito sul palco della 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ossessione. Jay adesso è pronto a tornare con una nuova musica. Amatore non è soltanto il suo cognome, ma un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore. Dentro c'è anche questo singolo che si chiama Flamenco Paranoia.

classifiche col suo nuovo singolo che si chiama Shimmer. Grande Megan e On to the Next One. Beach è il titolo del nuovo album della cantante pop Lizzo, la cui uscita ufficiale è fissata per il 5 giugno. Lizzo ha anticipato il progetto pubblicando l'omonimo singolo, che quindi, come si chiamerà mai? Si chiama proprio Beach.

Questo nuovo singolo di Lizzo vuole essere un atto di emancipazione, il fine è riappropriarsi di un termine storicamente usato per sminuire le donne, trasformandolo in un manifesto di sicurezza e amor proprio. Grande Lizzo, e noi andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Ci sono Kenny Mason e Dominic Fike con Find God.

Find God è il nuovo singolo del rapper di Atlanta Kenny Mason, realizzato in collaborazione con Dominic Fike, che fa parte dell'album di Kenny Mason intitolato Bulldog. Una fusione fluida tra sonorità rap, alternative e influenze rock, tipiche dello stile di entrambi gli artisti. Grandissimi tutti e due. E adesso andiamo avanti, il prossimo singolo è di Charlie XCX, apripista della sua nuova era discografica, è una bomba atomica.

ancora sulla cresta dell'onda col suo ultimo singolo che si chiama Little More Time. Nessuno lo smuove da qua, noi però cambiamo tutto adesso. C'è la canzone ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, nata dalla collaborazione tra la pop star colombiana Shakira e il cantante nigeriano Burna Boy. Il pezzo unisce sonorità afrobeat e latin pop, ma riprende una delle espressioni di incitamento più famose della lingua italiana. Ce lo sentiamo subito, si chiama Dai Dai.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No.
12: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Super conveniente Natale.
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
16: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: Scopri come partecipare su 105.net.
10: A Radio 105 Jake It Up.
11: Jake Loffer su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retta Serpi, che la laureata, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, c'è un altro grande pezzone, il nuovo singolo estivo di Calvin Harris in collaborazione con la cantante DJ irlandese Jazzy. Una traccia house calda e solare, pensata appositamente come inno per la stagione dei festival delle residenze estive. E si chiama Satisfy.

Satisfy di Calvin Harris e Jazzy è l'ultimo pezzo di oggi per me, ragazzi. Ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia. È bella.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
2: Only goal.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sono le 16.

0: Buon pomeriggio amici di Radio 105, buon pomeriggio soprattutto amici del weekend, gli affezionati soprattutto di questo programma 105 Village, che alla conduzione vede volenti o nolenti me, Manuela Moslei, ciao a tutti. Ma in regia, niente, noi ormai siamo abituati alla nostra presenza, 7 su 7 faremo prima o poi, adesso, per adesso 6 su 7, prima o poi ci faranno 7 su 7. Comollino, ti sono mancata, ci siamo visti ieri.
1: Da ieri, infatti tantissimissimissimo.
0: Però fortunatamente si anda soli oggi, cioè non ci ricapita mai, capito? Non abbiamo i due disturbatori,
1: quei due gelosoni.
0: Mamma mia, appena sapranno che abbiamo avuto un tête à tête io e te, veramente non ne verranno
1: qua. Detto da te un tête à tête, però sai.
0: Ma che stai a fare dell'ironia? Non ho capito. Vabbè, comunque Marco Comollo in regia, anche se non se lo merita, non si merita questa presentazione.
1: Dai, ti voglio bene, lo sai.
0: Vabbè, vabbè, ci siete soprattutto, per fortuna, ci siete soprattutto voi al 342 41 15 105 SMS, WhatsApp a vostra completa disposizione, anche audio. Volete mandare delle foto? Fatelo. Tenete sempre in considerazione il fatto che siamo in fascia protetta. Tutto lì, 16-18.
1: Però tu istighi,
0: Ah no, perché me ne mandano, mi mandano sempre un sacco di foto durante il weekend, soprattutto i miei amici trattoristi.
1: Soprattutto quella che ci ha fatto vedere venerdì, a me e Lidia.
0: No, poi la spieghiamo perché come allora, non capita soltanto a me, questa è una cosa che mi consola. Però diciamo che a tutte noi donne è capitato il tizio che manda. Vabbè dai, comunque ve lo spiego dopo meglio. No, perché guarda che c'è una categoria a parte proprio di personaggi che amano inviare quelle foto tipo a me o comunque anche a ragazze un po' più giovani, diciamo.
1: Sei quasi in imbarazzo, guarda.
0: Ma perché poi, no? Ma tu, ma come fai a farti una foto da quell'angolazione in quel modo e poi pensare di mandarla? Cioè, devi avere una consapevolezza di te stesso incredibile, capito? Comunque andiamo avanti, cominciamo subito, apriamo con la musica, apriamo con questa canzone, con Ultra, si chiamano Dick Pic comunque, quelle foto lì, capito?
1: I cioè, Dick Dick?
0: No, Dick Pic, cioè sono le foto che... Vabbè, comunque ne parleremo tra poco e probabilmente sarà anche all'ascolto l'ascoltatore o comunque il tizio che ha inviato queste foto qualche giorno fa. Spero di no comunque, perché vorrebbe dire che insomma dovremmo rivedere la nostra platea, come dire. Comunque...

0: Hotter con il featuring di 54 con Ultra, sono questo due olandesi di produttori dance in 54 Ultra, hanno dei nomi anche devo dire abbastanza facili perché sono John Anthony Rodriguez, cantautore e produttore originario del New Jersey, e appunto il suo socio. Questa è una canzone molto molto carina, canzone dell'estate, soprattutto dalla, come dire, identità particolarmente estiva, mettiamola così. Come identità estiva ce l'hanno appunto le foto di cui parlavamo prima, perché ovviamente molti ascoltatori, giustamente siamo in radio quindi va spiegata questa cosa, mi stanno chiedendo di che cosa stessimo parlando poco fa. Allora, dovete sapere che io e Marco Comolo durante il nostro programma, durante i Friends, ogni tanto ci inviamo delle foto, e siccome la mia...
1: Non di quel genere.
0: No, non di quel genere, magari no, tutt'altro, cioè... Diciamo che condividiamo molte cose, e tra queste anche alcune. Comunque, sul mio profilo Instagram a tutti succede di avere, anzi è fatta così la piattaforma, per cui hai i DM che sono i messaggi privati, e ci sono anche delle richieste nascoste. Le nasconde Instagram perché magari contengono dei contenuti un po' così, o delle parole chiave che vengono cestinate, per cui direttamente quelle richieste di messaggi vanno fra le richieste nascoste. Bene. L'altro giorno sono andata ad aprire quella sezione lì, delle richieste nascoste. Non l'ho aperta tutta perché era lunghissima. Ad un certo punto apro questo profilo, questi DM inviati da questo profilo, si chiama Naturismo.
1: E
0: cioè il profilo si chiama
1: Naturismo.
0: Già avrei dovuto capire che comunque si andava a parare. Niente, lui che per carità è un uomo... Io non so nemmeno se definirlo carino, perché effettivamente non ho mai visto il viso di questo tizio.
1: Beh, ha una faccia, ha una testa di...
0: Cioè, non... Comunque lui, il signor Naturismo, perché si chiama così il profilo, mi ha mandato una serie di foto del dick pic, insomma.
1: Del suo
0: Quindi
1: membro.
0: Lui si è fotografato dalla pancia in giù. Poi tra l'altro ha scelto, perché questo me l'ha fatto notare Lidia, un'angolazione incredibile. Cioè
1: Lidia
0: ha proprio Lidia è esperta, quindi mi ha detto: guarda che questa angolazione è studiata, perché il poverino, oltre ad avere probabilmente una consapevolezza di sé incredibile, si va anche a valorizzare, va a valorizzare quel poco che ha. E quindi l'angolazione c'avevo una sfilza di foto di sto tipo che sì, evidentemente era molto proud to be different, e quindi mi ha inviato tutte ste foto. Volevo dire al signore, se è all'ascolto, al signor Naturismo, perché si chiama così, che non è proprio sbagliato, non è una materia che non, insomma,
1: però
0: no.
1: Però può mandarle a Lidia Tagnesi.
0: No, ma manco Lidia ha apprezzato, perché abbiamo visto insieme di che cosa si trattasse in quel momento. Non ha apprezzato nemmeno lei. Quindi, signor Naturismo, io non so come si chiami, però il profilo si chiama Naturismo. Signor Naturismo, la smetta, perché fa veramente un buco nell'acqua. Almeno nell'acqua lo fa. E andiamo avanti? Direi di sì, con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento.

0: Beh, sicuramente uno che non manda queste foto strane è Chris Martin, no? Non trovi come lì, no? Cioè lui non le fa
1: non
0: ste robe.
1: Non lo vedo proprio in quella posizione lì di mettersi.
0: Coldplay con Humankind su Radio 105, questo è 105 Village, ve lo giuro. Oggi è una puntata un po' così perché, insomma, sono giorni di festa o comunque di ponte, per cui siamo in onda di pomeriggio dalle 16 alle 18 in questo lunedì un po' particolare, perché in tanti sono partiti proprio questo weekend e hanno approfittato di questo lunghissimo ponte che ci porta verso il 2 giugno. Magari chi è andato al mare godrà di questa temperatura incredibilmente strana, perché fa caldissimo in tutte le città d'Italia, anche se poi insomma ci ha dato un po' di tregua negli ultimi giorni. Però devo dire che questo è l'anno dei ponti. C'era stato già detto qualche mese fa che il 2026 sarebbe stato un anno in cui, se avessimo avuto la prontezza di organizzare, avremmo potuto godere di grandi ponti. Ecco, io non sono stata una di quelle persone che ha organizzato per bene, quindi sono rimasta, diciamo così, un po' in balia degli eventi. Però felicissima di essere con voi in diretta appunto anche oggi per queste due orette ricche, pregne di contenuti incredibili. Poi per tutti quelli che mi stanno scrivendo, beh, hai sputtanato in diretta quel tizio lì, vabbè, ma no, ma non credo. A parte il fatto che, voglio dire, lui si sente legittimato a mandarmi quelle foto, perché io non posso essere legittimata a parlarne in diretta, anche perché non è che ho detto nome e cognome. Però c'è chi anche ha detto: ma noi donne sempre così, no, offese, sempre trattate come se fossi... Vabbè, ma facciamoci anche una risata, nel senso che sì, è arrivata a me questa foto, che sono una donna, si presume, un po' più strutturata, quindi non è che vengo facilmente impressionata da questo tipo di approcci. Però effettivamente, se capita a ragazze molto più giovani, questa cosa qui potrebbe essere anche traumatizzante in qualche modo, no? Ma so ragazzi, so signori, so maschi, fanno ste cose, poverini, non hanno, come dire, grande intelligenza emotiva, ed eccoci qua, arriviamo sempre a questo punto.

0: amiche, che capelli volete oggi? Lisci, mossi, voluminosi o con onde naturali? Con Dream Hair Style Pro 2 fate tutto, asciugate, modellate, create onde, lisciate senza rovinare i capelli grazie alla tecnologia giusta. Meno stress termico per risultati duraturi. Sarà come avere il vostro parrucchiere a casa. E quest'estate Dream Beauty vi aspetta al 105 Summer Festival. Scoprite di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury.
1: E teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
9: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
9: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: proprio tipo la fidanzatina d'America, anche lei, la ragazza della porta accanto, Olivia Rodrigo, e anche il nostro disco selection con Drop Dead del su Radio 105. Allora, stiamo parlando oggi di un sacco di cose molto divertenti. Vi state appassionando anche al fatto delle foto che sono arrivate, alle foto che mi sono arrivate, però insomma, ecco, volevo soltanto condividere con voi quella risata che mi sono fatta con Marco Comollo qualche giorno fa quando le ho condivise, gliele ho fatte vedere a lui e a Lidia. Invece
1: che fortuna che abbiamo io e Lidia.
0: Che fortunelli che siete, che vi... No, tutto qua quando le ho condivise, gliele ho fatte vedere a lui e a Lidia. Invece
1: che fortuna che abbiamo io e Lidia.
0: Che fortunelli che siete, che vi... No.

0: ha una sua storia, sto parlando ovviamente di Roma, ha una sua storia, ha anche una sua suggestione, nel senso che se tu vedi il Lungotevere al tramonto con Castel Sant'Angelo sullo sfondo, assume un connotato molto bello, no? Assume tutta una sua bellezza particolare, però è anche vero che è un fiume che c'ha di tutto dentro, perché siamo degli incivili noi, questa è la premessa. Quindi ogni tanto vedi delle biciclette che buttate nel Tevere che navigano, quindi vengono trasportate dalla corrente, e devo dirvi anche la verità, non è successo da poco, anzi qualche mese fa ho visto addirittura un materasso, insomma, per dire, no? Quindi è un fiume che ci regala purtroppo, e sottolineo mille volte purtroppo, tante sorprese, e ci regala anche uno spettacolo non sempre bellissimo. Perché vi parlo del Tevere? Perché dopo la Senna, vi ricordate che fu utilizzato questo, il letto del fiume, anche per, non solo il letto del fiume, ma proprio utilizzato il fiume Senna durante le Olimpiadi di qualche anno fa, e poi gli atleti furono invitati invece a non fare più le attività lì dentro la Senna, perché era un'acqua terribile, era molto inquinata. Comunque dopo la Senna anche Londra apre il bagno nel Tamigi, quindi le capitali europee riscoprono i loro fiumi. Ora mi sono immaginata, no? Ma pensa, ma io, cioè, surfo sul materasso sul Lungotevere, capito? Perché c'è di tutto, addirittura i monopattini sono venuti fuori ad un certo punto, perché, ripeto, l'inciviltà dell'essere umano ci porta a fare anche questi gesti inconsulsi, terribili, buttare roba, che bottiglie, monopattini, materassi. Però questa cosa effettivamente di Londra che apre il bagno nel Tamigi non è necessariamente una cosa negativa. Certo, è un'attività che ha i suoi rischi, perché parliamo comunque di fiumi che non sono particolarmente puliti, però pensate alle città come si reinventano, no? Non ci abbiamo il mare, o comunque il mare è lontano, non abbiamo la... E io ti faccio fare il bagno nel Tamigi. Non è malaccio, non trovi, scusa?
1: Io avrei un po' paura, però...
0: Cioè, praticamente devi fare l'antitetanica prima di entrare,
1: se
0: però...
1: se bevi un goccio d'acqua, cosa ti viene dentro?
0: No, vabbè, muori. Lì, vabbè, muori. Cioè, sì, capito, è un po' delicata la faccenda, però, insomma, ve la spiego meglio tra pochissimo. Intanto torniamo in Italia per un secondo, perché c'è una canzone che a me piace particolarmente, di una donna a cui voglio molto bene. Ascoltiamo...

0: Benson Boone, coetaneo, classe 2002, cantante statunitense. Nel 2021, non fare... Guarda che ti vedo che stai sorridendo sotto i baffi.
1: Sul coetaneo
0: nel
1: 2000... ho detto sì, certo, come no.
0: Guarda che ti ho visto con la coda dell'occhio. Ma come ti permetti? Sai, io nel 2002... Io nel 2002 dove... Ma manco mi ricordo dove fu. No, vabbè, le superiori, dai. Comunque, cantante statunitense, nel 2021 inizia su TikTok, poi viene notato da Dan Reynolds degli Imagine Dragons e firma con Warner. Sono le storie quelle belle di un sogno che si è realizzato, tra l'altro per mano di un, cioè, un mito. Dan Reynolds è un mito a tutti gli effetti. Parliamo dei fiumi che diventano balneabili, perché questa cosa del Tevere mi ha fatto molto sorridere. Io non ho esagerato, veramente ho beccato purtroppo un materasso che galleggiava ad un certo punto, anche perché quando poi piove moltissimo, questo succede ovviamente a tutti i fiumi, però il Tevere insomma si alza di livello, poi piano piano, quindi l'acqua porta via qualunque cosa, piano piano quando poi torna a livello normale vengono fuori tutte le cose che solitamente ristagnano un pochino. Cioè, è una roba terribile, è un'immagine veramente, a parte che ti si spezza il cuore perché è un simbolo della città, in questo caso di Roma, no? E vederlo trattato così ti si spezza il cuore da un lato, dall'altro ti viene una rabbia incontrollabile perché pensi, ma quell'imbecille che ha lanciato sta roba, no? Ma cosa pensava? Comunque parliamo di questo perché vi fa sorridere, lo so, però ci fa anche riflettere da un certo punto di vista, perché Londra ha deciso che il Tamigi può diventare balneabile. Addirittura, insomma, storico simbolo della capitale britannica, questo fiume, un po' come il Tevere, è incredibile perché attraversa la città ed è molto suggestivo anche il panorama che viene a creare. Però da maggio a settembre sarà possibile farci proprio il bagno gratuitamente grazie al primo sito ufficiale di Balneazione, che è un traguardo peraltro arrivato dopo 6 anni di lavoro e campagne per il miglioramento della qualità delle acque. Cioè, questi hanno dovuto fare 6 anni di lavori per cercare di renderlo quanto più, diciamo, pulito possibile, e ci sono riusciti perché insomma a maggio appunto aprirà questo sito dove è possibile fare il bagno. Andiamo avanti con la musica. Bah, io comunque non lo farei, posso dirti, non mi fiderei al 100%, però insomma è carina come iniziativa. Thank you.

0: Are you coming in or what?
1: Radio 105
2: 105 Village
3: 105 Summer Festival.
4: 105 Summer Festival.
3: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival.
3: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
4: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
4: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105 Summer Festival.
4: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
3: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Allora, erano Lady Gaga, Doici e Bruno Mars. Loro hanno scritto questo brano, tra l'altro colonna sonora di The Devil Wears Prada 2, Il Diavolo Veste Prada 2. Molto carino anche questo brano, molto particolare, molto cool, visto comunque il fatto, vista la situazione, visto il contesto per il quale è stata utilizzata questa canzone, questo brano. Parliamo di questi fiumi, vi fa sorridere questa roba, però effettivamente avete ragione, è una situazione che dei fiumi inquinati, quella dei fiumi inquinati è una situazione che riguarda un po' tutta Italia, ma mi sento di dire un po' tutto il mondo, perché siamo un po' incivili noi, eh. Però nessuno farebbe il bagno. Nessuno farebbe il bagno nel fiume. Anche perché non è che è stato presentato proprio bene. Abbiamo fatto l'esempio prima della Senna, no? Che fiume utilizzato per le attività sportive durante le Olimpiadi. Sti atleti a un certo punto, usciti da lì, hanno avuto mille problemi fisici, perché le acque non erano proprio pulitissime, erano molto inquinate, per cui sono dovuti correre a ripari in qualche modo. Quindi avete ragione quando dite io non farei il bagno. Ma poi, cioè, tra l'altro stavo ripensando al Tevere, a Roma, e chi vive a Roma, il romano lo sa, ci sono delle pantegane, cioè l'idea, ma sono veramente dei cavalli, sono dei puledri, non sono delle pantegane, sono enormi,
1: sono dei delfini.
0: Ma sono enormi. Io ogni tanto, e mi capita, ripeto, perché abito proprio sul Lungotevere, e hanno fatto, fortunatamente il nostro sindaco ha, come dire, ristrutturato una bella passeggiata proprio lungo le sponde del Tevere, quindi puoi prendere, che ne so, puoi partire da un quartiere ed arrivare dall'altra parte di Roma semplicemente costeggiando il Tevere, semplicemente tra virgolette costeggiando il Tevere, e ogni tanto attraversano ste nutrie che sono grosse quanto veramente un cane di media taglia, quindi tu fai fatica a distinguere che cos'è che in quel momento ti è arrivato davanti all'improvviso. Vabbè, ma queste sono le cose belle della città di Roma. Vi parlo di Roma perché ci abito, però insomma ogni città poi ha una sua caratteristica che fa anche folklore da un certo punto di vista. Milano per esempio, i Navigli, non so, magari anche loro hanno degli abitanti particolari, ci sarà qualche nutria milanese, uè!
1: Ma nutri non credo, ratti forse più verso la Darsena dove ci sono i camminamenti, però credo siano stati bonificati come zone.
0: Quindi... Che bel momento di radiofonia, parlare di nutri e di ratti. Sì, no, ma infatti sì, è un bel momento di radiofonia, secondo me ci studieranno prima o poi. Quel programma incredibile che hanno fatto quel giorno su Radio 105, Manuela Mosley e Marco Comollo, mentre parlavano di nutri e di ratti. Torniamo alla musica, che forse è meglio, togliete anche il forse a questo punto. Che cosa abbiamo? Ah, vabbè, Ermal Meta, che tra l'altro ritroveremo anche nel Summer Festival di Radio 105 con magari questa canzone, Calma Metafisica.

0: vecchio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
17: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25€, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50€ in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Che storia!
19: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia!

0: 17 un minuto su Radio 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: lanciata fra quintali ad aprire questa seconda ed ultima oretta insieme. Comunque, come vola il tempo quando ci si diverte, non trovi, Marco?
1: Già, lo so.
0: Io oggi non so come contenere il tuo entusiasmo, onestamente, quindi ti ringrazio anche per questa sferzata di energia che mi stai regalando. Siamo noi due, incredibilmente. Allora, abbiamo praticamente sezionato i friends, perché solitamente siamo in cinque. Oggi abbiamo lasciato a casa tre dei friends, quindi i due fastidiosi, guarda, Ross e Tony.
1: No, sempre lì a parlare.
0: Sempre lì che parlano,
1: di
0: che
1: orologi.
0: Orologi, Trump. E abbiamo lasciato a casa anche Lidia. Questo un po' mi dispiace, però devo dirti la verità.
1: Possiamo chiamarla se vuoi.
0: Ah, se la chiamiamo, adatto arriverà alla fine, così giusto per prendere un aperitivo magari. Siamo noi, Manola Mosley alla conduzione, Marco Comollo al microfono, ma non solo, anche un po' alla conduzione, perché oggi è un po' così, oggi è un po' conduzione corale. Stiamo parlando di un sacco di cose divertenti a questo punto. Abbiamo parlato di foto strane che arrivano sui profili, soprattutto delle signorine mandate da questi maschi con poca intelligenza emotiva. Stiamo parlando dei fiumi, delle città che a un certo punto per disperazione si cerca di rendere balneabili, perché dice vabbè, magari la città in questione non è proprio vicina al mare, allora d'estate che si fa? Invece di prendere la macchina e farsi 2 ore e mezza di traffico, ma rendiamo balneabile la Senna, il Tamigi, il Tevere, facciamo qualcosa. Abbiamo parlato anche di musica, soprattutto di musica, perché questo si presume sia un programma soprattutto di musica. E adesso volevo parlare invece di ci sono sicuramente un sacco di padroni di animali all'ascolto. Beh, Milano è la città che per eccellenza sta vedendo crescere il mercato degli hotel di lusso per cani. Una junior suite costa, attenzione, 1500 euro. Quindi il vostro cane, lo amate? Pagate, signori, dimostrateglielo.
1: Quanto tempo, scusa, una notte?
0: Una notte, 1500 euro.
1: La faccia del bicarbonato di sodio.
0: Però c'è tutto, Cioè, il vostro cane può fare...
1: 1500.
0: L'amore mi si dimostra anche così. Ne parliamo tra pochissimo. Certo, 1500 euro è uno schiaffo alla miseria, però posso dire. Ne parliamo tra pochissimo. Intanto il prossimo brano, If It's Not Love.

0: Allora, ti porto un pochino indietro nel tempo. Ti porto al 2024 e ti porto ad ascoltare, magari posso dirti, ad ascoltare Pharrell Williams con il featuring di Miley Cyrus. L'ho visto solo una volta live Pharrell e mamma mia, bello, tanta roba. Questa era Doctor con Work It Out su Radio 105, Manuela Moslè la conduzione, poi c'è Marco Comollo in regia. Insomma, siamo sempre i soliti che vi tengono compagnia, a questo punto mi sento di dire tutta la settimana. Stavamo parlando degli hotel di lusso per cani, perché, ed è notizia veramente recentissima, Milano vede crescere proprio il mercato degli hotel di lusso per i vostri amici a quattro zampe. Addirittura una junior suite costa 1500 euro a notte. Però pensate, ci sono cuscini, chaise longue di design, capotini, tutto ovviamente realizzato su misura in queste stanze a disposizione per il vostro cane. Lo dice questo proprietario d'albergo di uno di questi alberghi, mostrando proprio l'interno di una junior suite già occupata da due barboncini toy. Quindi questa ha pagato per, no vabbè, 1500 euro a notte, quindi la stanza, però ha pagato per due barboncini una cifra che di solito in Italia è uno stipendio medio, se ci pensi, no? Cioè tu vai a pagare una junior suite per due barboncini, vuol dire che proprio hai da buttarli. Ora, io sono un amante dei cani, li amo alla follia, ho amato il mio cane più della mia stessa vita, però secondo me c'è una buona via di mezzo e un limite che comunque non andrebbe oltrepassato. Cioè va bene amare gli animali, va bene soprattutto trattarli non bene, benissimo. Però ci sono delle cose che giustamente lo dicevi anche tu Marco, cioè il cappottino fatto su misura, ma il cane ma cosa ne sa?
1: No,
0: cioè,
1: lascia che slong che hai detto, sì, prima.
0: Cioè addirittura lui ha detto, questo proprietario dice, c'è in ogni stanza una musica di sottofondo per far sì che gli animali si rilassino. Ora, ma il cane no? Ma che, cioè, per carità, può anche rilassarsi con questa musica di sottofondo eccetera, può anche essere, non lo so, carino alla vista umana con il cappottino su misura, ma lui ma che ne sa?
1: Ma secondo me è solo frega. Fatto per noi umani che dobbiamo, il cane sta bene perché c'è anche questo e noi ci facciamo abbindolare.
0: Sì, probabilmente sì. Comunque lui dice, questo proprietario di questo hotel, tutto è partito dall'esigenza infatti dei proprietari dei cani, che ormai pongono ai loro amici a quattro zampe un'attenzione particolare. Secondo me si umanizzano un po' troppo questi cani, questi gatti, questi animali domestici, quando in realtà la loro natura è tutt'altra, quindi dovremmo essere meno egoisti in questo senso. Lui dice, vabbè, parliamo di un legame con il proprio cane paragonabile a quello genitore figlio, e siamo d'accordo, però ripeto, comunque ci sono delle cose che sono veramente che appagano più noi esseri umani che loro che sono animali, per quanto straordinari, ma comunque insomma ci sono dei vizi o delle circostanze che ci sono o non ci sono, la loro non cambierebbe nulla, non farebbero la differenza. Torniamo intanto alla musica e poi voglio sentire la vostra al 342 41 15 105. Ascoltiamo Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Radio 105. 105 Village.
2: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com. In the
10: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura.
15: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta.
0: La mia mucca da salotto.
16: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
16: Porca vacca, non sul tappeto!
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: 105, 105.
19: Radio 105. Proud to be different.

con Magnetic Bausa, questo trio musicale norvegese di pop dance nato tra l'altro di recente nel 2021, brano questo diventato virale su TikTok e nei primi posti di molte Spotify viral, quindi queste playlist che evidentemente sono diffuse in tutto il mondo. Allora, questo è un argomento, quello dei cani, o soprattutto delle suite, delle junior suite dedicate ai cani, che costano 1.500 euro, non a Londra, non a Parigi, non in America, a Milano. 1.500 euro per una junior suite dedicata completamente ai nostri amici a quattro zampe, ed è un mercato che sta veramente avendo un successo strepitoso. Ne stiamo parlando, e quello che mi fa molto sorridere è che ad un certo punto il direttore di questo hotel, che hanno intervistato proprio a Mattino 5, ma ripeto qualche giorno fa, dice: vabbè, ma adesso sicuramente non è che possiamo umanizzare fino alla fine questi nostri amici a quattro zampe, però voglio sottolineare che tutti le nostre camere sono realizzate con prodotti analergici, proprio fatti apposta per loro, e hanno all'interno delle piante fondamentali per l'ossigenazione. Ecco perché il prezzo della camera lo fa il mercato, ma posso dire comunque che si aggira intorno ai 1.500 euro, proprio per l'attenzione che va data ai particolari, per far sì che i nostri cani, i nostri gatti possano passare una notte, mi sento di dire, da sogno a questo punto. Boh, comunque molti dei nostri ascoltatori, anche soprattutto padroni di cani straordinari, mi mandano un sacco di foto molto carine, sono d'accordo con noi, quindi mi sembra di capire. Ascoltatori, anche soprattutto padroni di cani straordinari, mi mandano un sacco di foto molto carine, sono d'accordo con noi.

0: corte. E quando pioveva, poverino, cioè toccava con il petto,
1: no,
0: tra l'altro affogava, ma toccava con il suo petto proprio l'asfalto bagnato, quindi io lo riportavo a casa che era fradicio. E quindi ho ovviato a questa cosa mettendogli una specie di impermeabile che quantomeno gli proteggeva il proprio tutta la parte di sotto, perché toccava completamente l'asfalto bagnato. Questa è una parentesi che apro e chiudo però per giustificare il fatto che sì, l'ho utilizzato, ma aveva un senso. Di certo il mio cane ha dormito anche in stanze senza piante che regolassero l'ossigenazione. Questo va specificato, cioè non mi sento di spendere tutti quei soldi per una junior suite per questo, per un cane così, insomma.

0: io veramente asciugo sempre gli ascoltatori quando arriva questa canzone, perché ne parlo spesso e volentieri. Annalisa ha messo su un brano che apparentemente è molto leggero, e lo è davvero nel ritmo, però, cioè, decanta questa libertà femminile che a me fa impazzire. Perché lei ti dice a un certo punto: ma mi vuoi più suora o porno diva? Perché io posso essere tutto, e posso essere tutto quando e se lo decido io. Questa è una cosa che a me fa impazzire, capito? Questa indipendenza, questa forza delle donne. E Canzone estiva, ripeto, è una canzone leggera, ma è anche una canzone, un inno di libertà, secondo me. Quindi brava Annalisa, io sono molto contenta ogni volta che riesco a trasmetterla anche all'interno delle mie trasmissioni. Delle mie trasmissioni, della mia radio.
1: E poi...
0: Ma chi ti credi di essere, Manolo? Hai ragione. Allora sì, mi hanno fatto notare una cosa al 342 41 15 105 a proposito di umanizzare i cani. Però a me questa cosa fa molta simpatia. Infatti, se mai dovrò, prenderò di nuovo un cane con me, io gli darò un nome da vecchio signore, cioè, perché i nomi degli esseri umani sui cani a me fanno molto sorridere. Qualcuno mi ha detto: vabbè, come quando magari si chiama Orazio il cane e Blu la figlia, capito come? Vabbè, però a me quella cosa lì fa sorridere, cioè, a me il cane con il nome da essere umano, tipo Renato, Orazio e Gaetano, a me fanno impazzire, quindi non mi trovate d'accordo su questa cosa qui. Poi è vero, magari al figlio si dà un nome particolare, Blu, Noah, e al cane, che so, Filippo. Fa strano.
1: E il tuo come si chiamerà il prossimo?
0: Non lo so, il mio primo si chiamava Marlon Brando, proprio tutto insieme. Ti giuro.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Ma se la trovate un'altra trasmissione che a quest'ora sono quasi le 6, vi mette un Calvin Harris con i Kasabian, Release the Pressure, e ti parte subito il dito indice sulle mani. No, se la trovate un'altra trasmissione che vi fa sentire questa musica qui, fatemelo sapere, perché secondo me oggi me la meno. Maniera. Scusate, me la sto tirando un po', infatti non è da me, tra l'altro.
1: Vai, te la tu puoi, dai.
0: Ma non è da me, tra l'altro. Qualcuno mi chiede notizie su Marlon Brando. Sì, il mio cane aveva come nome un nome e un cognome, perché l'avevo adottato ed era uno sfascione, lui era terribile, ragazzi, mi era arrivato veramente con il carrellino, era proprio tutto da ricostruire. Allora io ho pensato, vabbè, ma un cane così sfasciato da rimettere in sesto, almeno deve avere il nome di un gran figo, quindi gli diedi Marlon Brando come nome, tutto insieme.
1: Da Frosinone, però.
0: Beh, certo, certo, Marlon Brando da Frosinone. Ma poi, ma pensa che coppia, Marlon Brando e Manola. Cioè, ma è tutto giusto, non c'è... Era tutto un po' folcloristico, un po' tutto così esotico. Vabbè, ma dai, ma d'altronde potevo avere un cane che si chiamasse, che ne so, Cico o Fido.
1: No, no, no. Micicolatino.
0: Micicolatino. No, quello è Mitoni latino. Comunque sono arrivati un sacco di messaggi anche oggi, quindi vi ringrazio perché nonostante tutto avete la pazienza, la voglia, la costanza di ascoltare tutte le baggianate, per non dire cazzate, che spariamo. No, guarda, spariamo, lo dico al plurale, perché anche tu oggi non è che ti sei proprio,
1: No, no, no, ma sai, siamo una coppia.
0: Non ti sei risparmiato. Non ti sei risparmiato, quindi grazie soprattutto per la pazienza, cari amici. Torniamo alla musica, che forse è meglio, direi di sì. Bello, cioè, tra l'altro ha vinto un sacco di premi lui agli ultimi American Awards. Bravo, Somber.

0: Beh, posso dire che secondo me è uno dei più forti del momento, tra l'altro giovanissimo lui, sto parlando di Somber. Tanti premi vinti agli American Awards, è rimasta a bocca asciutta Taylor Swift. Non le hanno tante nomination, ma può capitare che un anno non si porti a casa un
1: sarà
0: premio.
1: Sarà Felice Ross.
0: Ah, probabilmente sì, probabilmente sì. Forse è lui che l'ha boicottata, se solo Taylor lo sapesse. A tra poco.
2: Village 105 Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade Liguria lungo la A10, code causate dal traffico intenso tra Genova aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo Ligure. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto a Canosa. Veicoli scortati per il maltempo sulla 1 in Emilia tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. C'è un veicolo fermo sul tratto toscano della 1 alla Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo per chi è diretto verso la capitale. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 75, la centrale umbra, con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio passaggio da Sisi, statale 147 verso l'incrocio Colle Strada, strada di grande comunicazione Orte Ravenna. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Super conveniente della vita.
2: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
14: 105.
15: Che storia.
16: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia.

0: Ma lascia che ti porti ancora più indietro nel tempo. Allora, io non ero nata 1980, te sì però, Marco?
1: Beh sì, avevo un anno e qualcosa.
0: Quindi ancora poco consapevole, diciamo. Comunque loro andavano già fortissimo, i Jacksons con Can You Feel It? E grazie Radio 105, perché il festeggiamento dei tuoi 50 anni ci porta a riascoltare tutti questi pezzi da 90 che a noi fanno soltanto che piacere. Poi, sempre per citare l'altro friend, Ross, diciamo che lui ci sguazza proprio in brani di questo genere. Detto questo, ma volate le due orette insieme a noi, insieme a me, a Manuela Mosley, a Marco Comollo. Io lascio tutto, e questo mi preoccupa un pochino, a Moco, perché non so mai come reagirà a questa nuova... Cosa ridi? A questa nuova... Perché lui, devi sapere che lui inizia e poi si fa trasportare dalle dinamiche, dalle circostanze.
1: Sta camminando, ma non cammina.
0: Lui è così,
1: vola.
0: Inafferrabile Moco. Ti lascio tutto, noi ci ritroviamo. Pensa un po', domani è festa, 2 giugno, ma non per noi, perché ci sarò anche domani, sempre dalle 16 alle 18, sempre qui su Radio 105, sempre con 105 Village. Dal gesto che hai fatto di entusiasmo estremo.
1: Sì, perché domani ti lascio tranquilla da sola.
0: Deduco che non ci sarai. Ciao amici e buon tutto, perché probabilmente molti di voi si stanno rilassando, ma insomma buon weekend lungo, mettiamola così. A domani.
1: Ciao. 105 Village.
2: Su Radio 105 sono le 18.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia, aiuteremo a reagire all'aggressione, e interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì, alla scadenza delle misure in vigore, in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCOM 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito, intanto, se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi, causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA. Ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri. Dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
5: maniaci della qualità.

0: e oh, sono in TV.
1: Bello.
2: 105 Minds.
0: Eccoci qua. 18 e 3 minuti. Ma 3 minuti dopo le 18, siamo già in ritardissimo. Buonasera a tutti, questo è il Mindset. Lunedì 1 giugno, ci siamo noi, perché è un lunedì, è una settimana particolare. Oggi e domani saremo noi dalle 18 alle 20. Quindi mando alle ciance, salutiamo tutti. Ciao Antonio, buonasera.
3: Bella. Ciao Marco.
0: Chi è che c'è fuori?
3: Mattia Venini.
0: Mattia, chi è Mattia Venini?
3: È il signor notiziario.
0: È uno dei Mattia Venini.
3: È uno dei signori notiziari, sì.
0: Jerry Romano, Mattia Mattia Venini è quello che gli fai sempre l'applauso?
3: No, quello è Umberto Gascone.
0: Potremmo portarlo dentro in diretta.
3: Infatti sto dicendo, sto
0: Mattia Venini, per me ha tipo un giornalista che parla delle nostre news.
3: Prego,
0: hanno dai 54 anni in su. Vediamo,
3: no,
0: Mattia Venini. Mattia Venini, ma tu parli ai nostri newspaper? Parli ai microfoni per darci le notizie?
3: Sì.
0: Bella, fai sentire la tua voce.
3: Ma infatti, vieni, no.
0: Vieni qua.
4: Sì, ma poi voi dovete mandarmi.
0: No, dove? Pensavo avessi sopra i 40-45 anni, invece ne hai?
5: 33.
0: 33, tu ci dai le notizie?
5: Sì.
0: Allora, il vostro TGcom, quando ci date le notizie, prima del Mindset, sono tutte notizie brutte. Tutte tragiche.
5: Questa
0: cronaca.
5: Questa è la direttiva dall'alto, sono brutte notizie.
0: Non puoi mettere per Moco, per noi, una bella alla fine?
5: Vabbè.
0: Dai.
5: Vabbè, ma dai, ho dato il tennis. No,
0: ah, è vero, il tennis,
5: dai,
0: giusto,
5: carino,
0: è vero. Mica il tennis sta facendo. Cos'è? Chi è arrivato ai quarti? Come si chiama? Cobolli.
5: Cobolli ai quarti.
0: E quando è che gioca?
5: Ah, ha già giocato.
0: No, quando è che gioca poi ai quarti?
5: Adesso bisogna capire, perché adesso sta giocando Berrettini contro Serundolo e si profila una sfida poi tutta italiana. Nello stesso lato del tabellone c'è anche Arnaldi che gioca più tardi.
0: Ma
5: quindi...
0: che figo. Cioè, quindi potremmo avere 3 italiani in semifinale?
5: Potremmo averli. No, solo due. Potremmo avere due.
0: Ah, beh, sì, giusto. Tre.
3: Scusate, posso contestualizzare il tutto?
0: Contestualizza il tutto.
6: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
3: Prego.
5: Vado. Solo col tennis, allora abbiamo detto.
0: Solo col tennis, Cobolli in semifinale, ai quarti di finale.
5: Ben trovati da Mattia Venini, questo è il saluto che si fa sempre. Apriamo e chiudiamo col tennis al Roland Garros. Cobolli doma lo statunitense Svaida in 4 set e accede ai quarti del Roland Garros. Adesso in campo Berrettini, che prima di scendere qua in studio era avanti su Serundolo, quindi adesso guarderemo bene la diretta, e più tardi tocca ad Arnaldi contro Tiafoe, l'altro statunitense.
0: Bello, poi vero,
5: queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ma è bellissima questa cosa. Ma scusa, una volta posso venire anch'io mentre fai le news e faccio i commenti tipo le doppie nel rap?
5: Esatto, faccio, sì, le registriamo e facciamo insieme, insieme. Tu fai il commentino, sì, il commentino
0: fai,
5: a margine.
0: Tu fai guerra e io, oh mamma mia. Ci sta, eh?
5: Esatto.
0: Grazie mille che ti sei prestato questa chiacchiera.
5: Ma grazie a voi, grazie.
0: Bella.
5: A voi.
0: Salutalo, dai.
3: Ciao Mattia. Ah no, mi metto la base, vai.
0: Ecco che se ne va Mattia Venini da Radio 105, è tutto, grazie.
7: Grande,
0: bellissimo. Allora, ascoltatori, grazie mille che avete ascoltato questi 6 minuti, questi 3 minuti e mezzo di radio quella old school, no? Di quella che succedeva qua quando passava gente nei corridoi e si tirava in mezzo un po' di energia e vitalità. In effetti Mattia Venini ne ha un sacco, al di là della TGcom è anche un bravissimo ragazzo che si è prestato per raccontarci e ricordare quello che è il tennis, importantissima informazione. Però attenzione, prima della canzone, l'ultimo singolo di Noemi, oggi, spoiler, non parleremo di tennis, ma parleremo di baseball.

0: mai più. Cavolo, com'è bello chi dice il notiziario. Bel ragazzo, ma Mattia Venini. Wow.
1: Ma cos'è? Ma cos'è questa cosa che ci vuole così? Ma cosa sta succedendo? Mattia Venini sì, è un bel ragazzo per alcuni, per altri può non esserlo, quindi io non posso confermare. Però per questa nostra ascoltatrice sicuramente, sai perché? Com'è che uno dice, ma scusa, ma lo stavo ascoltando in radio, come fa questa ragazza a aver visto che è un bell'uomo? Perché siamo anche sul canale 66, giusto? Anche oggi che è un giorno di festa? Siamo anche sull'applicazione? Quindi la gente sta vedendo che ho una mazza da baseball in mano.
2: Siamo dappertutto.
1: Mamma mia, mazza da baseball, adesso spacco tutto qua. Vi è mai capitato di aver... Ci sono le escape... No, come si chiamano? Non mi ricordo come si chiamano, ma ci sono delle stanze che tu affitti la stanza di, non so, per mezz'ora. Puoi scegliere l'attrezzo, martello, mazza... Le conosci? Ne hanno parlato, no? Non ti ricordi come si chiamano?
2: Non so, io li chiamo camere antistress.
1: Camere antistress. Tu hai dentro, magari trovi una TV al tubo catodico.
2: Una piccola nota. Puoi fare attenzione ai monitor, per piacere.
1: Guarda, non sono mica Michelangelo.
2: Ho capito.
1: Che si muove e spacca tutto. Sapete perché qua non abbiamo più i sgabelli? Perché Michelangelo una volta ha preso e ha spaccato questo. Ha spaccato questo televisore qua, che costerà penso sui 15.000 euro. Potrebbe essere. Bam, l'ha rotto. E non l'ha ripagato. E noi qua a speaker adesso non abbiamo... Vabbè, ma questo è di una famiglia, anche l'errore, poi ognuno poi va... Stavamo parlando di quelle stanze lì, è vero? Non so se le avete mai vissute. Ci sono delle stanze dove tu trovi, per esempio, una sedia, un quadro, un televisore da 15.000 euro, magari, vecchio, buttato. Però tu con la tua mazza puoi passarti la tua mezz'ora a sfogarti. Ok, hanno un nome, se qualcuno l'ha vissuto, è sicuramente... Ecco, si chiamano Rage Room. Cinzia, grazie mille. Simone da Fiesco, quanti ne ha mandati. Francesco, tantissimi, grazie. Rage Room. Ne abbiamo parlato e adesso abbiamo questa mazza da baseball in mano. Non tanto perché vogliamo parlarvi e fare sì che questo studio diventi una Rage Room, ma perché parleremo di baseball. Perché tra poco sarà ai nostri microfoni un ospite dall'America. No, tra poco, nella seconda ora. Vabbè, il primo intervento della seconda ora. Ci sarà Samuel Aldeguerri, che è il lanciatore di baseball che in America è stato super chiacchierato perché hanno battuto i New York Yankees. Ok? Quindi entriamo anche nella dimensione baseball, ma con morbidezza. Visto che abbiamo una prima ora, leggeremo anche i vostri messaggi al 342 41 15 105.

0: Allora c'è la coppia che scoppia, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, qua su Radio 105. Questa traccia l'hanno presentata al Coachella quando Madonna è salita con Sabrina Carpenter, dove hanno fatto anche Vogue e Like a Virgin. Ok, Madonna è arrivata lì e ha presentato, oltre a su due hittone, anche questa traccia, che è il nuovo singolo che sarà all'interno del nuovo album Confession 2. Ok, interessantissimo vedere l'evoluzione ennesima che potrebbe avere Madonna. Noi leggiamo i vostri messaggi al 342 41 15 105, che pensavo che oggi fossero di meno, no? Perché immaginavo ci fossero un po' di persone in giro per vacanza, no? Per gustarsi questo weekend lungo, e invece sono un sacco di persone che scrivono e addirittura mandano le foto. Ci hanno mandato una foto classica, adesso fammela riaprire che voglio raccontarla. Ombrellone davanti al mare, ombrellone quello old school con azzurro con i fiori rosettini, ok? Quelli che appena arriva il vento si apre dall'altra parte, opposto. Così, no? Fanno così gli ombrelloni quando vengono risvoltati. Poi ci sono un sacco di messaggi di gente che ci sta salutando, ma che è realmente in panciola da qualche parte. Per esempio, Francesco, bello ascoltarti anche durante la settimana. Oggi ho fatto con la mia compagna un po' di camminata da Finale Ligure a Varigotti e ritorno. Oggi invece io compio 51 anni, invece di festeggiare devo andare in turno a lavoro, attenzione! Giuseppe da Castellarano! Ci guarda in TV, che storia, lui sarebbe da contattare, uno che fa il compleanno. Tu quando fai il compleanno anche tu vai al lavoro, mi immagino.
1: Beh,
0: sei sempre a lavoro.
1: Quest'anno capita di settimana, quindi sì.
0: Infatti, però dai, oh, fa niente.
1: Ma sì, tanto.
0: Ma sì.
1: Che cioè, brutto il compleanno.
0: Ma sì, cioè, sai che c'è qualcuno all'ascolto che soffre un po' il proprio compleanno e può spiegare anche perché.
1: È un anno di più.
0: Bene.
1: Se l'anno più vicino alla fine.
0: Sai che io ne ho un'altra? Se l'anno più vicino. Mamma mia, veramente. Però uno può pensarla anche questa, uno può pensare qualsiasi cosa. Per esempio, io ho un fastidio, ho un leggero fastidio, infatti nessuno, poche persone sanno il mio compleanno, quando è. Perché ho scoperto, perché non riuscivo a capire il disagio, no? Però ho scoperto che mi dava fastidio e mi dà tuttora fastidio le persone che mi fanno gli auguri e mi pongono un'attenzione in un giorno in cui magari io quell'attenzione lì non necessito di quell'attenzione, ok? E soprattutto non riesco a capire come mai tutta questa attenzione nei miei confronti solo e unicamente perché X anni fa sono nato. Però è un pensiero mio, se qualcuno poi vuole allargarmi anche a livello psicologico, magari darmi più luce verso guardando il compleanno, l'idea del giorno del compleanno, ecco, il nostro numero è sempre lo stesso. 342 41 15 105, andiamo! Altra coppia che scoppia, MGK Wiz Khalifa, Girl Next Door. Yeah!
2: Let's go! Sounds good! Real good!

0: Mindset.
1: Diciamoci la verità, il tempo per cucinare è sempre pochissimo e se ai fornelli non siete proprio degli chef stellati, tranquilli, vi salva Riso Flora. Impossibile sbagliare. È super versatile e pronto in soli 10 minuti. Ci potete fare una poke bowl estiva svuota frigo, dei pomodori ripieni al forno pazzeschi o un risotto cremoso e sempre al dente. I chicchi restano sempre ben sgranati e soprattutto non scuoce mai. Scoprite quindi tutte le ricette su risoflora.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury.
17: E teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Che facciamo questo weekend?
20: Stiamo a casa.
19: A casa?
20: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
19: E dove?
20: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
19: Porto le pantofole.
20: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
21: Radio 105. Proud to be different.

Criminals, Megan Trainor. Stavo parlando di Megan Thee Stallion, che è un'altra, invece no, è Megan Trainor con Criminals, qua sulle 105 ai 18:29 in questo primo giugno. È Megan Trainor con Criminals, qua sulle 105 ai 18:29 in questo

0: Ma il ricevitore fa solo ricevitore? Cioè uno nasce e dice voglio fare il ricevitore di baseball?
1: Io lo chiederemo
0: a lui. Chiediamolo a lui come il suo ricevitore, perché lui è lanciatore, eh? Ok? Samuel è lanciatore. È curioso anche, sai che è italiano, no? Però poi è volato là in America. Non male come cosa. Però prima di andare nel discorso del baseball, sentiamo l'audio perché abbiamo aperto una chiacchierata veloce da bar sui compleanni. Quindi abbiamo finalmente trovato qualcuno che in effetti non festeggia il compleanno. Uno di questi l'hai prelevato tu come audio? Sentiamo.
2: Sì, sì, sì. Ciao Moco, io detesto il compleanno, però nella nostra famiglia è la festa più sentita, perché si festeggia la nascita di un caro, di un amico, di un figlio.
0: Hai proprio scelto il messaggio più giusto, classico. Anche se lo odio, anche se mi dà fastidio, comunque si festeggia qualche caro cui vuoi bene. E quindi sì. No, pensavo ce ne fossero magari altri che davano manforte che perlomeno che mi sottolineassero un altro tipo di disagio legato al compleanno, no? Quello del non volere la festa. Comunque, tutto un altro discorso. Anche perché poi nei vari messaggi al 342 41 15 105, al di là di salutare chi è da poco a casa dopo una giornata infinita di lavoro da stamattina alle 6 e adesso è sul terrazzo con più di 30 gradi, avrebbe voluto essere al mare, ma sicuramente adesso sta in panciolle e si rilassa, salutiamolo. Salutiamo anche Katia che ci scrive: mio figlio Tommaso gioca nella squadra di baseball di San Martino. Attenzione, perché Samuel Aldeghieri è partito, se non sbaglio, nella squadra di San Martino. San Martino Buon Albergo, da dove ha iniziato, l'ha scritto anche lei, ha iniziato Samuel Aldeghieri. Siete pronti a tifare Samuel? E un grazie di cuore a Giorgia e Mattia, fratello di Samuel, che allenano i nostri ragazzi con impegno, tanti consigli e passione per il baseball. Bella, forza San Martino, altro applauso! Spam, spam! Quanto è bello andare in giro con una mazza a baseball. Tra poco entriamo un po' in questa dimensione, perché come sapete qua nel Mindset noi siamo abbastanza ignoranti, no, nel genere, soprattutto nel baseball, ma grazie alla Sara abbiamo più o meno un quadro generale di quello che è la disciplina. E poi sentiremo il lanciatore Samuel Aldeghieri, che dall'America ci risponderà e ci racconterà un po' come sta andando questo momento super hype del baseball, affinché poi le persone, soprattutto i giovani, possano interessarsi. Andiamo.

Buona domenica, la traccia di Safe che appunto sottolinea una mancanza, no? Poi Joe Evan, l'altro ieri che l'abbiamo sentito perché ha scritto La gioia è un duro lavoro, diceva sì, però la mancanza da qualche parte va omaggiata, va valorizzata, e è un discorso molto più ampio che sicuramente Joe Evan all'interno del suo libro che abbiamo affrontato appunto due giorni fa l'avrà spiegata meglio. Ecco, il libro si chiama La gioia è un duro lavoro, e se volete su 105.net c'è la replica proprio della chiacchierata che poi in base alla vostra curiosità vi porterà a leggere quel libro. Però Saif racconta del padre, racconta del genitore, e oggi, vuoi o non vuoi, questo collegamento radiofonico è la giornata mondiale dei genitori, ok? 1 giugno, Global Day of Parents, giornata istituita dall'ONU per riflettere sull'importanza del ruolo genitoriale e la fatica, direi anche, di fare il genitore. Mamma mia che fatica che si fa. Il 1 giugno è stata istituita il 17 settembre 2012 dall'Assemblea delle Nazioni appunto per sottolineare l'importanza della figura genitoriale nella vita dei bambini di tutto il pianeta. E poi dicono, per lo sviluppo pieno e armonioso della loro personalità, i bambini dovrebbero crescere in un ambiente familiare e in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione. Quindi raga, se siete state crescendo in questa atmosfera, sta andando tutto bene, ok? La luce è là.

0: Closet.
1: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

pezzo fantastico che ho ascoltato qua su Radio 105 si chiama Man I Need. Per me dovrei segnalo, lei è Olivia Dean, super delicata, super tranquilla, super romantica all'interno del nostro roller coaster qua su Radio 105. Ve l'ho detto, siamo nel Mindset, questo programma che solitamente va in onda il weekend, però si presenta anche in questo primo giugno e poi anche domani. Salutiamo prima di tutto Luca da Bologna, ok? Perché al 342 41 15 105 ci scrive cose semplici. Gioco a baseball, un saluto a Samuel. Samuel Aldeghieri, che appunto è il lanciatore dei Los Angeles Angels in America, che ha vinto contro i New York Yankees, che comunque ha fatto scalpore, no? Qualche mese fa, cos'era? Fine aprile, ecco, sarà presente all'inizio della seconda, no? Proprio per parlare di baseball. Parliamo comunque di baseball, sicuramente lui lo farà dai suoi piani altisonanti, noi invece lo facciamo dai nostri bassi fondi, però alla fine la Sara ci ha portato un po' di informazioni, tipo uno dei gesti più complicati da eseguire in assoluto in ambito sportivo è colpire una palla da baseball. È uno dei gesti più complicati, Anto. Il risultato del colpo è un rompicapo da risolvere in fretta per il sistema nervoso, ok? Perché ci sono gli occhi che devono riconoscere in un attimo la direzione e il tipo di lancio, il cervello che deve decidere se eseguire o meno un tentativo di battuta e poi anche i muscoli che devono avviare un movimento esplosivo e preciso, ok? Questo rompicapo, ok, da risolvere, i lanciatori, i battitori, i ricevitori lo fanno quasi come prevengono, ok? Prevedono il gesto, prevedono il lancio, prevedono dove arriva la pallina, ok? Perché stiamo parlando veramente di millisecondi ed è difficilissimo capire se la palla il lanciatore la impugna in un certo modo, se vuole fare, sai perché? Ci sono diversi modi di lanciare, non abbiamo tempo però adesso per raccontarli, e quindi in base a quelli anche in soldoni nel baseball, se ho capito bene, l'esperienza fa tutto. Dopo un po' di anni capisci, no, quello lì, ok, si muove così, allora me la lancerà così e poi la prendo.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 12 troviamo code per traffico congestionato tra Genova Nervi e Allaccio con la 7 verso il capoluogo. C'è un veicolo in avaria sulla A6 la Torino-Savona all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale su di Torino, diramazione per Moncaglieri verso il capoluogo piemontese. Veicolo fermo anche in Campania sulla A3 tra Portici Bellavista e Ercolano, Portici in direzione Salerno. Veicoli scortati per il maltempo invece sulla 1 nel Lazio tra Allaccio e diramazione Roma Sud e svincolo Guidonia-Montecelio per chi è diretto verso Firenze. C'è pioggia sulla 13 tra Monselice e Terme Euganee. Un'ultima segnalazione che giunge invece dalla statale 652 di Fondo Valle Sangro con un incendio all'altezza dell'incrocio Colle di Mezzo statale 364 di Atesa. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
21: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Ti aspettiamo.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
25: 105
26: Che storia.
27: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che storia.

0: un minuto dopo le 19.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Alta tensione Stati Uniti-Iran. I media di Teheran annunciano lo stop ai colloqui e il blocco dello stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano. Trump dice di non aver avuto notizie, mentre Tel Aviv esorta i civili a evacuare un quartiere a sud di Beirut. A Milano arrestato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Nato in Italia da genitori marocchini, pubblicava sui social dei post in cui esaltava gli attentati contro i cristiani e l'Occidente. Secondo i PM era pronto a colpire come El Kudri a Modena. 4 cadaveri carbonizzati trovati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Si tratta di migranti pakistani, probabilmente braccianti. Dalle prime ricostruzioni non si tratterebbe di un incidente. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio. Domani l'80° anniversario della Repubblica. Mattarella ha ricevuto in Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia. Deve prevalere la forza della legge, non la prepotenza delle armi, ha detto il presidente, che in un messaggio ai prefetti ha ricordato la svolta democratica del 46. A Roma tutto pronto per la consueta parata del 2 giugno. Dopo 25 anni la Polizia di Stato tornerà a sfilare con un settore esclusivo, con anche una compagnia del reparto mobile. Al comando della rappresentanza ci sarà Laura Pratesi, dirigente superiore della Polizia. La ascoltiamo.
3: Con grande orgoglio e senso di responsabilità che guiderò il nono settore della Polizia di Stato, uomini e donne dei reparti mobili, che lo scorso anno con grande equilibrio, professionalità e senso di umanità hanno consentito ben oltre 11.000 manifestazioni di piazza.
2: Tennis, Cobolli non sbaglia, doma lo statunitense Svajda, in 4-7 accede ai quarti del Roland Garros. Ora in campo Berrettini contro l'argentino Cerundolo. In serata tocca ad Arnaldi che sfida l'americano Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
4: Maniaci della qualità.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, sono 19.07 minuti, è un lunedì, primo giugno anche per noi del Mindset. Loro sono sempre i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. E noi sentiamo quello che chiamiamo solitamente l'esperto, invece oggi chiamiamolo l'atleta, ok? Il super atleta, ok? Samuel Aldeghieri, lanciatore dei Los Angeles Angels, qui ai nostri microfoni. Pronto, Samuel?
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ehi là, ciao, sei in America, giusto?
1: Sì, adesso mi trovo a Salt Lake City, in Utah.
0: Senti Samuel, mi ha fatto un sacco piacere chiacchierare con te nel Fuori Onda. Posso già confermare che è stata una piacevole chiacchierata. La continuiamo anche adesso in diretta, anche perché il baseball in quest'ultimo periodo, grazie proprio ai Los Angeles Angels, sta facendo un sacco di... sta facendo chiacchierare l'Italia. Com'è che l'avete vista voi da là, dopo aver battuto i New York Yankees?
1: Ma qua diciamo giocare tutti i giorni non puoi soffermarti troppo su una partita.
0: Ah, vero.
1: Però per me aver vinto la partita in uno stadio così storico contro una squadra storica è stata una bellissima emozione.
0: Madonna, l'avrai ripensata anche le notti dopo, però dicevi giusto. Per gente come noi che gioca tantissimo, in effetti nel Fuori Onda mi dicevi che fate sulle 170 partite all'anno?
1: Sì, noi giochiamo 162 partite dall'inizio di aprile alla fine di settembre e poi ci sono anche i playoff per chi riesce a raggiungerli.
0: Infatti, com'è che si fa ad andare avanti? Cioè, tu che fai il lanciatore, ci saranno sicuramente diversi lanciatori, ma com'è che fai a gestire questa moltitudine di partite?
1: Ma diciamo, per me ho una routine, io gioco ogni 5-6 giorni, quindi riesco a gestirmi il mio corpo abbastanza bene. Però sì, si basa tutto praticamente su una routine dove prendi cura del tuo corpo e della tua testa.
0: In effetti, hai detto bene della tua testa, perché in effetti poi il lanciatore, quale è appunto Samuel, si fa solitamente male, correggimi se sbaglio, alla spalla e al gomito, che ha una rotazione e una pressione pazzesca. Però Samuel dice anche la testa è da gestire. A quei livelli lì tu giochi appunto in una squadra dove penso che le pressioni sono tante, a quei livelli lì c'è anche la possibilità di gestire lo stato mentale anche con degli esperti?
1: Sì, noi siamo seguiti da un mental coach, quindi se ne abbiamo bisogno loro sono sempre disponibili. Però sì, tanto lavoro magari si fa a casa con esercizi di respirazione, meditazione, a me piace fare quello, cercare di controllare lo stress.
0: Grande, fai anche tu meditazione. Oh, sai che noi qua diciamo sempre, i vari sportivi, gli atleti, quelli elite, la fanno meditazione, che storia. Senti Samuel, tu sei partito da San Martino, ci sono degli ascoltatori che ti salutano, che sottolineano appunto che Giorgia e tuo fratello Mattia si chiama?
1: Sì, Mattia.
0: Mattia, sono degli ottimi allenatori. Ecco, ti volevo chiedere, al di là poi di Mattia e Giorgia e della San Martino, sei partito dall'Italia, sei arrivato in America a 17 anni, hai vissuto le due realtà. Non voglio chiederti di farti un paragone perché il baseball è molto, molto top player, molto top in America e meno qua. Però qual è la differenza nelle società, quello che vedi adesso in America che quasi vorresti portare in Italia per enfatizzare il baseball anche nel nostro paese?
1: No, per me è sicuramente lo sport in generale collegato alla scuola. Qua fanno scuola e sport insieme. Questa è una cosa che mi piacerebbe vedere in futuro in Italia, soprattutto per i giovani. Penso che fare sport sia la cosa più importante. Sul baseball mi piacerebbe portarlo di più nelle scuole, portarlo in TV, farlo vedere di più ai ragazzi, così si possono appassionare meglio.
0: Noi ti aspettiamo anche come telecronista, però adesso è del 2001 Samuel, quindi 24 anni, mi hai detto che un lanciatore può lanciare fino a più o meno 35-36 anni, quindi di tempo ne hai ancora da vivere là in America.
1: Sì, di tempo ne ho e sto cercando di focalizzarmi su questo e farlo il più lungo possibile.
0: Dai, allora ascoltiamoci un pezzo adesso, alterniamo musica e chiacchiere con Samuel. Se avete domande vi lascio il numero 342 41 15 105 che gireremo subito a Samuel. Nel frattempo ci ascoltiamo Kanye West con All The Love.

0: Kanye West, Andrew Trutman qua su Radio 105, 19 e 15 minuti in questo lunedì 1 giugno. Siamo nel Mindset, stiamo parlando di baseball. Dov'è la mazza? Stiamo parlando di baseball perché ai nostri microfoni c'è Samuel Aldeghieri, lanciatore dei Los Angeles Angels, che ha fatto scalpore, ha fatto chiacchierare tanto durante i mesi scorsi, ma alla fine poi, come dice Samuel, gioco talmente tanto che alla fine poi mi dimentico subito una partita perché subito dopo c'è un'altra. E qui quindi ai nostri microfoni abbiamo ancora Samuel. Samuel, ci sei?
1: Sì.
0: Samuel, ho una domanda da un ascoltatore, Michele da Rovigo, che è molto più informato di noi e ci chiede: com'è stato il cambio di allenatore da Ron Washington a Kurt Suzuki? E poi, questa qua.
1: Guarda, io ho debuttato con Washington nel 2024, com'è sempre stato gentile, molto disponibile, poi lui ha un sacco di esperienza. Kirk invece Suzuki è più giovane, nel suo primo anno come manager, però ha avuto tanta esperienza anche lui sui campi, si è ritirato qualche anno fa, quindi recentemente, e ci riesce a trasmettere comunque tutta l'energia appunto che serve per giocare.
0: E certo, mi immagino che in gaina anche c'ha voglia proprio di spingere. Tu pensi che potrai essere richiamato più spesso nella seconda parte di stagione dopo l'All-Star Games?
1: Oddio, è quello che spero, sì, sto puntando a quello anche prima, poi ovviamente sono scelte fuori dal mio controllo, sì, io cerco di fare solo il mio lavoro e lanciare la pallina al meglio possibile.
0: Sì, infatti, è vero. Quanti lanci fai più o meno a partita?
1: Di media il mio ruolo un centinaio, sì.
0: Un centinaio, ecco, in effetti dopo i 100 più o meno dicono che l'allenatore o manager, come l'ha chiamato Samuel, sostituisca il lanciatore. Senti, come mai l'hai chiamato manager? Se ho capito bene, non si chiama coach?
1: No, i coach sono quelli al di fuori del campo, quelli che suggeriscono, eccetera. Invece il nostro punto primario è il manager.
0: Ok, interessante questa cosa per un ignorante questo, cioè il manager in qualche modo è il tuo punto di riferimento, cioè quando tu hai bisogno di confrontarti durante la partita non vai dal coach ma vai dal manager?
1: Durante la partita cerco di non parlare con nessuno in realtà, cerco di stare il più focalizzato possibile, però sì, di solito il manager o noi abbiamo il pitching coach che è l'allenatore dei lanciatori, che è quello sì, che ci segue più specificamente.
0: Giusto, è vero, avete tutti come l'allenatore dei portieri eccetera. Senti, io e Antonio ci chiedevamo prima una cosa, un battitore nel baseball nasce, cresce e muore battitore o ha anche altri ruoli?
1: No, anche altri ruoli. Io sono cresciuto facendo entrambi, dopo appunto ho scelto di lanciare perché mi appassionava di più, però ci sono giocatori come Shohei Ohtani, grande star della Major, lui fa entrambi, lui lancia e batte anche.
0: E il ricevitore invece fa solo ricevitore?
1: Potrebbe giocare altri ruoli, magari come il primo base, però di solito sì, non si giocano più di un paio di ruoli.
0: Ah, vedi che storia. Guarda, abbiamo chiacchierato di tante cose, anche scusa un po' l'ignoranza, noi non conosciamo il baseball, ma siamo contenti che ne stiamo parlando in Italia, tu sarai più contento di noi. Ecco, ci dai modo di salutare tutti quelli che ti supportano dall'Italia, che metto ce ne sono tanti, e ti danno l'energia anche per andare avanti là negli Stati Uniti. Quindi prima cosa. Abbracciali pure, fai tu un saluto.
1: Saluto tutti e ringrazio ovviamente tutti per il supporto.
0: Senti, e poi ti chiedo di raccontare ai vari ragazzini e bambini che ci stanno ascoltando, che magari stanno facendo, comunque sono interessati a far baseball, cosa per te c'è di figo all'interno del baseball? Cos'è che ti rende figo facendo baseball?
1: Per me è tutto, io ho cominciato da piccolo perché appunto era uno sport diverso dagli altri,
0: sì.
1: Ti insegna tanta disciplina e niente, l'ho comunque trovato sempre abbastanza interessante perché appunto diverso, non era la stessa cosa ripetuta e poi basta, io mi sono innamorato così.
0: Ma poi piace alle donne, non lo vuoi dire questo? Piace un sacco alle donne. Dai, fammela fare una battuta così anche fuori luogo. Senti, Samuel, quando vuoi noi ti apriamo le porte, sia fisiche sia, ma proprio anche quelle spirituali, cioè qua delle porte della radio. Quando vuoi parlare di qualcosa di baseball, te o tuo fratello Mattia, cioè scriveteci che noi siamo ben contenti, va bene?
1: Ti ringrazio, grazie mille.
0: Dai, in bocca al lupo per la seconda stagione Los Angeles Angels. Saluta tutta la squadra, tutti gli italo-americani e gli italiani come te, va bene?
1: Grazie mille Mocco, è stato un piacere.
0: Dai, bella Samu, in bocca al lupo. Un saluto anche a tutti gli amici del baseball, se avete ancora da

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.

0: Qua su Radio 105, sono le 19.31, siamo dentro quello che è il Mindset, 105 Mindset, la conoscete come programma, la conoscete raga, all'ascolto. Sabato e domenica dalle 18 alle 20, parliamo di sport, musica e natura, siamo tutti in morbidezza, tranquilli che andiamo a prendere...
1: Tranquillo, tu non lo so oggi.
0: Ma oggi non lo so perché non ho fumato, ok? Sai che oggi non sto fumando?
1: Io tra le tante
0: cose belle mie, quasi tutte, ho un è così, giusto? Ho un difetto, se vuoi chiamarlo difetto, che fumo, ok? E tra le tante cose che ho cambiato, sono riuscito a fare, entrare nel giro dello sport, nel giro della nutrizione, quella buona, un pochino anche l'igiene del sonno, ok? Valorizzare gli ambienti che vivi, le persone che hai intorno, che ci sono dei pilastri del benessere, ecco, ce n'è anche uno che io proprio non ho guardato, cioè il depotenziamento delle dipendenze. L'esperto che racconta queste cose è Valerio Rosso, che è uno psicologo che abbiamo intervistato qua durante il Mindset, che ha fatto proprio un libro e ha steso questi sette pilastri del benessere. Ecco, il depotenziamento delle dipendenze io non l'ho fatto, però oggi ho deciso altro che depotenziare. Oggi proprio le dipendenze le ho lasciate a casa. E quando sei lì, che non so se qualcuno ha smesso di fumare in qualche modo e sa dirmi che tipo di situazione è questa, che è da stamattina, da ieri sera che non tocco tabacco. E in effetti con la mazza in mano è stata difficilissimo gestire questa puntata.
1: Salutiamo tra l'altro la guardia di giù che...
0: Salutiamo la guardia
1: da parte tua, una mazzata.
0: La guardia di giù, che è Paolo, poveretto. Sono entrato con la mazza che usciva dallo zaino e fa: scusa, ma cosa stai facendo con la mazza? Io l'ho tirata fuori, ma cosa vuoi che faccia? Vado a spaccare tutto! Vado a spaccare tutto perché sono nervoso che non sto fumando! Irama, che è un gran figo e vuole anche farlo vedere, per me è figo, diventerà giudice X Factor, mi sembra. Ah, quando l'ho visto ho detto: ma c'è ancora X Factor? E poi ho visto e fa: ma c'è ancora il Grande Fratello? Ma che cazzo è?

Irama. L'ha fatta anche lui per l'estate, no? Bellissimo, fortissimo Irama. Allora, su Radio 105 stavamo parlando di baseball, no? State seguendo la puntata, abbiamo detto, in morbidezza, abbiamo sentito Samuel...

sai che non mi ricordo come si chiama, Aldeghieri, ok? Non mi ricordavo il cognome, scusa. Abbiamo sentito Samuel Aldeghieri e abbiamo parlato di baseball. All'interno delle varie notizie del baseball, al di là che ti dicevo, ti ricordi la prima ora, Anto, che ti dicevo che c'è il fenomeno, cioè la fisica in volo, cioè quando tu lanci, quando lancia la pallina, anche per le 108 cuciture che ci sono sulla pallina, che è multistrato la pallina, no? C'è un sacco di strati all'interno, tra la lana, il cotone, veramente c'è un sacco di roba all'interno della pallina stessa, filati di lama, filati di poliestere. Poi c'è anche il sughero, la gomma, c'è tantissima roba, però sono soprattutto queste cuciture a creare il fenomeno dell'effetto Magnus, ok? Cioè che quando gira la pallina poi comunque non ha una traiettoria precisa, e ti dicevo che l'esperienza dei battitori sta proprio nel riconoscere i movimenti del lanciatore, non tanto guardare la pallina che tipo di traiettoria ha, ma capire come il lanciatore lancia la pallina. Ci sono quattro lanci base e poi decine di versioni diverse, però la base uno la può riconoscere e da quello può capire anche come fanno anche i portieri quando i giocatori battono i calci di rigore, che più o meno sanno, no? Si sono studiati l'avversario e da lì poi cercano di prevedere quello che è un ipotetico gol. Andiamo avanti con la musica e comunque viva il baseball!

0: Sunset.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 105. Proud to be different.

C'è Benjamin Ingrosso con Kite qua su Radio 105. C'è stato Samuel Aldeghieri, lanciatore dei Los Angeles Angels, che ha chiacchierato con noi ai nostri microfoni parlando di baseball. Ci sono tante persone che hanno scritto e gli hanno portato i loro saluti, no? Visto che in Italia c'è un sacco di supporto, e lui mi ha sottolineato, Mocco continua a dirlo, perché qua in America, visto dagli americani, sono uno dei tanti. Ci sono anche tanti italo-americani là, ma uno dei tanti lanciatori del baseball, no? Poi lui comunque in una squadra quasi ultima in classifica, è la riserva, no? Quindi sta muovendo i suoi primi passi, quindi non è che mi calcolano tanto, ma in Italia, quelli che mi seguono dall'Italia, per me quello è il supporto maggiore, perché lì c'è proprio il riconoscimento, quindi vi ringrazio un sacco. Ecco, c'è una storia legata al baseball che è una buona scusa, nel senso, se dovete bigiare la prossima volta... C'è un ragazzo che nel 2024 ha bigiato la lezione di matematica, qua dicono, per assistere a una partita di baseball, e a un certo punto hanno scattato delle foto, ma hanno fatto anche una foto a lui che teneva un cartello e diceva: ho saltato l'ora di matematica per essere qui a tifare. Quel tipo di foto è diventata una figurina, e all'interno della collezione delle figurine del baseball quella figurina vale $1,800. Quindi alla fine il ragazzo è saltato la scuola, si è visto la partita, l'hanno beccato, però adesso si ritrova incastonato all'interno delle card del baseball per un valore di $1,800.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 10 Genova Ventimiglia. Troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Orcofeglino e Allaccio A10 A6 al chilometro 45 verso Genova. Sulla A12 veicoli scortati tra Genova Nervi e Allaccio A7 in direzione Genova. Sulla A13 code causate dal traffico intenso allo svincolo di Monselice per chi proviene da Padova. C'è un veicolo in avaria sul raccordo Sicignano Potenza allo svincolo di Tito Scalo verso Potenza. Vento forte sulla A25 la Torino-Pescara tra Sulmona, Prato, La Peligna e Casauria, Torre dei Passeri. Ultima notizia che giunge dalla statale 16 Adriatica con un incidente all'altezza dell'incrocio Pinarella statale 71 bis Umbro Casentinese Romagnola. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Super conveniente Navitalia.
13: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
14: Estate Palco Luci!
15: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
18: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
17: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
19: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evo Next, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
20: 105.
21: Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: Out. Allora, Diana Ross chiude questa doppia ora di 105 Mindset con I'm Coming Out e noi chiudiamo, vi abbracciamo, giusto perché abbiamo vissuto due ore, e domani, essendo un 2 giugno, festa nazionale, noi saremo qua presenti a tenervi compagnia, a tenerci un po' compagnia con la nostra musica e soprattutto con i nostri tre macro argomenti: sport, musica e natura. Attenzione, domani entriamo nel discorso genitorialità, non perché ve ne parlo io, ma perché c'è Chiara Baiguini che ha scritto Nati per dormire. Andremo a scoprire il profilo del nostro figlio e capire come si approccia la vita. Salutiamo Anto, salutiamo la Sara. Ragazzi, a domani, io sono Mocco, alle 18 c'è ancora il Mindset. Ciao, se ne va!
1: 105 Mindset.
2: Qui a Radio 105 sono le 20. Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma

0: lunedì sera in via straordinaria con il Mamassita Radio Show fino alle 21. Avete ascoltato le prime 5 canzoni: Tonto di J Balvin, La Cosadera di Gente de Zona, Envolver, grande successo di Anitta, D'estate non vale, grande successo di un amico di Anitta, Fred De Palma con Ana Mena, e Thank You Bebe di Justin Quiles ad aprire le danze. Il Mamassita Radio Show è solo su Radio 105.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Sa,

0: arrivato anche un po' di buon rap all'interno del Mamacita Radio Show. Un grande classico di T.I., Let Them Know. Prima Ya Dig di Yan Nadi, Best Beach di Banna B, Boat di Trim e la versione remix di Airtime di Cardi B con Letto. Il Mamacita Radio Show vi aspetta nei club. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGIE. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGIE.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Si chiude questa puntata del Mamacita Radio Show con una leggenda vivente della musica latina, che è Bad Bunny e la sua Nueva Yol. Prima, Don Miguelo con I Que Fue, 4K di El Alfa con Darrell, Despechá di Rosalía e in apertura il grande successo di Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido. Attenzione, perché il Mamacita Radio Show torna anche domani sera qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
17: Radio 105 presenta tutti gli squizzati di 105
18: con il sottoscritto Enrico Papi
19: e Lodovica Comello.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
18: solo su Radio 105.
20: Vi aspetto.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: ci siamo noi direttamente da Miami. Welcome people.
1: All right, it is Monday.
0: Sì, esatto, lunedì.
1: The weather is just different on Monday.
0: E il clima è diverso, lo studio ha un vibe diverso.
1: It's so chill.
0: It's chill.
1: Mild Monday.
0: È lunedì quiet, tranquillo.
1: Everybody's just chilling, relaxing, hey, no big deal.
0: Eh sì, anche perché in Italia è festa, it's vacation in Italy, domani è la festa della Repubblica.
1: Yeah.
0: So it's,
1: they're just getting started, maybe they're weekend. Still driving, maybe they're on the road, maybe they're just getting in and settling in, we're gonna help you get settled in.
0: Eh certo, magari siete in macchina, magari state andando da qualche parte, beh insomma ci pensiamo noi a divertirvi.
1: Correct.
0: Direttamente da Miami.
1: Yeah.
0: Vicky, Babaloo Bad Boys, Superstar DJ Rasmus in the mix, Thomas in the family.
1: Yeah, okay. We got a great show for June, baby.
0: È oggi il primo giorno di giugno, è
1: first
0: day. Yep.
1: Time is flying.
0: Eh sì, il tempo vola, lo diciamo sempre, ogni volta che cambiamo un mese il tempo vola.
1: And
0: e sembra sempre il primo dell'anno. Oh, vabbè. Allora, sì, abbiamo tanti argomenti anche oggi. Lot of things to talk about.
1: Smartphones.
0: Eccolo là, parliamo di smartphone che sono ormai in grado di catturare immagini con una risoluzione così alta. E quindi attenzione anche alle mani. Ne parliamo dopo.
1: We'll let you know why. Also we got a new term called car ranch.
0: Yeah, infatti, perché questa mamma americana ha scoperto l'esistenza del car ranch.
1: Just wait for the definition.
0: Perché vi diciamo la ranch della macchina, ma c'è un motivo. E poi, visto che ci stiamo avvicinando anche al tanto amato periodo delle vacanze.
1: Yeah, like opening the door.
0: No, vabbè, gli errori più comuni da non fare in aereo. E Babaloo dice sì, non aprite la porta.
1: I'm gonna give you some plane
0: lo
1: etiquette.
0: Lo sportellone, yeah, quello, non apritelo.
1: Very bad, very bad.
0: Una cattiva idea. Poi ve la raccontiamo insieme a tante altre curiosità e notizie.
1: Plus, we got some music on the way. Thomas, give us a piece.

0: time, ladies and gentlemen, boys and girls, gather around the radio, it's about to get serious.
1: Esatto, mettetevi vicino alla radio perché adesso la situazione diventa seria. Destinazione
0: Miami.

0: Touch con I Like It. Questo è il nuovo singolo del duo olandese, che tra l'altro arriva subito dopo il successo di Talk to You, che noi stiamo ancora suonando.
1: Now we're going to talk about a new term, it's called current.
0: Esattamente.
1: So what does it mean?
0: Allora, perché c'è questo trend che si chiama questa cosa che è carrench? Allora, perché ci sono persone che buttano via uno yogurt il giorno dopo la data di scadenza.
1: This is disgusting.
0: Esatto. E poi ci sono persone come questa ragazza, perché questa mamma americana su Instagram ha fatto il giro praticamente di tutti gli Stati Uniti, perché ha scoperto l'esistenza del car ranch. Praticamente la ranch sauce è questo condimento per l'insalata. So che in Italia alcuni negozi che sono specializzati in prodotti che arrivano dall'estero ce l'hanno. E ora vuole spiegare se anche altri sono disgustati quanto lei.
1: What?
0: Allora, ha raccontato che la sua famiglia stava cenando quando la figlia di 17enne ha chiesto della salsa ranch. La madre si è scusata dicendo che era finita, ma la figlia ha risposto che non poteva mangiare senza ranch. Non è chiaro cosa stessero mangiando, ma la salsa ranch va praticamente un po' su tutto. Qua in America la mettono su tutto.
1: Yeah, it's like a
0: White sauce.
1: Right.
0: Yeah. In Italy, some stores they have it.
1: Ranch is based on
0: maionese.
1: Maionese.
0: Sì, che la base è la maionese di questo.
1: But that's okay. That's not important.
0: Esatto.
1: Keep going.
0: Non è al punto, però a quel punto la ragazza si è alzata, è uscita di casa e la madre pensava stesse andando al negozio.
1: So, right.
0: La mamma was thinking, well, she's going to the store.
1: Okay.
0: Ma lo scopriamo dopo cosa ha fatto.
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: You're listening to Miami's Most Wanted. It's Deep End and Sunsets with If It Ain't Us.
1: È bello, bella questa nuova produzione, molto relax, molto chill, molto summer, voglio dire, molto, molto Miami Most Wanted,
0: exactly.
1: Che ritorna tra un'ora.
0: And let's talk about some disgusting ranch.
1: Car ranch, il car ranch. Allora, la mamma non aveva questa salsa ranch, no, come stavamo dicendo,
0: right.
1: Perché la figlia 17enne voleva metterla sul mangiare, e allora la figlia è uscita di casa e la mamma convinta che andasse al negozio a comprarla.
0: Sì.
1: Bene.
0: No, she comes right back from her car.
1: Esatto.
0: Con paquetas.
1: Esatto. Invece è tornata subito, immediatamente, con una bustina di salsa ranch presa dalla macchina.
0: How long was it in there for?
1: Ecco, per quanto tempo era lì non si sa. La figlia ha spiegato che si era appena ricordata di avere del car ranch, cioè salsa ranch in macchina, avanzata da un fast food. La madre è andata nel panico e le ha chiesto: da quanto tempo è lì quella salsa? La ragazza ha risposto: forse mesi. Ma l'ha mangiata tranquillamente.
0: Mesi.
1: E allora la mamma vuol sapere se altri figli anche loro hanno il cosiddetto car ranch. Quindi non lo so, cosa ne pensi, Babalu?
0: You after you eat that, you better be close to the bathroom.
1: Sì, esatto.
0: You better be ready.
1: Babalu dice: quando mangi quella, forse è meglio che ti avvicini al bagno, che hai un bagno pronto da usare.
0: Perché... it's gonna come out the top or the bottom.
1: Sì, perché dice: o viene fuori da sopra, o viene fuori da sotto. Comunque è una ricetta perfetta per una diarrea esplosiva.

0: Stand by.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
4: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com. Moving through the city, the hottest sound of the Magic City.

0: Barney Bones con My Temptation, classico stile Oden and Fazio, elegante, funky, molto club oriented.
1: Yes, it is.
0: Decisamente.
1: Why, we got a special alert right now.
0: Sì.
2: This just in.
0: Exactly. Attenzione,
1: serio.
0: È serio davvero, perché secondo un nuovo report gli smartphone sono ormai in grado di catturare immagini con una risoluzione così alta e quindi attenzione anche alle mani, perché una delle pose più comuni è fare il segno della pace, oppure la classica V con l'indice e il medio, no? Esatto, quando anche lo metti dietro la testa di qualcuno.
1: Right.
0: Sembra una posa molto popolare tra i più giovani e a quanto pare anche tra i truffatori. Perché secondo questo report la fotocamera dello smartphone ha ormai una qualità così elevata che le impronte digitali potrebbero essere ricavate direttamente dalle immagini. Quindi questo ovviamente sarebbe possibile solo se le dita sono rivolte verso l'esterno, cioè verso la telecamera. Quindi se date la mano dal davanti, se la mettete dietro, se girate dietro le dita, non hai le impronte digitali, non davanti, ma dietro è più.
1: Imagine the pixelation, they can actually pick up the fingerprint and then AI starts working on that.
0: È spaventoso, è impressionante, perché poi lavori con l'intelligenza artificiale, man. E lì tiri fuori le tue impronte.
1: That's a mission impossible shit.
0: Però prima di andare nel panico ci sono tre cose importanti da sapere.
1: Right, allora, don't panic yet.
0: Non panicate. Allora, per riuscirci servirebbe comunque un'operazione piuttosto complessa, utilizzando software avanzati e basati sull'intelligenza, come dici tu, artificiale. Però vale la pena parlarne, perché la tecnologia AI, intelligenza artificiale, si evolve così velocemente che quello che sembrava super avanzato 1 o 2 anni fa oggi è una cosa quasi normale. Quindi, anzi, già sono oltre. Poi c'è il rischio, riguarda soprattutto i selfie molto ravvicinati.
1: Yeah, maybe. Quindi, not now, but start making a habit of knowing where your hands are positioned. Be very
0: careful
1: with that.
0: Esatto. Però,
1: we still got more.
0: Ma esatto. Quindi vediamo questo rischio con i selfie soprattutto ravvicinati, come gestirlo, tra poco.

0: Stupid Goldfish, però una bella, bella traccia di energia pura. Allora, parlavamo...
1: Reminds me of some of my family, but let's go ahead and keep on moving.
0: C'è qualcuno della tua famiglia che viene soprannominato Stupid Goldfish, va bene.
1: All right, we're talking about careful with your hands,
0: esatto,
1: when you're taking pictures.
0: Esatto, attenzione, attenzione con i selfie o quando fate le fotografie, perché adesso gli smartphone fanno delle fotografie così veramente con una tecnologia molto elevata che possono rilevare le vostre impronte, le nostre impronte digitali. Quindi il rischio riguarda soprattutto i selfie molto ravvicinati, con le dita ben visibili in primo piano, magari vicino anche al viso, in pratica a pochissimi metri, se vuoi, dalla fotocamera, e quindi non è una cosa, diciamo, positiva di fare selfie con le dita, il simbolo della vittoria, V, davanti, con la mano rivolta verso davanti, a pochi centimetri dalla telecamera, perché rilevano le tue impronte digitali. Quindi spostati, vai qualche metro in giù, usa il bastoncino, quello apposta per,
1: corretto, corretto,
0: per fare le fotografie.
1: Also, so, you know, it's gotta make, you know, of course, it's gotta be really good light, it's gotta be really good,
0: sì,
1: focus,
0: sì,
1: you know,
0: sì.
1: There's a lot of things still you need to do, but
0: sì, però
1: it's worth mentioning.
0: Sì, certo, è certo, perché insomma,
1: worth talking about it.
0: Vale la pena pensarci un attimino, perché se ti fregano le impronte digitali o insomma ti fanno robe con come se fossi tu, voglio dire, il danno è grave.
1: Yeah.
0: Anche con tutti gli strumenti disponibili, i ladri d'identità però avrebbero probabilmente bisogno di più immagini ben illuminate e a fuoco per riuscire a ricostruire le impronte. Quindi non panichiamo, ma insomma bisogna essere prudenti, ecco, questa è la cosa importante.
1: Yeah, just, you know, pendiente, just pay attention to where your hands are positioned, because man, I mean,
0: sì, esatto,
1: your fingerprint gets out, that's...
0: No, è pericoloso.
1: The sky's the limit. I mean, things can go really wrong. I mean, imagine how many things you activate with your finger, a laptop, a phone. They get in the phone and now they can get all your information. It's scary.
0: Sì,
1: be careful.
0: Sì, bisogna stare attenti, perché quante cose puoi fare con il tuo dito, con le tue impronte. Ormai sono tecnologie avanzatissime che non hai bisogno più neanche delle password. C'hai il viso, c'hai le impronte digitali. Cioè, voglio dire, quindi almeno per ora sembra ancora comunque una preoccupazione un po' eccessiva, ma vale la pena in qualche modo, insomma, tenere le mani rivolte verso verso l'interno della telecamera.
1: Think about it while we play some MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: The beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City.
3: Stand by.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti puglia!
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Choca, choca, choca.
1: Sì. Cuidado, con dos carros.
0: Ci cioccano.
1: Ciocca.
0: Quando due macchine si scentrano. Vabbè.
1: Seguimo.
0: Senti, visto che ormai agosto sta lentamente arrivando, okay, sta llegando agosto.
1: Sì, tutto il mondo volando, passeando,
0: andando alle destinazioni preferite.
1: Aeropuerto va a llenare.
0: Aeroporti si riempiono, esattamente. Quindi, secondo un assistente di volo, ci sono degli errori più comuni che i passeggeri fanno in aereo.
1: Right.
0: Camminare scalzi. I pavimenti della cabina sono molto più sporchi di quanto pensi.
1: Mira, no andate del calzo fuori dalla casa, perché no. In nessun parte, tu non sai.
0: Non andare scalzo fuori casa. Che...
1: Meno male in un avion.
0: Sì, meno che mai in un aereo che ci passa tanta di quella gente, esatto. Mm-hmm. Bere troppo alcol è un no. In alta quota l'alcol ha un effetto più forte, soprattutto nei voli lunghi può peggiorare parecchio il jet lag.
1: Sì, perché è pressione aere meno e...
0: Sì.
1: Con l'alcol ti affetta
0: Más. Ti dà più un effetto forte.
1: Anche tener cuidado.
0: Esatto. Quindi no, non va bene. Dimenticarsi di idratarsi. L'aria in cabina è estremamente secca, quindi l'acqua è la vostra migliore alleata.
1: Io non sapevo eso.
0: A vestirsi a strati è un no, perché un minuto avete freddo, quello dopo state sudando. Piuttosto che non provare sonniferi per dormire per la prima volta in aereo. Nuovi sonniferi per dormire.
1: Tratano la casa primero.
0: Prova prima a casa, prima che ti stordiscano. Non sai mai, perché se ti stordiscono così male, poi magari c'hai una coincidenza da prendere in mano a dormire seduto. E dici, oh cavolo,
1: tu vai levantare,
0: una coincidenza.
1: Levantare in un avion che sta empty.
0: Ti sfatti.
1: E alguien viene, che pasa?
0: Ti svegli che l'aereo
1: è 6 ore che arriviamo già.
0: Dice, sono 6 ore che sono... Oh, santo cielo, la coincidenza!
1: Santo Domingo!
0: No, non provarli. I primi sonniferi nuovi, no. Messi

0: è stilo muy Miami style.
1: Esattamente.
0: Senti, adesso vi andiamo tra un attimo a raccontare di sicuro qualcosa che non conoscete.
1: Lo sapevate che

0: Stand by.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che confusione sarà perché.
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury.
4: E teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Estate palco luci!
13: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Ti giro.

0: Melee, pezzo molto coerente con lo stile Melee, percussioni afro-tribali molto presenti, questa linea di basso semplice ma potente.
1: Great song, and now it's time for
0: Lo sapevate che? Here we go. Hey, did you know that? Wow.
1: Does anybody know about Sesame Street?
0: Sì, penso che in Italia alcuni lo conoscono, Sesame Street.
1: Oscar the Grouch, sì. Big Bird, everybody knows Big Bird.
0: Big Bird lo conosciamo, almeno molti lo conoscono, era l'uccellone, quello giallo grande, appunto il Big Bird del programma televisivo Sesame Street, e proprio di lui parliamo.
1: Big Bird almost died.
0: Perché ha rischiato di finire sullo Space Shuttle Challenger. Yeah. Allora, Carol Spine, che interpretava Big Bird, era stato invitato dalla NASA a partecipare alla missione per avvicinare i bambini nello spazio, ma il costume era troppo grande per entrare nella navetta, quindi non partì mai. Una scelta che gli salvò la vita, perché lo Challenger esplose poco dopo il decollo nel 1986.
1: Saved his life.
0: Wow. Cioè, a volte proprio veramente il destino è scritto, eh?
1: That's crazy.
0: Impressionante davvero. Quindi, grazie al suo costume è rimasto in vita. Stay tuned because the party is on. E a Radio 105 sono le 21:59.

0: Wow. Seconda ora. Yes, wow.
1: Sesame Street.
0: Pazzesco, a volte veramente il destino è scritto.
1: Yeah.
0: Credo che c'è un destino scritto. Non era il tuo momento, quindi non devi morire in quel momento.
1: No. God didn't need you yet.
0: Esatto, il Signore non ti ha voluto in quel momento, quindi veramente impressionante.
1: Crazy how things add up weird the way they add up.
0: Ma ci sono tante situazioni che sono così strane che magari per un millimetro hai rischiato di morire, invece no, e ti sei riuscito a salvare.
1: Well, moving right along, we have a destiny for another hour.
0: Ah, sicuramente sì. Noi abbiamo come destino l'ora numero 2 direttamente da Miami.

0: 102, it's 105 Miami.
1: Assolutamente, mettetevi comodi perché a divertirvi ci pensiamo noi.
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: Esattamente, eccoci qua nel Rap Game, direttamente da Miami, e Drake torna al centro dei rumor legati al nuovo progetto Iceman. Tra poco.
1: Getting icy, icy. Right now we go with Young Miami. That's right, Young Miami, one part of the City Girls. Team time. Turn it up loud, baby. It's the Rap Zone 105 Miami.

0: Why, let's talk a little Drizzy.
1: Ok, yes, Drizzy in the news. Drake torna al centro dei rumors legati al nuovo progetto Iceman. Questa volta a parlare è 1900 Regret, giovane rapper della Florida, che accusa Drake, eccolo qua, di aver preso ispirazione da una sua traccia per il brano Little Birdie. Secondo Regret, circa un anno e mezzo fa il team di Drake lo avrebbe contattato per ascoltare alcune sue produzioni. Lui avrebbe inviato una decina di canzoni, ma si sarebbe rifiutato di cedere il brano intro che considerava troppo importante. Dopo aver ascoltato appunto Little Birdie sul nuovo album Iceman, il rapper sostiene di aver notato delle somiglianze nel beat, accusando il team di Drake di averlo, diciamo, ripicciato, cioè modificato e riutilizzato. Quindi questo è quello che dice lui, però al momento si tratta di accuse online che non sono, diciamo, diventate, non ci sono state risposte ufficiali da parte di Drake o del suo team.
0: So, quindi... Look out for Rugrat, you never know, man. People are signing deals within deals. So, you know, money's flying everywhere and everybody's trying to collect. So look out for Rugrat. Drake thinks he's got some potential.
1: Esatto. Eventualmente, come dici giustamente tu, Rugrat potrebbe avere delle qualità nascoste, visto che Drake lo ha interpellato, poi non gli ha preso nessuna canzone. Lui dice che una delle sue canzoni è stata copiata per Little Birdie. Quindi vuol dire che è un rapper da tenere d'occhio ed è proprio della Florida.
0: Hey, good music's good music.

0: con Back to the 305.
1: Back to the 305. What's the 305?
0: È il prefisso telefonico di Miami. Yep. Quindi è un riferimento alla Florida. Miami 305 il nostro prefisso telefonico, un mix di cultura club latina, house urban americana, diciamo. Senti, noi saremo in onda anche domani, il 2 giugno. Tomorrow will be on air, eh? Ve lo ricordiamo, ragazzi, domani che è la festa della Repubblica. Esatto, martedì.
1: È martedì,
0: anche domani.
1: Is it August yet? Giusto, what are we doing on a Tuesday?
0: Non è ancora agosto, però giusto ve lo vogliamo ricordare, ecco.
1: Nice, it's gonna be fun, can't wait.
0: Sì, sì, infatti, ma lo dice, non vedo l'ora di rincontrarvi domani. Comunque non abbiamo ancora terminato, infatti tra poco noi parleremo di... Vorresti 17 ore extra a settimana da dedicare al divertimento? Già sento le risposte. Sì! The beat of-

0: Stand by.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Che confusione sarà.
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Welcome to the Magic City.

0: Baby with the Boys Noise, it's called Get Away, Get Away, Get Away.
1: Bella questa collaborazione che punta a un equilibrio tra funky house francese, quella di Kongs, ed electro techno tedesca, appunto, di Boys Noise.
0: Shout out to Shannon.
1: Ecco, e Shannon, facciamo un shout out a Shannon che fece l'originale. Allora, parlando di ore extra, ragazzi, vorreste 17 ore extra a settimana da dedicare al divertimento?
0: Oh, we gotta have some more fun! How much time?
1: Ci sarebbe bisogno di un po' più di tempo ogni giorno per finire le cose rimandate o semplicemente per qualcosa, insomma, che ci piace davvero, poco ma sicuro, insomma, ci servono più ore. Lo diciamo, we need more hours.
0: I'd be happy if things were just cheaper. You know, then I wouldn't have to work so much. I could have more fun.
1: Ma lui dice, io vorrei che le cose non fossero così costose, così potrei lavorare meno e avere più tempo libero.
0: We don't have any fun because we can't afford to live.
1: Ecco, non dobbiamo lavorare di più perché non possiamo permetterci di pagare tutto, perché tutto è carissimo.
0: Look at that, Erasmo smile like, preach it, right? Go ahead, Babalu, tell him.
1: È vero.
0: Tell him, Babalu.
1: È vero, è tutto caro, quindi bisogna fare extra ore di lavoro, tempo libero. Ma dove? Che se mangia?
0: Don't pay people. More, just make everything less.
1: Fosse facile dirlo, Babalu. Fate pagare meno. Fate spendere meno.
0: You don't have to give anybody extra money.
1: Così non dovete dare extra soldi.
0: Less.
1: Abbiamo più extra ore di tempo libero, certo. Però secondo un sondaggio le persone, diciamo, ammettono che nella propria vita manca il divertimento e crede che divertirsi, soprattutto con altri, migliori anche le relazioni. Tuttavia diverse persone non riescono nemmeno a ricordare l'ultima volta che hanno avuto un'intera giornata libera da dedicare al relax. Questa è la realtà, come dicevamo, tutto costa caro, bisogna lavorare. Il problema è sempre lo stesso: chi ha tempo di rilassarsi? In media le persone vorrebbero proprio specificamente 17 ore in più a settimana da dedicare al divertimento, cioè circa 2.4 ore al giorno, more or less, da gestire, insomma, come vogliono.
0: Make shit cheaper.
1: Babalu dice, fate pagare meno, abbassiamo il caro vita. Fosse facile! Ma che tipo di divertimento cerchiamo?
0: So 2.4, that's it?
1: Tra poco.

0: Freedom, I like that.
1: I like that.
0: Odd Mob è noto per uno stile tra house, groovy e club bangers molto diretti. Luciana è spesso insomma la voce dietro hit dance.
1: I actually like that.
0: You like that? Ti piace?
1: I like that.
0: Ok, ti piace? È bello, è catchy come singolo, vero?
1: So, they want 2.4 hours of fun.
0: Sì,
1: but what kind of fun?
0: Sì, perché esatto, vorrebbero 17 ore in più, diciamo, per poter fare, per poter divertire extra a settimana, per potersi divertire, e il secondo sondaggio è 2 ore e mezza in più al giorno. E che tipo di divertimento, dici giustamente tu? Quindi gli americani rispondono: guardare la TV.
1: The biggest percentage, TV.
0: Ecco, la maggioranza. Vedere amici e familiari, andare a cena fuori, attività all'aperto.
1: I like that.
0: Ecco, hobby personali, e giochi, videogames o giochi, insomma.
1: People do that.
0: Esatto. No, io trovo
1: sleep.
0: Sleep manca, hai ragione.
1: Like sleep
0: di più.
1: Go with that.
0: Quello sì. Hobby personali sarebbe carino. Ti piacerebbe fare un hobby, ma quando lo fai? Non dormi di notte, fai
1: But again,
0: un hobby, c'hai l'hobby.
1: If life wasn't so expensive, you wouldn't have to work hard and you'd have more money, you know, more time to play.
0: Vedi, la lingua batte dove il dente duole, Babalu dice, se la vita fosse meno cara, vedi che avremmo bisogno di lavorare meno, avremo più tempo libero.
1: €1 for a liter of gas, perfect. That's it.
0: €1 per un litro di gas.
1: You know how much money people have extra? You wouldn't have to work overtime. You wouldn't have to work extra. You wouldn't need two jobs, just one.
0: Dice sì.
1: And you're gonna have more time and fun.
0: Non dovresti avere due lavori al posto di. Ne avresti solamente uno. Non avresti più tempo libero. Non dovresti lavorare come un cammello.
1: Babalu for president.
0: Vai.

0: The beat of Miami.
1: Welcome to the Magic City.
2: Stand by.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No.
5: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: ragazziola con il flow riconoscibile ovviamente di Anuel AA.
1: Io non intendo a te.
0: Non la capisci questa?
1: E te tic tac e ta de madre.
0: Non ti piace questa?
1: E tic tac e ta de madre, de madre.
0: Yeah. Allora, perché l'estate ormai è alle porte e sui social è scoppiata una nuova polemica sulle scarpe estive. E non riguarda i calzini con i sandali che tanto amano mettere anche qua in America, le flip flop. I ragazzi mettono le flip flop, le infradito con i calzini.
1: Chancletas.
0: Chancletas con calzinos.
1: Los hombres no se pueden. Los hombres.
0: Gli uomini, ragazzi.
1: No, personas. No, hombres.
0: I ragazzi, sesso maschile, yes.
1: Esagerato l'uomo.
0: Però questa ragazza americana è diventata virale su TikTok con un video in cui in lacrime dice quanto la disturbi vedere gli uomini con le infradito.
1: Mira.
0: Nel video afferma piangendo: per favore, gli uomini possono smettere di indossare infradito, è davvero disgustoso.
1: Oh,
0: e piange. Oh, vabbè.
1: È drammatica.
0: Drammatica, sì, molto drammatica. Ma nei commenti molte donne si sono dette d'accordo, scrivendo frasi come: non è serio.
1: No. E tu?
0: Te lo dico dopo. Cosa ne penso? Io dopo ti do la mia opinione. I peli
1: Erasmo
0: sul...
1: te sta mirando.
0: I peli sulle dita dei piedi. No, non ce la faccio.
1: No.
0: Poi un'altra ha detto: la combinazione jeans più infradito è la peggiore.
1: Che passa con jeans, cangleta?
0: Non le gusta. Alla mujeres. I sandali vanno bene, ma l'infradito sono troppo. No.
1: Mira.
0: No, io ti dico, le infradito sugli uomini a me non piacciono, non mi gustano.
1: No,
0: a piedi nudi no.
1: Erasmo, tu tieni sandale o non ho sandale, flip-flop, cangletas?
2: No, manco uno.
1: No, ni uno.
0: Zero, no, ma neanche zero. I sandali.
1: Zero. Ognuno. E quando tu vai alla playa?
0: Le scarpe da tennis.
1: A la playa con tenis.
0: Sì.
1: Coño.
2: Non gli
0: piacciono.
1: Non chiedono il dedo pa' fuera.
0: No, i diti fuori.
1: No.
0: È brutto, non gli piacciono.
1: Wow.
0: Ma in spiaggia con le scarpe da tennis.
1: Babalu has pretty feet.
0: Babalu c'ha i piedi belli.
1: Lo piede mio son lindissimo, ok?
0: Però ascolta, il
1: però io no también io no tengo chancletas.
0: No, non hai chancletas.
1: Tengo sandale, I tengo Crocs. I don't want to shout out the company, but
0: vabbè,
1: I just did.
0: Però le Crocs sono chiuse, voglio dire, vabbè.
1: A veces, non sempre, però a veces.
0: No, io devo dire che a me non piacciono, anche se devo confermare che mio padre negli anni 70, fine 70, andava con le flip-flop.
1: Sì.
0: A mare, sì.
1: Io sto d'accordo con te un poco, perché lo sombre con chancletta e cangela?
0: No.
1: I don't know.
0: Insomma,
1: no,
0: non è molto figo.
1: Parece un poco, ma... I don't know.
0: Non sembra essere molto figo.
1: Era un ombre, di verità.
0: Sembra che sia appena uscito dalla doccia e vai a fare una passeggiata. No, non ci siamo proprio.

0: Queen, Thinking of You.
1: We are having too much fun in the studio right now, man.
0: Infatti, bella atmosfera, wow. Sunset Beach Club, linee melodiche leggere che ti avvolgono.
1: Oh man, we're having so much fun.
0: Sì,
1: it's great.
0: Ci stavamo un po' svagando, divertendoci.
1: Sometimes
0: sì,
1: you just love
0: spento.
1: Your job, you know?
0: Sì, a microfono spento si dicono cose che non si possono dire a microfono aperto, esatto.
1: Well, the fun doesn't stop. We'll be here tomorrow, right?
0: Ah, yes, absolutely, because we will be back tomorrow.
1: Oh,
0: ci vediamo domani, Festa della Repubblica, ancora insieme, quindi abbiamo fatto 4 giorni.
1: Yep.
0: Domani faremo 4 giorni con voi. Ragazzi, buona serata, buon divertimento, buona continuazione su Radio 105, ovviamente.
1: Yeah. Have fun, continue to do your thing, and
0: esatto.
1: We appreciate your love and all your time.
0: Apprezziamo l'amore vostro e il tempo, esatto. Mi raccomando.
2: Tagliate le unghie, però.
0: Dei piedi, se mettete le chancletas.
1: Yeah, go cut your toenails.
0: Grazie, Babalu, sono stato girato, Thomas.
1: See ya.
0: Ciao. Wow.
3: From Miami. 105 Miami.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
10: Goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Che bel terrazzo!
13: Grazie!
12: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
13: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
12: Allora lo consiglio al vicino.
13: No!
12: Perché?
13: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli €999. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
19: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
20: C'è 105 Mi Casa.
19: 105 Mi Casa Live.
21: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
19: 105 Mi Casa Live.
21: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
20: C'è 105 mi casa.
19: Scopri come partecipare su 105.net.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Compri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury.
7: E teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: People of Vita Loca. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Finalmente sabato, le 23 sono già passate e siamo pronti per iniziare questa nuova puntata del 105 Vita Loca. Io sono Tommy Luciani e questa sera ho un tot di musica nuova da farvi ascoltare, quindi alzate il volume, godetevi il Vita Loca Radio Show.
2: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola.

0: Il party continua, resta connesso su Radio 105. Sam è rivolto al mic e questo è il Vida Loca Radio Show.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicines. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da

0: 49 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico Ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
0: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: We are back to Vida Loca on Radio 105.
7: Siamo di nuovo insieme per cantare le nostre canzoni preferite, le hit più fresche e tutti i classici di sempre. Tommy Luciani per 105 Vida Loca, il party mascaliente d'Italia. Baby,

0: 105 Vida Loca vi danno appuntamento a domani. Stai ascoltando Vida Loca e ci trovi in onda tutti i weekend solo su Radio 105.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Andrea Belli presenta

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Monday night, DJ in session.
1: You're listening to 105 in the club with Duke DeMont.
2: I'm Afrojack, and you're listening to Jacked exclusively on In the Club.
3: I'm Fatboy Slim, and you are listening to 105 in the club.
4: Sono Andrea Belli. Benvenuti nel mio club.
0: Riascolta i mixati dei DJ che hanno fatto la storia di 105 in the club.

0: We'll be back in a while.
1: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Ma se il coraggio allora spara, lacrime nella tua arancia.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs.
0: Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs.

0: This is the best house club on air. In the club. In the club. Only on 105. We'll be back in a while.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Papà,

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: The best music all around the world.

0: dance di Radio 105. We'll be back in a while. In the club, the hottest night on 105. We'll be back in a while.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: In the club on 105.
4: Till we're in the club.
3: From 2004. In the club, vintage.
5: You're listening to 105 In the Club with Duke Dumont.